0: This next one is one of John's songs.
1: Hey.
2: La notte è rock su Radio Capodistria.

0: La musica indipendente in radio è servita anche oggi. Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti, novità di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle. Sarà una settimana intensa a livello di novità, ma come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.
2: She's crazy like a fool.

0: Danny Cole, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
1: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è

0: È arrivato il prezzo è morire con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Panceri. Com'è nata questa collaborazione?
1: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast, era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa un 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Panceri, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per 23 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
0: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia che ha recepito.
1: E quindi è nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale, e poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me. Ovviamente
0: il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
1: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, sono contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
0: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
1: Sì, sì, a Tali e Quali,
0: esatto.
1: Che sarebbe esatto in questo caso il format che fanno dopo il Tali e Quali. Io ero a Tale e Quale.
0: Tale e Quale.
1: Il contrario, perché mi confondo sempre. Tale e Quale, quello con i VIP, scusami. E Tali e Quali, quello che ho fatto io. Ecco, mi confondo sempre.
0: Il prezzo è morire, fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
1: L'album in realtà è già uscito.
0: È già uscito.
1: Fatto uscire l'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
0: Quanti pezzi quindi sono?
1: Dovrei contare, perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
0: Ok. Noi adesso andremo ad ascoltare il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
1: Sì, allora se volete su Instagram Cristina Valenti Official, che è diciamo il social che uso molto di più, altrimenti vabbè su YouTube Cristina Valenti o su Facebook Cristina Valenti Crial.
0: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie a voi di cuore.
2: L'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava

Cristina Valenti, il prezzo è morire, il titolo del singolo che ci ha raccontato qui. Ora musica nello spazio interviste.

Ora musica con Kostya, chitarrista, cantautore, compositore nato a Leningrado, residente in Bologna, e è uscito il suo nuovo EP, secondo EP, Negative of a Reverie, e questo è il singolo che si chiama Fly, primo ascolto di oggi a Ora Musica. Altro primo ascolto, Cuore di Fuoco di Angelo Ticli.

Angelo Ticli, l'energia rock di questa canzone e il suo nuovo singolo che si chiama Cuore di Fuoco. A chiudere ora musica, spazio a Liano, novità della scorsa settimana con questo singolo che si chiama Freedom's Call.

0: Freedom's Call, il singolo di Liano, oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

L'ho già detto tante volte, questo è uno dei brani che mi piace maggiormente in relazione a Milano Cortina, evento di punta per quanto riguarda l'Italia sportiva e non solo per questo 2026. Bene, in concomitanza con i giochi olimpici invernali si è svolta anche la BIT, Borsa Internazionale del Turismo, dalla quale provengono le interviste che manderemo in onda in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in una trasmissione che è stata registrata in anticipo e che quindi non andrà in onda in diretta come di consueto. In realtà le interviste sono già state proposte all'interno di Non Solo Sport in trasmissioni dedicate collegate ai giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina in questo 2026. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, nella quale viaggeremo in lungo e in largo. Cominciamo dalla destinazione mare di Tiziano Ferro.

Lo stato sociale, una vita in vacanza, correva l'anno 2018. Questo brano fu presentato al Festival di Sanremo. Dunque parliamo di vacanze, parliamo di viaggi che possono essere utilizzati, diciamo, anche in modo metaforico dai cantanti. Il viaggio in realtà è un momento nel quale si scoprono dei territori, ma si scopre molto anche di se stessi. Quest'oggi spazieremo in 4 destinazioni all'interno dell'Europa. Partiremo dalla Lombardia, andremo poi in Bosnia ed Erzegovina, andremo anche in Svizzera, andremo anche in Polonia. Viaggeremo quindi in lungo e in largo per il continente europeo, spaziando attraverso i 4 punti cardinali: nord, sud, ovest, est. Ovviamente il brano è degli 883.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nella, nella, nella, nella.

Sono effettivamente tantissimi brani che in qualche modo si possono ricollegare al viaggio e alle partenze, incluso Living on a Jet Plane per John Denver, che narra del dolore struggente che separa gli innamorati al momento della partenza. Colgo l'occasione, tra l'altro, per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando ad ampie falcate verso le 8:30, quindi verso l'appuntamento con la versione estesa delle notizie flash. Dunque, se con John Denver siamo saliti sul jet plane, adesso proseguiamo, prima veleggiando per mare, di seguito andando in automobile, dal passato Sailing di Rod Stewart, dal passato un po' più recente Sports Car per Tate McRae.

0: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Ed è il singolo che accompagna l'uscita del tanto atteso nuovo album di Bungaro, intitolato Fuoco Sacro. Una canzone fra natura, gentilezza ed atmosfere tropicali. Brisa morena.

0: Se è la musica che vi piace, toglietevi lo sfizio.
1: Hanno ragione, hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione. Di questo han voglia, se non l'ha capito già.

tra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano

0: questa gente intorno a noi.
1: Che cosa fa?
0: Intorno a noi.
1: Che cosa fa?

0: tutti pur. Quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa.
1: Stavo scherzando. Luci a San Siro, non ne accenderò.

0: E se Tananai si concentra sulla bella Madonnina, Roberto Vecchioni canta tutta la magia e tutto il fascino dello stadio di San Siro, che poi in realtà si chiama Giuseppe Meazza, uno stadio che ha una storia incredibile, ha ospitato ogni tipo di competizione sportiva e non, inclusa la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, punto di partenza della prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, nella quale ci chiediamo che cosa rimarrà di questo evento e come la regione Lombardia costruirà un'eredità, un lascito che possa valorizzare questa esperienza. Paola Negroni, direttrice del turismo marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Dunque, in questo 2026, per la prima parte, gli occhi del mondo in un certo senso sono puntati sulla Lombardia, sono puntati su Milano. Si può dire però che in un certo senso un seme di questi giochi olimpici è stato posto con l'Expo, che è stato forse un primo momento nel quale la città ha avuto una visibilità globale.
1: Assolutamente sì, i grandi eventi sono fondamentali per far conoscere i territori nel mondo. Sicuramente con l'Expo di Milano la prima grande scommessa è stata vinta. Milano dopo Expo ha avuto un incremento sostanziale, sostanzioso di turisti da tutto il mondo. La cosa importante è che come siano riusciti poi la città di Milano e la Lombardia a capitalizzare quest'onda lunga che si è comunque consolidata nel tempo. Adesso con le Olimpiadi è una seconda grande sfida, siamo nel cuore dell'evento e abbiamo grandi aspettative e già i primi risultati in termini di presenze ci stanno dicendo quanto sono importanti e attrattivi questi grandi eventi. Per noi è un'occasione fondamentale, una vetrina che non ci stiamo facendo sfuggire. Abbiamo iniziato anche prima delle Olimpiadi a promuovere l'intero territorio lombardo, perché la città di Milano è nota ma la Lombardia un po' meno. Se pensiamo che Milano è famosa nel mondo per il fashion, per il design, ma non sanno che è in Lombardia, una cosa abbastanza normale, ma noi che siamo la regione siamo interessati a promuovere l'intero territorio partendo dalla notorietà di Milano che fa da traino.
0: Anche perché stiamo parlando di una città che ha comunque un potenziale turistico, anche se a volte tende ad essere sottovalutato. C'è un certo stereotipo che associa Milano, diciamo, a non essere una città

0: così bella, però gli spunti di interesse che la circondano secondo me sono tanti, specialmente poi a partire dall'Expo, dove è arrivata anche per esempio una bella skyline. La città è cresciuta anche dal punto di vista architettonico.
1: Assolutamente, ormai Milano è una metropoli internazionale a tutti gli effetti, capace di attirare da tutto il mondo. Milano però è la porta d'ingresso in Lombardia. La permanenza media nella città non è altissima, si parla di una media inferiore ai 2 giorni a testa per turista. Noi siamo in grado di promuovere un'offerta esperienziale veramente molto vasta a tutti i turisti. Quindi una volta arrivati a Milano è interesse sia del capoluogo che di tutti gli altri territori fare un racconto delle esperienze uniche che si possono fare. Quello che noi promuoviamo è un turismo esperienziale. I turisti viaggiatori non hanno voglia più di stereotipi o non si occupano più tanto di shopping, di queste cose che possono essere trovate uguali in tutto il mondo, ma vogliono l'unicità, vogliono l'esperienza, vogliono vedere come le cose vengono fatte, vogliono passare delle giornate all'interno di comunità anche piccole sentendosene parte. E questa è la nostra idea, un turismo sostenibile, cioè un turismo che è rispettoso degli ambienti anche fragili, perché in Lombardia abbiamo tanti territori bellissimi ma molto fragili che non possono essere sovraccaricati. Quindi noi vogliamo un turismo che sia rispettoso e si sappia porre in maniera rispettosa verso questi luoghi e verso le popolazioni che li abitano in maniera fissa. Quindi noi promuoviamo questo racconto delle eccellenze, degli artigiani che sono unici, della cultura, dell'enogastronomia, degli sport che si possono fare all'aria aperta. In questo momento le Olimpiadi ovviamente sono un grande messaggio e oltretutto, se noi pensiamo come verrà percepita la Lombardia e Milano all'estero, siamo un puntino nel mondo e ormai l'immagine che passerà è che a Milano ci sono le montagne quasi, ma è talmente vicino che uno da Milano può andare a sciare, e questo qua è dirompente per noi, è una cosa fondamentale che come eredità vogliamo portare avanti. Sicuramente non solo le montagne, ma stiamo raccontando tutto quello che si può fare nel territorio vastissimo.
0: Cosa possiamo aspettarci quindi per il dopo Milano Cortina? Nel senso che per la prima volta i giochi olimpici non sono in un territorio circoscritto ma su una regione diciamo più ampia, e parte di questi territori olimpici sono all'interno di regione Lombardia e sono anche località particolarmente attrattive sia per quanto riguarda il turismo degli sport invernali ma più in generale anche per il turismo a 360 gradi.
1: Assolutamente sì, questo primo esperimento di Olimpiade diffusa mi sembra che stia dando ottimi risultati. È entusiasmante riuscire a vedere come fin dalla cerimonia di apertura come tutti questi territori in realtà sono vicinissimi, quindi se percepiamo queste distanze rispetto all'ottica di qualcuno che viene dall'estero veramente è tutt'uno, e quindi il territorio va raccontato come un unicum, cioè la Lombardia, il brand Lombardia verrà sempre di più promosso e spinto partendo sicuramente dai suoi attrattori. Uno sicuramente è Milano, la Milano conosciuta per la moda che adesso sarà conosciuta non solo per la moda e per il design ma anche per lo sport, e questa è una grande novità che assolutamente verrà sfruttata. Però dobbiamo essere in grado di fare un racconto diversificato di tutto ciò che si può fare qua. Lo sport è una cosa, Milano grandissima opportunità di visitare una metropoli internazionale che offre tutto, ma poi guardiamo le realtà che ha raggiungibili tutti in una giornata e quindi che cosa può diventare un'esperienza in Lombardia. La cosa nuova magica che dobbiamo imparare a fare è percepirci come Lombardi, come regione turistica, e questo noi è un passo che non abbiamo ancora fatto, perché noi tutti ci pensiamo come regione del fare, del lavorare, del fatturare, no? Tutti gli stereotipi li mettiamo tutti, ma ancora non ci siamo percepiti come regione turistica, e invece il turismo è la voce principale del nostro PIL.
0: Sicuramente Milano era una città collegata al segmento sportivo, ma forse non con gli sport invernali. Penso per esempio al calcio, penso per esempio alla pallacanestro, in parte volendo la pallavolo, anche ci sta la Formula 1 assieme a Monza, che comunque è raggiungibile, ma non era collegata agli sport invernali. Ma se andiamo a vedere il territorio di questa regione, tolto il mare, che in Lombardia non c'è, ma che comunque non è lontano, abbiamo tutto, abbiamo le montagne, abbiamo le colline, abbiamo i laghi, abbiamo i fiumi, abbiamo le piccole località, abbiamo le città d'arte, abbiamo anche una metropoli che è un potenziale, insomma, che è un peccato forse non sfruttare.
1: No, ma Milano è molto brava nel promuoversi e dopo l'Expo ha fatto un grandissimo lavoro. Noi come regione ovviamente abbiamo un compito un po' più difficile, perché è quello di promuovere tutti i luoghi, soprattutto quelli meno noti, e far conoscere delle realtà di nicchia, quindi non i grandi brand, perché Milano, Como Lake sono famosi, alcuni grazie anche alle presenze di attori che hanno portato grandissima conoscenza, hanno diffuso molto queste località. In realtà ci sono posti altrettanto belli, ma molto meno, diciamo, frequentati, quindi la nostra sfida è un po' questa. Anche è vero, noi parliamo di Olimpiadi invernali, di sport invernali, che sono una novità, infatti l'idea di pensare Milano e sci insieme è stata un po' un azzardo, ma è questa la grande scommessa che ci darà la possibilità poi di valorizzare molto di più anche tutti gli altri grandi eventi di tipo sportivo, perché sicuramente anche le strutture che hanno creato si presteranno anche ad un utilizzo flessibile, e quindi grandi numeri che potremo fare per organizzare davvero grandissimi eventi a livello sportivo durante tutto l'anno.
0: Posso scegliere due esempi di città che in parte sono sottovalutate dal punto di vista turistico? In regione Lombardia ragionavo su Varese, che è una città che per esempio ha uno splendido lago, ma anche Cremona, che ha un'importante tradizione per esempio nei violini.
1: Adesso non vorrei dire, ma essendo io cremonese, qua sfondiamo una porta aperta. A parte gli scherzi, noi stiamo facendo un lavoro per valorizzare tutte le particolarità e le eccellenze di tutti i capiluogo e dei territori circostanti, con un lavoro certosino e capillare. Allora, ognuna ha delle caratteristiche fantastiche. Ad esempio, Varese sicuramente ha i suoi laghi, ma Varese è anche la città giardino, ha ville d'epoca stupende che sono visitabili. È tutta una storia di arte e di cultura da raccontare. Cremona, nella Bassa Padana, è veramente un gioiello col suo torrazzo, ma un gioiello conosciuto soprattutto per i violini, per l'arte liutaria, patrimonio immateriale dell'UNESCO, e quindi attira veramente tanti turisti dall'estero interessati proprio al turismo culturale, turismo musicale. Quindi questo è il primo settore. Ogni città ha un target di riferimento, ma che si può ampliare appunto anche dal punto di vista di ogni città, ogni capoluogo, ampliando l'offerta a una serie di esperienze circostanti. Quindi questo è il vero valore aggiunto, e il racconto delle Olimpiadi ci può aiutare assolutamente in questa operazione.
0: C'è invece un territorio che secondo te ha un margine di crescita per il prossimo futuro qui in Regione Lombardia?
1: Sì, allora tutti i nostri territori hanno dei potenziali ancora inespressi, ovviamente soprattutto i territori, quelli meno frequentati, diciamo meno presenti sui social o digitando i 10 posti da vedere in Lombardia. Però vorrei citare il caso, secondo me emblematico, dell'Oltrepò Pavese, che ha un grandissimo potenziale, ha delle colline bellissime, veramente un paesaggio incantevole, e ha i vigneti, ha delle ville antiche, dei casali ristrutturati che possono fare accoglienza, e lì c'è un grandissimo potenziale. Davvero lì deve partire proprio un'onda dal territorio di promozione unitaria, di un'offerta che devono essere in grado di mettere insieme e non li fermerà più nessuno.
0: Paola Negroni, direttrice di Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, un saluto.

0: Andiamo evidentemente verso la Bosnia Erzegovina. C'era l'imbarazzo della scelta per individuare due artisti per introdurre la prossima intervista. Ovviamente abbiamo optato per un grande classico, il duo Kusturica-Bregovic, direttamente dal film Il Tempo dei Gitani. Di seguito i Dubbiosa Collective, band sicuramente geniale, attiva nello ska balcanico. Spezzo quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Ortigrandi, dove andiamo in Bosnia ed Erzegovina partendo da Sarajevo, sottolineando anche un appuntamento molto importante per la storia della città e non solo, come i giochi invernali del 1984. Adair Šetkić di Bella Bosnia, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità di parlare per la vostra radio. A Sarajevo, secolo scorso, avevamo tre, diciamo, eventi importanti, che era uccisione di Francesco Ferdinando nella nostra città, che ha fatto scoppiare la prima guerra mondiale, secondo sono i giochi olimpici e terzo è brutto assedio della città 8 anni dopo i giochi olimpici. Parlando dei giochi olimpici, parliamo di un evento che ancora oggi simbolizza Sarajevo, che l'ha messa in scena centrale di tutto il mondo. Sarajevo è stata la prima città socialista che ha ospitato i giochi olimpici e per noi è stato un onore enorme. Sarajevo in quegli anni è stata sviluppata e costruita grazie a questi giochi. Jugoslavia era un paese non così ricco, abbastanza povero in realtà, e grazie a questi giochi a livello infrastrutturale Sarajevo ha vissuto un sviluppo enorme, dove in questi palazzi ancora oggi la gente vive, funziona tutto e si ricorda anche in questo modo dei giochi olimpici.
0: Esiste un turismo collegato alle discipline sportive invernali in Sarajevo e in Bosnia Erzegovina?
1: Assolutamente, Sarajevo nei dintorni, a mezz'ora dal centro della città, puoi raggiungere 4 montagne olimpiche diverse, che è una cosa unica per una capitale europea, e noi d'inverno possiamo dire che viviamo da questo turismo, perché gli impianti da sci sono ancora attivi, sono bellissimi e sono molto anche economici per tanti che vengono da fuori. Pista di bob purtroppo è stata distrutta e bombardata nell'ultima guerra perché stava sulla prima linea, ma è comunque un'attrazione turistica dove tanti vengono a vedere quel tocco tra la guerra e lo sport. Infatti un migliore esempio di quel cambiamento che è successo in 8 anni tra i giochi olimpici e la guerra a Sarajevo. Quindi abbiamo 3 montagne olimpiche ancora attive, posso dire, a livello sportivo, che sono Igman, Bjelašnica e Jahorina, dove si scia, dove si trascorrono inverni bellissimi non solo per i bosniaci ma anche per la gente che viene da fuori.
0: Che città è oggi Sarajevo?
1: Sarajevo è una città rinata, una città che ha subito e ha sofferto più di tutte le altre città jugoslave, perché è stata sotto l'assedio per 1425 giorni, ma oggi è rinata completamente. A Sarajevo abita la gente a mente aperta, gente multireligiosa. A Sarajevo sul corso principale puoi trovare la moschea, chiesa ortodossa, chiesa cattolica e sinagoga, una accanto all'altra, dove voce del muezzin dal minareto non dà e non dava mai fastidio al suono del campanile della chiesa. A Sarajevo è così oggi, ma 500 anni fa, quando in Europa non potevi ancora di più immaginare una cosa del genere, a Sarajevo è stato così. Sarajevo è una città moderna, completamente ricostruita e a braccia aperte verso tutti quelli che hanno un grande cuore. Io presso turismo, presso agenzia Bella Bosnia Tours, dove lavoro, ho questo onore di rappresentare la mia città, e per me questo è un lavoro più bello del mondo, perché Sarajevo non è una città, Sarajevo è un'identità, e grazie al Dio sono nato là. Per me ovviamente è la città più bella del mondo, ho vissuto per 10 anni in Italia per lo sport, ma per nostalgia più che per altro sono tornato a vivere a casa mia dopo tanti anni.
0: Quali sono le altre attrazioni turistiche principali della Bosnia Erzegovina?
1: Noi siamo un paese ricchissimo dell'acqua, perché Bosanes, che sarebbe nome principale del nostro paese, vuol dire acqua. Noi abbiamo tantissime cascate, siamo il paese con più cascate di tutta l'Europa, quelle che sono costantanee tutto l'anno. Abbiamo tanti laghi, tanti fiumi, le montagne, abbiamo 68 vette più alte di 2000 metri, quindi una natura bellissima, e abbiamo 18 km di mare, che infatti all'epoca era molto più grande, ma oggi abbiamo una città sul mare molto bella, sull'Adriatico ovviamente. Ma in Bosnia puoi trovare tutto il turismo che ti interessa, religioso, naturalistico, storia, cultura, tradizione, perché anche nostra storia era molto turbolente dal periodo del regno bosniaco, ottomano, austro-ungarico, jugoslavo e oggi quella Repubblica Bosniaca che è indipendente. Noi siamo un mix di tutto e quest'aria si respira ancora. la gente bosniaca vive tanto della nostalgia, perciò i nostri padri, i nostri nonni, parlando prima dei giochi olimpici, sono quelli che si ricordano ancora delle Olimpiadi come evento più bello. C'è un aneddote che mese prima dell'inizio dei giochi non c'era un fiocco di neve a Sarajevo, notte prima dell'apertura, dell'inaugurazione dei giochi è stata una nevicata che ha portato a Sarajevo mezzo metro di neve, e fino al 2010 si parlava che i giochi olimpici invernali a Sarajevo sono stati quelli meglio organizzati della storia. Quindi noi siamo davvero contenti, onorati di essere quella città, quel posto. Sono davvero contentissimo e ringrazio per l'opportunità di parlare della mia città che amo tantissimo.
0: Altra attrazione per quanto mi riguarda importante della Bosnia-Erzegovina si ricollega in qualche modo all'acqua, penso al ponte, penso alla città di Mostar.
1: Assolutamente, Mostar, non posso dire che Sarajevo è più o meno importante di Mostar, ma Mostar è un gioiello nascosto, una città bellissima con questo famoso ponte vecchio sul fiume Neretva. Fiume Neretva nel 2019 è stata, diciamo, titolata o premiata come fiume più freddo e più pulito del mondo, quindi immaginate che è bello vedere questo ponte ottomano, adesso nuovo perché purtroppo è stato abbattuto, distrutto nell'ultima guerra, ma immaginate questo ponte vecchio su questo fiume bellissimo. Una gioia, una perla davvero da vedere e da vivere.
0: Altra località molto nota è quella di Međugorje, che si ricollega a un turismo religioso, è significativa all'interno della Bosnia ed Erzegovina.
1: Assolutamente, noi scherzando adesso ma in modo ovviamente positivo diciamo che Međugorje è piccola Italia perché attira tantissimi italiani, è una città famosa per l'apparizione della Madonna del 1981 e oggi è una delle città più moderne della Bosnia ed Erzegovina che si è sviluppata, era un villaggio, una piccola campagna, si è sviluppata grazie a questo turismo, vengono persone da tutto il mondo e io per esempio l'anno scorso sono stato laggiù a Međugorje con un gruppo italiano, nel mio albergo è arrivato un autobus pieno dei turisti di Perù e io mi chiedo quando un peruano verrebbe in Bosnia se non ci fosse una cosa del genere. Perciò Međugorje unisce le persone di bellissima energia, bellissima fede e per noi sempre un gioiello, tra l'altro pochi chilometri da Mostar, mezz'oretta in macchina da Mostar, quindi è ottima per collegare le due tappe vicinissime.
0: C'è una città che mi incuriosisce, nella quale ancora non sono stato, che è Banja Luka. È interessante?
1: Assolutamente, Banja Luka è seconda città più grande della Bosnia ed Erzegovina, famosissima per il castello sul fiume Vrbas, castello ottomano del XV secolo. Tra l'altro Banja Luka è la città più verde della Bosnia ed Erzegovina, molto bella, con in circa 300.000 abitanti ed è da vedere. Tra l'altro è vicinissima alla Croazia, alla Slovenia perché è al nord, quindi vicino alla fine croata, ed è sicuramente una tappa da fare passando verso Sarajevo, andando verso la Serbia. Banja Luka oggi c'è una maggioranza del popolo ortodosso, quindi si vedono bellissime chiese ortodosse, monasteri ortodossi, ma anche una multireligione che ho menzionato per Sarajevo, con le chiese cattoliche, le moschee musulmane, e quindi rappresenta perfettamente quello che è la Bosnia ed Erzegovina. Nonostante tutto quello che è stato nel passato abbastanza fresco, la Bosnia ed Erzegovina, nonostante tutto quello, oggi è un paese dove la gente vive e convive insieme e spera di non vivere di nuovo dei conflitti, delle guerre che ci sono state tantissime, ma soprattutto quella dei 30 anni fa.
0: Altro elemento che chi conosce un po' la regione dei Balcani si ricollega sicuramente alla Bosnia ed Erzegovina riguarda la cultura, sia quella per esempio culinaria, pensando a un piatto tradizionale come i cevapi, ma anche più in senso stretto, penso per esempio a personaggi come Kusturica o Bregovic.
1: Esatto, bisogna dire che Sarajevo durante la Jugoslavia, come sappiamo Belgrado era la capitale della Jugoslavia, però se tu chiedi qualsiasi persona jugoslava qual era la città capitale della cultura della Jugoslavia, lo è stata Sarajevo, grazie al film, grazie ai cantanti, grazie a tutti gli aspetti culturali che Sarajevo aveva e ancora ce l'ha. Perciò Kusturica, o Kusturica come si pronuncia in realtà, è nostro regista sicuramente più famoso, ha fatto i film importanti, Sarajevo si riconosce anche per lui, ma forse Bregovic per la sua musica molto diffusa in Italia è ancora più famoso ed è una persona che Sarajevo è davvero sempre benvenuta, ben vista, e con le sue canzoni, con la sua musica che fa, lo è e sarà un pezzo della nostra identità, della città.
0: Altro pezzo importante dell'identità, secondo me, della Bosnia ed Erzegovina riguarda ancora una volta lo sport, direi soprattutto il calcio. Penso per esempio a giocatori come Dzeko e anche a Pjanic. Guardando oggi la nazionale, secondo me è una combinazione tra giocatori in qualche modo nati in Bosnia ed Erzegovina e giocatori che in qualche modo sono
2: figli della diaspora che però continuano a riconoscersi, a identificarsi con la Bosnia ed Erzegovina.
1: Assolutamente, ma è così, nostra nazionale oggi è composta dai ragazzi nati e cresciuti in Bosnia, ma con una grandissima parte dei giocatori giovanissimi, ragazzi giovani che sono nati in Germania, Austria, Svizzera, America, ma oggi giocano per loro patria, per patria dei loro genitori, ed è una cosa che mi rende molto fiero, perché anch'io per un periodo breve sono stato diaspora, come si dice da noi. Sì, esperienza di Dzeko, poi talento e bravura di Bajraktarević, Muharemović o anche Tahirović, che ha giocato in Italia, sono un aspetto importante, e mi auguro che questa nazionale sarà una forza molto importante e che farà dei risultati importanti. Quindi per noi lo sport, come per tutto il mondo, è una cosa molto importante, e spero che questi ragazzi ci daranno altre gioie, altre soddisfazioni importanti.
2: A vederti, a occhio e croce, mi sembri più ricollegabile ad un altro sport molto importante in Bosnia ed Erzegovina, che è la pallacanestro. Direi, a occhio e croce, se non giocavi come centro, facevi l'ala grande. Come è stata la tua esperienza in Italia?
1: Io sono arrivato in Italia a 14 anni, ero un bambino scelto da una squadra di Udine, molto famosa, che in quell'anno militava in A2, adesso sta in Serie A, AP Udine. Ho fatto un percorso di 10 anni in Italia, dove sono cresciuto non solo come atleta ma anche come persona, perché è importante andare fuori da solo a quest'età, crescere, trovare sia le difficoltà che le cose belle da solo, confrontarle senza aiuto dei genitori, come si dice. Ho giocato per Udine, Civitavecchia, Altamura, Gubbio e Catanzaro, tra Serie B e Serie C, ho anche campionati di eccellenza giovanili, e ho fatto un'esperienza bellissima e importante che oggi mi permette di parlare italiano, collegare, grazie al turismo, italiani con la Bosnia, due lingue che amo, che sono bosniaco e italiano, e per me questa esperienza italiana è stata una cosa fantastica. Come ho detto, sono tornato a casa non perché in Italia stavo male, ma perché nostalgia verso Sarajevo, verso casa, una cosa in più che sicuramente molti possono capire cos'è nostalgia di casa, ma sarò per sempre grato all'Italia, a tutti quelli che hanno assistito alla mia crescita, che mi hanno dato una mano, e sono sicuramente un mezzo italiano per sempre ed è una seconda patria per me, perciò grazie.
2: Che cos'è lo sport per te?
1: Lo sport è amicizia, lo spirito giusto, la cosa più positiva, le emozioni importanti, perché vincere e perdere comunque sono le emozioni diverse, ma tutte e due ti fanno crescere, ti fanno diventare più forte, più indipendente, più, diciamo, sveglio per cercare di capire quello che sei e quello che potresti dare a quelli accanto a te, che sono i tuoi compagni di squadra in un sport, diciamo, di gruppo. Lo sport mi ha dato tutto, come ho detto, non è solo lo sport, ma quello che grazie allo sport ottieni, perciò grazie anche allo sport, grazie al basket, sarà per sempre il mio sport preferito, e chissà se un giorno almeno tornerò a giocare ai livelli amatoriali, perché adesso sono un po' impegnato con turismo.
2: Adair Šetkić di Bella Bosnia, grazie per essere stato da noi su Radio Capo d'Istria.
1: Grazie mille, è stato un piacere enorme, spero, perché è la mia prima intervista per una radio, spero che non ho sbagliato tante pronunce, tanta grammatica. Saluto a tutti gli ascoltatori della radio Capodistria e auguro tutte le cose più belle. Grazie mille.

0: Eh sì, Nemo the Code è stato l'ultimo brano a vincere l'Eurovision Song Contest per la Svizzera, prossima destinazione di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Che cosa c'entrano i Queen e che cosa c'entra Freddie Mercury? La risposta è nella prossima intervista. Francesca Rovati di Svizzera Turismo, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, questo 2026 è un anno olimpico, è l'anno dei giochi di Milano e Cortina, è l'anno dei giochi invernali. Effettivamente anche la Svizzera li ha ospitati con St. Moritz un paio di volte.
1: Siamo in questo senso pionieri degli sport invernali, perché sono nati per merito degli turisti inglesi, però sono nati nelle Alpi svizzere, tra St. Moritz e Davos, lo skate, il bob, tutte quelle discipline che avete visto a Milano Cortina, molte hanno avuto origine proprio a St. Moritz e a Davos nel Canton Grigione. St. Moritz ha anche questo record di averle ospitate due volte, una nel 1928 e una nel 1948, e chissà che in futuro magari non ci sia una terza edizione.
0: Dall'altra parte non sono poche le località svizzere che in qualche modo sono famose anche per ospitare la Coppa del Mondo, per esempio di sci alpino, di altre discipline sportive invernali.
1: Sì, la Svizzera è un paese alpino, per cui ci sono tornei che si disputano un po' ovunque nelle Alpi, da Adelboden, Crans-Montana, la già citata St. Moritz. Abbiamo delle gare storiche, per esempio la Inferno Race all'Auterbrunn nel cantone di Berna, ma diciamo che le Alpi e le pendenze non ci mancano.
0: In effetti, al di là delle discipline sportive invernali, credo che anche di estate poi la gamma di attività che si possono ricollegare al turismo nelle varie località svizzere sia abbastanza ampia. Voglio dire, al di là del mare, probabilmente in Svizzera c'è tutto: montagne, colline, laghi, fiumi.
1: Ci manca il mare, però abbiamo anche noi tantissimi specchi d'acqua che d'estate si trasformano in piscina a cielo aperto. Una delle caratteristiche, infatti, delle nostre città, ma di tutte le località, è che abbiamo fiumi e laghi completamente balneabili. Non è raro, per esempio, a Losanna vedere turisti, ma anche semplici cittadini, che in pausa pranzo fanno un tuffo al lago oppure fanno quegli sport acquatici come lo stand-up paddle o la vela o il windsurf, perché è davvero grazie anche alla qualità dell'acqua tutti i laghi e i fiumi sono balneabili. Davvero abbiamo una vera e propria riviera. La Svizzera ha anche un bellissimo teatro per fare mountain bike e bici da strada, abbiamo oltre 20.000 km di itinerari tracciati un po' per tutti i livelli, da quelli pianeggianti che magari costeggiano il lago di Costanza, da quelli più impervi che costeggiano invece le Alpi e quindi hanno sali scendi impegnativi.
0: Effettivamente uno degli elementi che in qualche modo io ricollego al turismo svizzero, ma più in generale al mondo alpino, è quello del treno. Si può dire che nel vostro paese è probabilmente uno dei mezzi di trasporto migliori per spostarsi.
1: Sono completamente d'accordo, anzi i trenini sono un po' il nostro fiore all'occhiello e sono anche un prodotto amatissimo dai turisti. In Italia, per esempio, tutti conoscono e desiderano fare alcune tratte, come il trenino rosso del Bernina che collega Tirano a St. Moritz, oppure l'altra famosa traversata, il Glacier Express, che va da St. Moritz a Zermatt, o la ferrovia del Gornergrat che con vista Cervino porta da Zermatt a 3.000 metri proprio ai piedi di questa montagna così iconica. Noi Svizzera Turismo in Italia stiamo cercando di far conoscere un po' tutte le tratte, anche quelle un po' più insolite, e stiamo presentando il trenino verde delle Alpi che va da Domodossola a Berna passando attraverso il lago di Thun, che è un bellissimo lago al centro della Svizzera dove si possono fare escursioni a piedi, in bici e giri in battello davvero suggestive.
0: C'è in effetti un altro elemento che probabilmente non viene collegato immediatamente con la Svizzera, che sono le città. La capitale è Berna, ma credo che le città più grandi poi siano Zurigo e Ginevra. Quali sono gli aspetti più interessanti che le città svizzere possono offrire ai turisti?
1: Le città svizzere hanno questa caratteristica: innanzitutto sono ben collegate al nord Italia tramite i treni Eurocity, sono piccole a misura d'uomo, quindi si girano tranquillamente, ma hanno un'offerta culturale e di attività che compete con le grandi metropoli. Per esempio a Basilea c'è un'altissima concentrazione di musei d'arte, tra cui il più famoso è la Fondazione Beyeler, che è conosciuto in tutto il mondo.

0: A Zurigo, tra musei e gallerie, sono oltre 50 e abbiamo proprio delle chicche come il Museo della FIFA, dove chi è appassionato di calcio può divertirsi e guardare le memorabilia legati ai campionati mondiali. Abbiamo il Museo del Cioccolato, sempre a Zurigo. Oppure abbiamo un bellissimo museo per famiglie a Lucerna, che è il Museo dei Trasporti. Praticamente entri, vedi la storia dei trasporti su rotaia, navi e aerei e ti diverti e non vorresti mai uscire, quindi davvero abbiamo un'amplissima offerta. E anche gli eventi, il Montreux Jazz Festival comunque attira i maggiori cantanti pop e jazz da tutto il mondo. Abbiamo Art Basel, sempre legato all'arte, e abbiamo un centro culturale qua a Lugano, il LAC, di recente costruzione, dove c'è teatro, danza e anche la parte museale. Insomma, per essere piccola, però ha davvero una bella offerta variegata.
1: Citavi il Museo del Cioccolato, mi viene in mente l'enogastronomia. Sicuramente il cioccolato è un prodotto che viene tradizionalmente associato alla Svizzera, un altro è il formaggio. Quali sono le delizie principali, secondo te, che si possono gustare in Svizzera?
0: Il formaggio è sicuramente un nostro prodotto di punta, un po' tutte le regioni hanno il loro formaggio. Vicino a Berna c'è la famosa Valle dell'Emme, che dà i natali al formaggio coi buchi Emmentaler Dop, che è un po' l'icona dei formaggi svizzeri. Però ci sono tantissimi prodotti che si possono gustare, la raclette del Vallese, piuttosto che alcune, come dire, verdure autoctone come il cardo di Ginevra. La Svizzera ha anche una regione vitivinicola, per cui non potete gustare i vini svizzeri al di fuori della Svizzera, però se andate in Svizzera è consigliato assaggiare i loro vini locali. Abbiamo tra l'altro i vigneti del Lavaux tra Losanna e Montreux, che sono patrimonio UNESCO, per cui davvero tante chicche da scoprire.
1: Altri prodotti tradizionalmente associati alla Svizzera sono i coltelli e gli orologi. Esiste un turismo collegato anche all'artigianato o alla dimensione in qualche modo più industriale dell'oggettistica?
0: Sì, lungo l'arco del Giura, che è la catena che separa Svizzera da Francia, si è sviluppato un po' l'arte dell'orologeria, per cui si può fare un percorso che va da Ginevra a Basilea attraverso questi piccoli borghi dove gli artigiani ancora oggi danno vita a questi meccanismi che hanno incantato generazioni di turisti, ma non solo. È sicuramente un modo per scoprire le abilità e la storia della Svizzera e dell'artigianato. Abbiamo anche, come ricordavi, altri due prodotti simboli che sono i coltellini svizzeri. Diciamo la più famosa, Victorinox, ha sede sul lago di Lucerna, Brunnen, e ci sono tanti workshop che si possono fare proprio incentrati sul crea il tuo coltellino. Idem sulla parte orologeria, sia a Neuchâtel sia a Ginevra le persone possono fare proprio dei laboratori per creare il proprio orologio meccanico.
1: E c'è invece qualche elemento della Svizzera che magari è una curiosità che non tutti potrebbero conoscere?
0: Sì, della nostra capitale federale, che è Berna, si conoscono la Torre dell'Orologio, il Palazzo Federale, ma non tutti sanno che c'è la casa dove Einstein ha vissuto un po' di anni, perché lavorava all'ufficio brevetti. Ancora oggi si può visitare la sua casa proprio nel centro storico, e anche il museo a lui dedicato, che in maniera molto interattiva e semplice racconta le sue scoperte scientifiche oltre alla sua biografia. Un'altra curiosità invece è legata ai Queen, che hanno registrato alcuni album a Montreux, e si può visitare proprio lo studio di registrazione e vedere appunto un po' di fotografie, un po' di parti visitate dai Queen.
1: C'è invece qualche suggerimento per qualche località o qualche regione, qualche esperienza che potrebbe essere interessante fare, che magari non è così popolare come merita?
0: Sì, ho due suggerimenti soprattutto per le famiglie. Tutto l'anno si può facilmente salire a quota 3000 sul Monte Titlis, che è un monte, diciamo, sopra Lucerna, dove tutto l'anno si fanno attività sulla neve. C'è un ponte sospeso, grotta di ghiaccio, si fa slittino e si gode di questa atmosfera invernale tutto l'anno. E ci sono tante attività e offerte per famiglie. E l'altro suggerimento, proprio per chi viaggia con la famiglia, Italia è questo villaggio che si chiama Lax, nei Grigioni, che è un po' considerato la mecca di chi fa freestyle d'inverno e invece d'estate chi fa mountain bike, BMX o passeggiate nel bellissimo bosco col laghetto, ovviamente balneabile. Quindi per le famiglie è veramente un paradiso.
1: Francesca Rovati di Svizzera Turismo, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi.

0: jingle della settimana.
1: Trasformare una semplice ballata pop in un qualcosa a cavallo fra Cuba e Messico poteva riuscire solo a un personaggio imprevedibile e anche un po' indefinibile come Bruno Mars, che dal cilindro del suo quarto album intitolato The Romantic estrae ora un singolo a suon di bolero che solo di recente ha iniziato a conquistare l'etere radiofonico italiano e che diventa anche il nostro sigla single di questa settimana. Risk It All.

0: Van Halen, Jump. Stavo riflettendo mentre preparavo questa trasmissione su come lo sport e anche talvolta quelle discipline che potrebbero sembrare più di nicchia possano contribuire ad avvicinare dei paesi. È il caso per esempio della Slovenia e della prossima nazione nella quale vi portiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Barbara Minceva, direttrice dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: C'è una località particolarmente famosa in Slovenia per via del salto con gli sci che è Zakopane, ma è famosa anche in Polonia, è famosa anche nel resto del mondo?
1: Assolutamente sì, Zakopane è definita la capitale invernale della Polonia, è la città più famosa ma anche più riconoscibile per la sua architettura, per la sua gastronomia, per il suo folklore e le sue tradizioni, veramente una perla in qualche maniera della cultura montanara, diciamo, polacca. È molto famosa anche per la sua cultura, è stata luogo di nascita di molti artisti famosi, soprattutto nell'Ottocento e nell'inizio del Novecento. E oggi è veramente, diciamo, il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda il turismo invernale, ma non solo, anche ovviamente quello montano estivo.
0: È l'unica località in qualche modo sciistica collegata alle discipline sportive invernali oppure esistono altre località, altri territori?
1: No, in realtà tutto il sud della Polonia è montuoso, naturalmente non sono montagne molto alte, certamente Zakopane ha anche qui il primato perché la montagna più alta la montagna più alta della Polonia si trova proprio qui, però sicuramente è quella che ha più impianti famosi soprattutto per il salto con gli sci ma anche per la discesa e così via, però in realtà tutta la zona intorno a Zakopane, il cosiddetto Podhale, è ricco di impianti sciistici dove si può anche andare a sciare in maniera puramente ricreativa, naturalmente non solo sportiva, agonistica insomma, ma non è solamente unica perché comunque anche la regione della Bassa Slesia, quella che è più vicina, diciamo, alla Repubblica Ceca, quindi sud-ovest della Polonia, ha delle montagne molto famose per lo sci, nonché anche la Slesia. Insomma, un po' tutto il sud della Polonia sono montagne, sono molto accoglienti e sicuramente molto belle da vivere anche per la loro qualità prezzo, per altissimo livello di qualità prezzo, insomma, dell'offerta.
0: In realtà devo dire, io sono stato due volte in Polonia, sono stato a Danzica per scelta, ed è una città che mi è piaciuta molto, sono stato a Breslavia per lavoro e devo dire che è stata una piacevole sorpresa. Forse è un paese in parte sottovalutato dal punto di vista turistico, ma penso di poter dire che l'offerta è comunque ampia, si può dire così?
1: Sì, diciamo che il sottovalutato fortunatamente sta cambiando, perché l'anno scorso i dati parlano chiaro, la Polonia ha avuto il più alto tasso di crescita turistica dall'estero, al secondo posto dopo Malta in tutta Europa, quindi questi sono i dati fondamentali di Eurostat. Noi vediamo anche un'enorme crescita del mercato italiano, è stato il mercato che è cresciuto di più in Polonia rispetto agli altri dall'estero, quasi del 30% in un anno, quindi stiamo vivendo sicuramente un boom e una scoperta di questa destinazione in maniera molto inedita, perché per quanto finora sono state soprattutto conosciute le grandi città, le città d'arte come Cracovia in primis, naturalmente amatissima dagli italiani, bellissima, una perla in qualche maniera della nostra offerta turistica, ma poi Varsavia viene valutata tantissimo negli ultimi anni perché è una città molto moderna e frizzante, soprattutto apprezzata dalla giovane generazione più attenta al discorso anche ecologico delle smart cities, della qualità di vita, quindi tanto verde, tante iniziative per le persone, non solo per il territorio inteso come posto per vivere, non solo come posto da mostrare in qualche maniera, quindi una città molto poliedrica, molto interessante, estremamente moderna. Abbiamo delle novità perché oltre a Danzica, che piace tantissimo agli italiani, Breslavia, che hai già nominato, Poznań è un'altra città che viene apprezzata tantissimo ultimamente, e anche Lublino, la nostra città iconica dell'est, la porta dell'est definita una chicca del Rinascimento, veramente una bellissima, bellissima città. E poi ci sono delle novità come ad esempio la città di Łódź, un nome un po' ostico per il pubblico italiano, scritto Lodz, che in realtà per quanto sia difficile da pronunciare, è molto facile da raggiungere perché è anche collegato direttamente con l'Italia da Milano. E per esempio l'anno scorso gli italiani sono stati al terzo posto per gli arrivi a UC dopo la Gran Bretagna e la Germania, quindi è un'importantissima novità che vediamo crescere, perché appunto è una città molto diversa, è una città del design, della creatività, una città dei murales, dell'arte contemporanea messa negli spazi pubblici, della trasformazione urbanistica, e quindi parliamo di una Polonia molto moderna che guarda in avanti e non solo nel passato.
0: Perché devo dire che, collegandomi a ciò che dicevi, io Danzica l'ho scelta per una ragione: sono andato d'estate ed è una città che ti consente di fare sia una sorta di vacanza, quindi goderti delle spiagge che sono anche, devo dire, molto belle, però ti consente anche in un certo senso di fare un viaggio, nel senso che ci sono tanti musei che spaziano dal Museo dell'Ambra al Museo della Seconda Guerra Mondiale, il Centro Europeo di Solidarnosc, ci sono anche tanti bunker in qualche modo che sono conservati come in qualche modo testimonianza del passato che è stato. Si può dire che Danzica è una città particolarmente ricca sotto questo punto di vista, anche perché ci sono poi vari festival, varie altre manifestazioni culturali.
1: Esatto, perché la Polonia ha questa particolarità che, nonostante abbia vissuto un passato molto difficile ed è stata al centro di conflitti soprattutto nel XX secolo, ma anche molto prima, essendo proprio letteralmente al centro d'Europa, ha subito tantissime cose. Questo l'ha formata, se vogliamo, anche in positivo per certe cose, perché tutti questi popoli che sono giunti nel bene e nel male hanno lasciato un'impronta nell'architettura, nella cucina, la nostra gastronomia è una delle più variegate e più particolari di questa parte d'Europa, perché ha tantissime influenze e tantissimi regionalismi, perché appunto, essendo un paese grande e circondato da paesi molto diversi tra loro, ha subito queste influenze molto diverse. Nonostante quindi abbia un passato difficile, cerca di cambiare la storia difficile in qualcosa di positivo per il futuro, soprattutto per un avvertimento su quello che è stato brutto, ma anche di trarre lezioni, cercare di creare una nuova qualità per il futuro. Infatti la Polonia in questo senso non si vergogna del suo passato, ma guarda in maniera molto forte, con grande coraggio, verso il futuro.
0: Veniamo ai consigli. Ho tre località che ho in lista nelle quali vorrei andare, che in qualche modo si ricollegano alla storia in modo anche molto diverso. Citavi prima Lublino, che è stata la sede del primo forse accordo precursore dell'Unione Europea, che era l'unione tra il Regno di Polonia e il Granducato di Lituania, un'unione del tutto pacifica di due realtà indipendenti. La seconda è Cracovia, nella quale conto di andare anche ad Auschwitz, che è un altro luogo importante della memoria. La terza destinazione ovviamente è Varsavia, una città che incrocia in qualche modo presente, passato e futuro. Riesci a presentarmi in qualche modo queste tre località?
1: Assolutamente. Allora, partiamo da Lublino. Lublino, che è una terra di confine, quindi una terra che ti racconta in sé una storia molto interessante e importante di incontro di culture e di popoli in tutti i sensi, perché è stata sia abitata da tante etnie, da tante religioni, in primis quella ebraica, è stata anche un centro importante di studi talmudici. Oltre a questo, è anche una perla del Rinascimento, come dicevo, ma non è un Rinascimento, diciamo in virgolette, classico, anzi nei libri della storia dell'arte viene definito proprio come Rinascimento di Lublino, perché ha un suo carattere, non è un copia e incolla diciamo della tradizione architettonica italiana, anche se naturalmente è non solo fortemente influenzato, ma ovviamente è stato letteralmente costruito in gran parte da architetti italiani, come per esempio la vicina Zamość, che è una città interamente patrimonio UNESCO proprio per il suo centro storico rinascimentale, creato sul topos della città ideale rinascimentale. Quindi Lublino è una città che racconta appunto il confine e la difficoltà, anche se vuoi, della storia, ma è anche uno dei centri urbani meglio preservati in Polonia, oltre a Cracovia, che ha avuto la fortuna, diciamo, di non essere stata distrutta durante le guerre, di avere un centro storico ben preservato. Anche Lublino ha avuto, diciamo, questa fortuna, anche se una gran parte invece di quello che è stata la zona ebraica purtroppo non esiste più, però il suo centro storico rinascimentale è originale. Per quanto riguarda, dicevi, Cracovia, beh, Cracovia non ha bisogno di presentazioni, è stata l'antica capitale della Polonia, un centro culturale importantissimo, anche in qualche maniera il simbolo, se vuoi, della Polonia dal punto di vista storico-culturale, con tutto quello che ne concerne, perché appunto è stata sede del Castello di Wawel, insomma un po' il simbolo della Polonia in qualche maniera. Però anche questa è una città, ricordiamoci sempre, universitaria per eccellenza. Qui nasce una delle università più antiche d'Europa, l'Università Jagellonica. È una città in cui studiò Niccolò Copernico, cui viene associato il personaggio di Giovanni Paolo II, naturalmente. Insomma, è una città che racconta tanta storia, è la città di Wisława Szymborska, il premio Nobel per la letteratura, insomma, di Stanisław Lem, il famosissimo scrittore di fantascienza. Insomma, una città che racconta tanta, tanta cultura, ma anche una città moderna e alternativa, perché basta spostarsi dal centro storico, andare nell'ex quartiere ebraico Kazimierz, nell'ex ghetto di Podgórze, e troviamo tantissima modernità, tanta creatività di giovani artisti e così via. Quindi questo è Cracovia, che sicuramente per un primo approccio alla Polonia è probabilmente la miglior scelta. E andiamo a Varsavia, che invece io, essendo di Cracovia, non dovrei dirlo, ma adoro, perché è una città che a primo sguardo non riesci bene a capire, perché esci dalla stazione centrale, vedi questi grattacieli che sembra di stare a Dubai, ha il grattacielo più alto dell'Unione Europea, ha tantissima modernità, però ti sposti improvvisamente, sei nel centro storico che è ricostruito, e proprio per questo è sito UNESCO, perché è stato costruito proprio dagli abitanti di Varsavia subito dopo la guerra, con tanto amore, infatti è una bellissima storia di amore con questa città e dei suoi abitanti. Ti sposti, quindi vedi questo bellissimo centro storico ricostruito sui quadri di un artista, tra l'altro italiano, il Canaletto. Ti sposti più avanti, c'è un quartiere, diciamo, del realismo socialista, poi vai in un'altra zona che è Praga, oltre la Vistola, e trovi zona post-industriali, trovi tanti murales e così via. Insomma, è un putpurri di stili, di tante cose, è una città che racconta la forza di ricrearsi, di ricostruirsi, e secondo me questa è la cosa più affascinante, oltre al suo tanto verde e alla sua grandissima modernità di cui parlavamo prima.
0: Barbara Minceva, direttrice dell'Ufficio Nazionale Polacco del Turismo in Italia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille e vi aspettiamo in Polonia.

E con i Black Eyed Peas arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, confezionati in anticipo, nella quale vi abbiamo riproposto una serie di interviste già andate in onda all'interno di Non Solo Sport, volte ad approfondire il potenziale turistico e non solo di una serie di nazioni a noi più o meno vicine, più o meno affini. Vi ricordo, tra l'altro, che alle 10.30 ci sarà il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete e divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: Ogni giovedì alle 13.
2: E in replica alle 21:30.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6:15 di questo martedì datato 5 maggio. La Camera di Stato prenderà oggi atto alla sessione straordinaria della decisione della Presidente della Repubblica Natasha Pirs-Mussar di non proporre un candidato mandatario per la formazione del nuovo governo. Nel primo turno di consultazioni dopo le elezioni spetta il Capo dello Stato cercare di individuare il possibile mandatario. Pirs-Mussar ha spiegato che dagli incontri non è emerso un nome in grado di raccogliere la maggioranza assoluta di consensi in aula, cioè almeno 46 voti. Pertanto non ha evidenziato nessun nome. La parola passa ora al Parlamento. Il secondo turno di consultazioni scatta domani e il nome del mandatario può essere proposto anche da almeno 10 deputati. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un aumento, in rialzo di 4,8 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,683 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra una crescita di 2,6 centesimi, stabilendosi a 1,734 euro. In aumento di 2,8 centesimi anche il prezzo del gasolio per il riscaldamento, portandosi a 1,380 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per 7 giorni. Gli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie superiori oggi, secondo il calendario degli esami di maturità, sosterranno la prima prova scritta, saggio di sloveno, italiano, ungherese come lingua madre. Il primo modulo dell'esame di maturità generale del periodo primaverile si sono iscritti 7.251 candidati. Gli esami iscritti della maturità generale proseguiranno il 29 maggio con la seconda parte dell'esame di sloveno, italiano, ungherese come lingua madre. Gli studenti sosterranno l'esame di inglese il 30 maggio e quello di matematica il 6 giugno. Gli esami iscritti di lingue straniere si terranno nei giorni 9, 11 e 17 giugno. Tra il 1 e il 18 giugno sì, ci saranno gli esami iscritti delle materie opzionali. Gli esami orali si svolgeranno nelle scuole tra il 10 e il 23 giugno. In tempi di tensioni geopolitiche l'Europa deve agire unitariamente in modo strategico, l'ha affermato il Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic nel suo intervento alla conferenza dei Presidenti dei Parlamenti degli Stati membri dell'UE e del Parlamento europeo a Copenaghen. Secondo le sue parole, inoltre, l'allargamento dell'Unione rimane un fattore chiave per la stabilità e la sicurezza nel vecchio continente. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato tramite un messaggio pubblicato sul social X che l'Ucraina introdurrà un cessate il fuoco a partire dal 6 maggio. La decisione arriva dopo che la Russia aveva comunicato che il presidente Vladimir Putin aveva disposto una tregua per l'8 e il 9 maggio. Riteniamo che la vita umana sia molto più preziosa di qualsiasi celebrazione, ha scritto Zelensky nel post con cui ha reso noto l'iniziativa. Secondo il leader ucraino, nel tempo che resta fino a quella data è realistico garantire una sospensione delle ostilità, da quel momento in poi, aggiunto, le azioni saranno reciproche. E là, al cimitero monumentale di Cosala Fiume si è svolta per la prima volta una breve cerimonia ufficiale in memoria delle vittime uccise dopo l'ingresso dei partigiani di Tito in città il 3 maggio 1945. La commemorazione dedicata alle persone uccise dall'OSNA, la polizia politica del regime jugoslavo, è stata organizzata dal Comitato Consiliare per le Minoranze del Consiglio Municipale di Fiume con il sostegno della locale comunità nazionale italiana. All'evento hanno partecipato rappresentanti politici della CNI che hanno deposto ceri all'ossario sottolineando il valore simbolico e storico dell'iniziativa. Per la città è stata tuttavia rilevata l'assenza di rappresentanti ufficiali dell'amministrazione municipale, mentre è stato ribadito il dovere morale di ricordare tutte le vittime innocenti del dopoguerra. Oggi a Parigi, a margine del vertice di G7, in programma un incontro tra il commissario UE per il commercio Maroš Šefčovič e l'omologo statunitense Jameson Greer, a seguito delle recenti minacce del capo dello Stato americano Donald Trump di imporre dazi sulle importazioni di automobili e camion dall'Unione Europea. Il presidente ha deciso che se gli europei non stanno attuando l'accordo commerciale in questo momento non siamo obbligati ad attuarlo completamente, nemmeno noi, ha dichiarato Greer alla SNBC. Pronta la risposta di Bruxelles, che ha rigettato le affermazioni del rappresentante per il commercio americano, sottolineando che l'Unione Europea rimane fedele all'accordo. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.20 minuti e 15 secondi. Buona giornata.

amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è, fa di tutto per assolvere.

la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, l'augurio di un buon martedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in nostra competenza. Attenzione però a un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. E parliamo proprio della A28 Portogruaro-Conegliano, perché vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino dalle 7.15. Elezioni UE, Corva e De Marin, candidati unici per la presidenza dell'Unione e dell'esecutivo. Prima volta a Cosala, Fiume ricorda le vittime del 1945 dell'Osna, assenti i rappresentanti del comune. Seconda fase di consultazioni alla ricerca di un mandatario per formare il governo in Slovenia. Scattano gli esami di maturità. Zelensky annuncia una tregua in risposta ad una analoga iniziativa di Putin. Stevanovic da Copenaghen, allargamento decisivo per la sicurezza europea. Rincaro dei carburanti in Slovenia. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale staziona una debole area di basse pressioni, mentre una perturbazione si avvicina da ovest alle nostre regioni. Venti in quota convogliono sulla Slovenia, aria umida relativamente più fredda. Le previsioni. Oggi generalmente sereno sulle regioni orientali, sul resto del paese nuvolosità da variabile a prevalente. Nel pomeriggio deboli precipitazioni locali a ovest, anche sotto forma di acquazzoni. Si estenderanno gradualmente alla Slovenia centrale. Soffia vento da sud-ovest, il rafforzamento nel corso della giornata nelle regioni nord-orientali, temperature massime da 15 a 23 gradi. Domani coperto con acquazzoni isolati temporali più frequenti a ovest. Ancora qualche sprazzo di sole sulle regioni orientali, soffierà ancora vento sud-occidentale, scirocco lungo la costa, temperature minime mattutine da 8 a 15 gradi, massime da 14 a 23. Giovedì le precipitazioni cesseranno gradualmente e seguiranno parziali schiarite. Venerdì tempo generalmente asciutto con nuovi addensamenti a partire dal sud. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, più intenso sulle tangenziali e in direzione dei grandi centri urbani. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata martedì 5 maggio. Elezioni UE, Corva e De Marin, candidati unici per la presidenza dell'Unione e dell'Esecutivo. Prima volta a Cosala, Fiume ricorda le vittime del 1945 dell'Osna, assenti i rappresentanti del Comune. Seconda fase di consultazione alla ricerca di un mandatario per formare il governo in Slovenia. Scattano gli esami di maturità. Zelensky annuncia una tregua in risposta ad un'analoga iniziativa di Putin. Stevanovic da Copenaghen, allargamento decisivo per la sicurezza europea. Rincaro dei carburanti in Slovenia. Ancora buongiorno, Delio Destardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Senza competizioni, la consultazione per il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana in programma il 31 maggio prossimo. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature risultano in corsa solo Marin Corva per la presidenza dell'Unione Italiana e Paolo De Marin per la guida della giunta esecutiva. Lionella Posina Quavita.
2: Scaduto alle ore 20 di ieri il termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana, la Commissione Elettorale Centrale avrà ora tempo fino al 7 maggio per accertare e convalidare le proposte pervenute, ma è molto probabile che lo faccia prima, poiché i nomi in lizza sono soltanto due: Marin Corva, candidato alla presidenza dell'Unione, e Paolo De Marin, in corsa per la presidenza della giunta esecutiva. Corva e De Marin, che negli ultimi due mandati hanno guidato rispettivamente l'esecutivo e l'assemblea, non avranno controcandidati con cui confrontarsi nella consultazione del 31 maggio. La loro corsa alle due massime cariche dell'UI doveva essere corredata da almeno 100 firme di sostegno, di cui 80 di soci residenti in Croazia e 20 in Slovenia. La candidatura di De Marin, come gli stesso ha rilevato sul suo profilo Facebook, è stata sottoscritta da ben 1481 connazionali. Cifre analoghe per quanto riguarda il numero di sostegni raccolti sono state registrate anche per Corva. È la prima volta da quando è stato introdotto il voto diretto a suffragio universale nel 2010 che entrambi i candidati risultano residenti in Croazia. Nelle precedenti quattro tornate, infatti, ad una delle due funzioni concorreva sempre un candidato residente in Slovenia. Nello specifico Maurizio Tremo, il presidente UI uscente, Conte, che dal 2010 al 2018 è stato a capo della giunta e dal 2018 al 2026 alla guida dell'Unione Italiana. In molti credevano in una ripresentazione di Trèmol per la guida dell'esecutivo, invece egli, dopo 35 anni ai vertici dell'UE, ha deciso di lasciare ad altri le redini della massima istituzione minoritaria. Sarà interessante ora conoscere i nomi dei candidati in corsa per i 77 seggi dell'Assemblea UE, specialmente quelli in rappresentanza delle comunità degli italiani della Slovenia. Il futuro presidente dell'Assemblea, infatti, sarà scelto proprio da quel bacino. L'articolo 32 del regolamento elettorale stabilisce che, qualora entrambi i presidenti UE e giunta esecutiva risiedono in Croazia, il presidente dell'Assemblea debba essere un membro effettivo residente in Slovenia o viceversa.
1: Una commemorazione dal sapore storico al cimitero di Cosala a Fiume. Ricordate le vittime innocenti uccise dopo l'ingresso dei partigiani di Tito in città. Il servizio di Dario Saftice.
3: Per la prima volta, con una breve ma sentita cerimonia, sono stati ricordati ufficialmente all'ossario del cimitero monumentale di Cosala quanti furono uccisi dopo l'ingresso dei partigiani a Fiume il 3 maggio 1945. La commemorazione in ricordo delle vittime innocenti dell'OSNA, ovvero della polizia politica del regime comunista jugoslavo, è stata organizzata dal Comitato Assembleare per le Minoranze del Consiglio Municipale di Fiume con il convinto appoggio degli esponenti della comunità nazionale italiana, che non hanno fatto mistero della loro soddisfazione per questo evento del sapore storico, di alto valore simbolico per il capoluogo guarnerino. A deporre ceri all'ossario in memoria dei caduti sono stati il presidente e la vicepresidente del Comitato per le Minoranze, Predrag Miletic e Laura Markic, nonché il presidente della Comunità degli Italiani di Fiume e consigliere del Consiglio Cittadino, Enea De Sardo. Alla commemorazione hanno presenziato anche altri esponenti politici, nonché diversi rappresentanti della minoranza italiana. A lasciare un po' l'amaro in bocca ai presenti è stata però l'assenza alla cerimonia di rappresentanti ufficiali dell'amministrazione municipale. Predrag Miletic, a nome del Comitato Consiliare per le Minoranze, ha dichiarato che l'odierna Fiume democratica e filoeuropea ha l'obbligo morale di rendere omaggio a coloro che furono uccisi dopo la liberazione della città e che non erano né fascisti, né nazisti, né collaboratori dell'occupatore, ma erano antifascisti che furono liquidati per la loro appartenenza nazionale o ideologica.
1: La Camera di Stato prenderà oggi atto alla sessione straordinaria della decisione della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musard di non proporre un candidato mandatario per la formazione del nuovo governo. Nel primo turno di consultazioni dopo le elezioni spetta al Capo dello Stato cercare di individuare il possibile mandatario. Pirc-Musard ha spiegato che dagli incontri non è emerso un nome in grado di raccogliere la maggioranza assoluta di consensi in aula, cioè almeno 46 voti, pertanto non ha evidenziato nessun nome. La parola passa ora al Parlamento. Il secondo turno di consultazioni scatta domani e il nome del mandatario può essere proposto anche da almeno 10 deputati. Sale quindi la tensione per la formazione del nuovo governo. I partiti restano in una fase interlocutoria in attesa delle mosse del leader dell'SDS Janez Janša, indicato come il candidato più probabile all'incarico. Dionisi Potter.
4: Il nodo principale riguarda le linee guida per l'accordo di coalizione. Il Partito Democratico, guidato da Janez Janša, non ha ancora chiarito a quali forze politiche siano state inviate. Alcuni partiti, come Democratici e Popolari, confermano di averle ricevute, mentre altri, tra cui Focus, dichiarano di non esserne ancora in possesso. Il presidente dell'SDS, Janša, aveva già annunciato tempo fa i passi verso la formazione di una coalizione con quei partiti che hanno sostenuto la modifica della legge sul governo. La modifica che riduce il numero dei ministeri dagli attuali 19 a 14 è stata approvata mercoledì in Parlamento anche con i voti dei deputati di Nuova Slovenia, SLS, Focus Democratici e Resnica Verità, che in diverse votazioni recenti hanno già agito in modo coordinato. È prevedibile che gli sviluppi dei negoziati vengano illustrati ai deputati durante le riunioni dei gruppi parlamentari previste oggi. Prima di essere definitivamente concluso, l'accordo dovrà comunque essere approvato dagli organi interni dei singoli partiti. Nel frattempo proseguono i contatti informali formali tra le forze politiche. Atteso un incontro tra Janš e leader di alcuni partiti, tra cui Jernej Vrtovec e Anže Logar, che potrebbe segnare un primo passo concreto verso una possibile maggioranza. Sul piano istituzionale, la Camera di Stato si prepara a prendere atto della decisione della Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, che nel primo turno non ha proposto alcun candidato premier. Il secondo turno partirà subito dopo, aprendo la possibilità anche ai gruppi parlamentari di avanzare una candidatura. Resta però ancora molto lavoro da fare prima di arrivare alla nomina del governo. I partiti dovranno trovare un'intesa sui contenuti programmatici e successivamente sui nomi dei ministri, sui quali, secondo indiscrezioni, Janš potrebbe avere un peso determinante. Infine incombe anche una scadenza tecnica. Entro pochi giorni il Parlamento dovrà nominare il nuovo segretario generale, ma al momento non emergono candidati ufficiali.
1: Gli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie superiori, oggi secondo il calendario degli esami di maturità, sosterranno la prima prova scritta, saggio di sloveno, italiano, ungherese come lingua madre al primo modulo dell'esame di maturità generale del periodo primaverile. Si sono iscritti 7.251 candidati. Gli esami scritti della maturità generale proseguiranno il 29 maggio con la seconda parte dell'esame di sloveno, italiano, ungherese come lingua madre. Gli studenti sosterranno l'esame di inglese il 30 maggio e quello di matematica il 6 giugno. Gli esami iscritti di lingue straniere si terranno nei giorni 9, 11 e 17 giugno. Tra il 1 e il 18 giugno ci saranno gli esami iscritti delle materie opzionali. Gli esami orali si svolgeranno nelle scuole tra il 10 e il 23 giugno. Presso la scuola elementare Galileo Galilei di Omago si è svolta ieri la sesta edizione della competizione nazionale di lingua italiana, che ha coinvolto circa 70 studenti delle scuole CNI suddivisi in tre categorie. Gli studenti hanno affrontato prove di competenze linguistiche e letterarie, concentrandosi su testi dell'autore Fulvio Tomizza. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Agenzia per l'Educazione della Repubblica di Croazia, ha valorizzato la condivisione e l'amicizia al di là della competizione tra i partecipanti. L'entusiasmo per il confronto è stato accompagnato da un intenso spirito di preparazione, con prove che spaziavano dalla grammatica alla comprensione dei testi. I vincitori saranno proclamati oggi durante la cerimonia finale all'albergo Umag.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato sulla piattaforma X l'introduzione di un cessate il fuoco unilaterale a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. La dichiarazione arriva in risposta all'iniziativa russa che prevede una tregua limitata alle giornate dell'8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Sentiamo Maja Novak.
5: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha precisato che allo stato attuale non è pervenuta a Kiev alcuna richiesta ufficiale da parte russa sulle modalità di sospensione delle ostilità. Nel suo messaggio, il leader ucraino ha ribadito che la vita umana ha un valore incomparabilmente superiore rispetto alle celebrazioni di qualsiasi anniversario. Secondo il presidente, il tempo ancora a disposizione permetterebbe di garantire l'entrata in vigore di una tregua effettiva, aggiungendo che l'Ucraina agirà in modo reciproco a partire dall'avvio del cessate il fuoco. Secondo il ministro degli esteri Andriy Sybiha, si tratta di una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia. Il capo di Castero ha inoltre chiesto a tutti i partner del paese, a tutti gli stati che amano la pace e a tutte le organizzazioni internazionali di sostenere l'appello per la fine delle ostilità. Zelensky ha da parte sua ancora sollecitato la leadership russa a intraprendere passi concreti verso la fine del conflitto, osservando come lo stesso ministro della difesa di Mosca ritenga difficile organizzare la tradizionale parata del 9 maggio senza la cooperazione ucraina. Quest'anno, secondo quanto emerso, le celebrazioni nella capitale russa dovrebbero svolgersi in tono ridotto, senza la presenza di armamenti pesanti. In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato una tregua per l'8 e il 9 maggio, accompagnata dall'avvertimento che eventuali violazioni potrebbero comportare una massiccia risposta missilistica contro Kiev. La proposta di cessate il fuoco era stata avanzata da Putin la scorsa settimana durante una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'ultimo precedente di tregua tra le due parti risale alla Pasqua ortodossa dell'11 e 12 aprile, quando Russia e Ucraina si erano reciprocamente accusate di violazioni dell'accordo.
1: E in tempi di tensioni geopolitiche l'Europa deve agire unitariamente e in modo strategico, l'ha affermato il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic nel suo intervento alla conferenza dei presidenti dei parlamenti degli stati membri dell'UE e del Parlamento europeo a Copenaghen. Secondo le sue parole, inoltre, l'allargamento dell'Unione rimane un fattore chiave per la stabilità e la sicurezza nel vecchio continente. Erika Patanusch.
6: Secondo quanto ha riferito la Camera di Stato durante la prima parte della conferenza dei presidenti dei parlamenti degli Stati membri dell'Unione Europea e dell'Europarlamento in corso a Copenaghen, è stato sottolineato che l'UE si trova ad affrontare crescenti sfide in materia di sicurezza geopolitica in un ordine mondiale in continua evoluzione. L'allargamento dell'Unione è quindi strategicamente necessario per la stabilità a lungo termine del continente. È però fondamentale che questo processo si basi su chiari criteri democratici e che sia sempre garantito un processo decisionale efficace anche in una composizione allargata dell'UE. Il presidente della Camera di Stato slovena, Zoran Stevanovic, nel suo discorso ha avvertito della necessità di un processo decisionale più rapido e coordinato nel rispetto della sovranità degli Stati membri dell'Unione Europea. Ha poi sottolineato il ruolo chiave dei parlamenti nel garantire trasparenza, fiducia e connessione con i cittadini. A margine della conferenza, Stevanovic ha avuto anche due incontri bilaterali. Parlando con l'omologa serba Ana Brnabic, ha espresso soddisfazione per le stabili relazioni amichevoli tra i due paesi e ha sottolineato che la Slovenia rimane una convinta sostenitrice dell'avvicinamento della Serbia all'UE. In primo piano, durante la conversazione con il presidente del Parlamento moldavo Igor Grosu, invece la democrazia parlamentare. Stevanovic ha espresso la sua comprensione riguardo le pressioni geopolitiche che la Moldavia si trova ad affrontare, sostenendo inoltre il suo processo di integrazione all'Unione Europea.
1: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un aumento in rialzo di 4,8 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,683 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra una crescita di 2,6 centesimi, stabilendosi a 1,734 euro, in aumento di 2,8 centesimi anche il prezzo del gasolio per il riscaldamento, portandosi a 1,380 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per 7 giorni. E l'Ufficio Nazionale di Statistica ha pubblicato in occasione della Settimana dell'Europa e della Giornata dell'Europa del 9 maggio una serie di dati comparativi che collocano la Slovenia nel contesto socio-economico dell'Unione Europea. Corrado Cimador.
7: La Slovenia si conferma un paese in posizione intermedia all'interno dell'Unione Europea per quanto riguarda i principali indicatori economici e sociali. Nel 2024 il prodotto interno lordo pro capite sloveno è stato pari a 33.060 euro, inferiore alla media dell'UE di 41.600 euro. Il paese si colloca così circa a metà della graduatoria, con 14 stati membri sopra e 12 sotto il livello sloveno. Il tasso di occupazione nella fascia d'età 20-64 anni ha raggiunto il 78,3%, superando di 2,1 punti percentuali la media dell'Unione. Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, tuttavia, il tasso occupazionale sloveno è risultato inferiore alla media europea. Per quanto riguarda il rischio di esclusione sociale, la Slovenia si colloca tra i paesi con i valori più bassi dell'UE, subito dopo la Repubblica Ceca. La quota di popolazione a rischio è stata pari al 14,4% rispetto a una media europea del 20,9. Sul piano demografico la struttura della popolazione slovena risulta vicina alla media dell'Unione, con il 14,5% di giovani e il 22,1% di persone anziane. Nel confronto europeo la Slovenia presenta inoltre una quota elevata di popolazione attiva, pari al 63,4% nella fascia 15-64 anni. La soddisfazione generale di vita dei cittadini sloveni si colloca ai vertici dell'Unione, con un punteggio medio di 7,7 su 10. Tale valore rappresenta il secondo più alto nell'Unione Europea, alla pari con la Romania e subito dopo la Finlandia. Infine, anche il consumo turistico e gli indicatori di qualità della vita confermano il posizionamento della Slovenia come paese stabile, con livelli relativamente contenuti di rischio sociale e un'elevata percezione del benessere individuale.
1: Atto intimidatorio contro la sede del quotidiano Il Piccolo in via Mazzini a Trieste. Secondo quanto riporta il giornale, nella notte tra domenica e lunedì è stato forzato il portone dello stabile, causati danni all'impianto elettrico e al sistema antincendio, rubata anche un'insegna del quotidiano, strappata via dal muro. Un estintore è stato svuotato per terra dinanzi alla porta secondaria di una società che opera nello stesso palazzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e della Polizia Scientifica. Secondo quanto riporta ancora il quotidiano, anche l'incendio scoppiato in via Bonomea, che ha interessato il terreno in cui sono installati i ripetitori della RAI, potrebbe essere di natura dolosa. I due fatti peraltro potrebbero avere un collegamento con il doppio incendio nella sede della Startech in questi giorni al centro di una vertenza sindacale. Il 1° maggio a Trieste ogni anno porta polemiche dopo il consueto corteo per le vie cittadine, con il dibattito politico che tralascia i temi del lavoro in favore delle controversie su simboli del passato che immancabilmente e forzatamente diventano attuali a causa delle 4-5 bandiere jugoslave che immancabilmente appaiono durante la manifestazione e le bandiere rosse esposte sul Carso. In risposta a questo arriva la provocatoria proposta dell'Unione degli Istriani, un tricolore italiano per ogni bandiera rossa. Davide Fifacco.
8: A Trieste si riaccende il dibattito sulle bandiere rosse in Carso per le manifestazioni del 1° maggio, tra memoria storica e simboli che continuano a dividere. A far discutere l'annuncio del presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, che ha promesso un cambio di passo a partire dal prossimo anno rispetto alla presenza di bandiere rosse e jugoslave lungo il Carso triestino e non solo, dal Monte Cocusso fino al mare e quindi verso Gorizia. Secondo Lacota, le autorità in tutti questi anni non sarebbero intervenute per contrastare un fenomeno che, a suo dire, comporterebbe anche possibili violazioni di norme con drappi esposti sui pali della luce, alberi ed edifici pubblici. Da qui la proposta: per ogni bandiera rossa, chiedere l'autorizzazione ad esporre un tricolore con scritte come Viva Trieste Italiana o Viva Gorizia Italiana. Un'iniziativa che prossimamente verrà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa alla quale saranno invitate istituzioni locali ed associazioni del territorio. Nel frattempo è già partita l'idea di costituire un comitato organizzativo e coinvolgere volontari anche da fuori regione per coordinare le attività. Lo stesso Lacota ha anticipato le possibili e probabili critiche, affermando che chi definirà l'operazione squadrismo lo farà, dice, in senso polemico, ma rivendicandone comunque il significato, ed ha rilanciato affermando che si tratterà di squadrismo buono. Come noto, a Trieste la giornata del 1° maggio, oltre che con la festa del lavoro, coincide anche con l'anniversario dell'ingresso delle truppe jugoslave a Trieste nel 1945, una pagina storica ancora polarizzante nel capoluogo giuliano. Proprio in quel giorno anche il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sui propri social aveva espresso la propria contrarietà alla presenza di bandiere rosse, ritenute fonte di divisione.
1: All'età di 75 anni è scomparso il musicologo, direttore d'orchestra e docente Tomáš Faganel, figura di primo piano della musica corale slovena. Nel corso della sua carriera ha diretto numerosi cori, fra questi il coro accademico Franze Prešeren di Kranj, effettuando tournée in Slovenia e in Europa, e contribuito alla diffusione della musica slovena e del repertorio europeo contemporaneo, collaboratore di lunga data dell'Istituto di Musicologia del Centro di Ricerche Scientifiche dell'Accademia delle Scienze delle Arti della Slovenia, ha curato edizioni critiche del patrimonio musicale sloveno ed è stato docente all'Università di Lubiana. Per il suo lavoro scientifico e artistico ha ricevuto importanti riconoscimenti nazionali, tra cui il premio Mantuanos e la targa d'oro del Fondo Nazionale per le Attività Culturali. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria. Edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardio, redazione Maja Novak, in sala di regia Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto, 7:36 minuti e 42 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.
9: Voglio una radio che sia differente, che pulisca i pensieri e che mi

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per materiali dispersi sulla carreggiata, rallentamenti tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia sulla A4 Brescia-Padova. E sempre sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, attenzione a un incidente tra la Tisana e il bivio per la A28, ancora A4 in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza, A28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano, code tra Villotta e Cimpello. A tal proposito vi ricordo che sulla A28 fino alla mezzanotte del 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale a Zano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
6: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 5 maggio, che data 5 maggio. Prima di chiedervi cosa vi ricorda, vi saluto come si deve. Buongiorno da Rosanna Bubala, a chiacchierare con voi fino alle 10.30 assieme a Bojan Hlastec, a struccar bottoni qui in regia nello studio 1 di Radio Capodistria. Bojan, se ti dico 5 maggio, ti viene in mente qualcosa? No. Niente. Forse a te no, però a tanti ascoltatori sì, soprattutto quelli che hanno frequentato le scuole italiane come me e hanno dovuto imparare a memoria i famosi versi. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è? Boh. Sono i versi della famosa ode che tutti abbiamo imparato a memoria, ode che Manzoni dedicò a Napoleone Bonaparte. Il 5 maggio 1821 moriva Napoleone. Nel maggio 2026 c'è stata una dichiarazione di eutanasia in Italia da parte del ministro Valditara per quanto riguarda la letteratura nelle scuole superiori. Niente più promessi sposi in seconda superiore, Manzoni ciao ciao ciao. In realtà il ministro ha poi smentito la notizia, dice di non averlo mai detto, ha preso le distanze dalla proposta di spostare lo studio dei promessi sposi dal biennio al quarto anno di liceo contenuta nelle bozze delle nuove indicazioni nazionali e in pratica ha scaricato la colpa sulla commissione. Allora, io non sono una grande amante di Manzoni, no, da mai proprio, però togliere questi romanzi, come altri, dal programma vuol dire proprio non capire che non si tratta solo di letteratura, ma di formazione. Magari non chiamiamolo più un romanzo contemporaneo, no? Lasciamolo dov'è però. Ultimamente io vedo che stiamo proponendo ai giovani un tipo di letteratura sempre più facile, meno complessa. Stiamo togliendo loro il riconoscersi nei personaggi, negli eroi e negli antieroi dei romanzi, con tutti quei sentimenti contrastanti, in quei picchi, sbalzi di umore tipici dell'adolescenza. Facciamo leggere ai ragazzi non cose leggere, ma cose necessarie. E non mettiamoci in testa che semplificare la vita li aiuti. Semplificare non aiuta, impedisce solo di andare in profondità. E la profondità a qualsiasi età è necessaria. Oggi cominciamo così. Musica!

Little More Time. Oh, siete pronti a fare un viaggio insieme a noi stamattina? Puntata speciale in cui viaggio da sola, cioè niente ospiti al telefono dal vivo, però sono pronta a portarvi in un viaggio fatto di tanti argomenti concatenati tra proverbi, modi di dire, superstizioni, leggende. Puntata leggera per smaltire i bagordi del fine settimana e riprendere il ritmo. E magari mentre lo dico siete già in vacanza da qualche parte, pensate cori cori che noi intanto se beviamo un bel caffè, se mangiamo un dolcetto, ma beato chi è in vacanza. A proposito di beato, ma soprattutto di invidia, no? Che è una cosa troppo comune oggi. L'altro giorno, assieme a una mia amica, parlavamo di quanta gente invidiosa vediamo in giro. Invidiosa poi non si sa di che cosa, visto che spesso le persone invidiano altre persone che magari per vivere o sopravvivere si fanno un mazzo tanto, ma viste da fuori sembra tutto rose e fiori, e allora tutti là a invidiare ciò che non esiste. Ma sono scelte di vita. Io una frase che uso spesso è Elze verde d'invidia. Ma perché verde? Vabbè, un po' è logico se ci pensate. L'espressione verde d'invidia ha radici molto profonde che collegano la fisiologia antica alla psicologia delle emozioni. E questi sono i motivi principali spesso legati a credenze mediche del passato, per cui si dice così perché. Allora, secondo la teoria degli umori, nell'antichità e nel Medioevo si credeva che il corpo umano fosse governato da quattro umori. Questa è la teoria umorale di Ippocrate e di Galeno. L'invidia e la rabbia erano associate a un eccesso di bile gialla che si pensava potesse alterare il colorito della pelle, conferendole una sfumatura verdastra, giallognola. Poi c'è la teoria del malessere fisico, ovvero l'invidia è descritta storicamente come un sentimento che divora il fegato, giusto? E in dialetto noi diciamo spesso: non sta a mangiarti il fegato per questo, per quel. E questa passione negativa che cosa faceva? Produceva, secondo l'antica fisiognomica, umori benefici e una cromia biliosa, rendendo il volto pallido, spento, tendente a verde, gente verdognola che gira per strada. Poi c'è la teoria dell'occhio e la vista. Come approfondito in studi sull'invidia, in letteratura, in arte, in fisionomica, l'invidia è legata allo sguardo, inteso come un organo che subisce la passione e mostra il disprezzo o il desiderio represso. Ed è vero, la gente invidiosa ha uno sguardo tipo quello della regina di Biancaneve davanti allo specchio magico quando lui le dice «Non sei più la più bella del reame». Sono tutte ingrugnite, è vero. Insomma, sebbene l'associazione tra il verde e l'invidia sia antica, l'espressione verde d'invidia e i suoi sinonimi fisiologici, verde di bile, sono diventati più comuni in letteratura tra il 600 e l'800, consolidandosi così nel linguaggio comune. Ed ecco perché anche oggi usiamo questa espressione. I libri, è sempre colpa dei libri, benedetta cultura. Adesso io vi metto una canzone con una voce che vi farà diventare verde d'invidia. Musica.

Adele. E chi dice che non ha una bella voce è solo invidioso, verde, verde dentro. Allora, voi credete nelle coincidenze? A me capitano ed è capitata una coincidenza anche la scorsa settimana, mentre stavo pensando di parlarvi oggi di proverbi. Avevo preso solo degli appunti, sparsi, pochi, quando è arrivato in ufficio Flavio Forlani, che saluto e ringrazio anche, perché Flavio, proprio mentre stavo raccogliendo informazioni, girando anche un po' a vuoto su internet, mi ha portato, anzi mi ha regalato, il libro che ho davanti e si intitola Proverbi istriani, Isterski pregovori, libro che ha scritto lui anni fa. Allora, la mia amica Treccani dice che coincidenza, singolare femminile, derivato del verbo coincidere, che vuol dire il coincidere, l'accadere simultaneo e fortuito di due o più fatti o circostanze diverse. Nel mio caso, la ricerca è il libro che mi è stato regalato. Se scomodiamo però lo psicanalista Carl Gustav Jung, ti piace questo tema stamattina? Poi anche mi sta guardando, non sta facendo tutt'altro. Se scomodiamo Carl Gustav Jung, lui ci dice che le coincidenze non esistono. Esiste, secondo lui, la sincronicità. E che cos'è? È un concetto introdotto proprio da Jung nel 1950, definito come un principio di nessi acasuali, che consiste in un legame tra due eventi che avvengono in contemporanea, connessi tra loro ma non in maniera causale, cioè non in modo tale che l'uno influisca materialmente sull'altro, e si apparterrebbero piuttosto a un medesimo contesto o contenuto significativo, come due orologi in pratica che siano stati sincronizzati su una stessa ora. In pratica Jung ci dice che la sincronicità è una coincidenza significativa, e nel linguaggio comune le coincidenze sono sequenze insolite di eventi che accadono nello stesso periodo e che appaiono in qualche modo collegati tra loro. Jung andò oltre questa definizione, riteneva che le coincidenze possano verificarsi nel corso della vita di chiunque, ma che non sempre assumono un significato psicologico per la persona che le vive. A me invece questa coincidenza del libro e della mia ricerca di proverbi ha dato gioia, per cui se proprio non ha avuto un significato psicologico, ha almeno risvegliato la mia serotonina, l'ormone della felicità. E allora, allegria!

l'allegria, Gianni Morandi. Allora partiamo con l'allegria e la felicità che mi ha regalato Flavio Forlani con il suo libro, e parliamo di proverbi, proverbi in dialetto. Ne ho scelti alcuni in istroveneto, ma inizio con uno in istrioto, e non me ne vogliano gli amici di Rovigno, Dignano e compagnia bella, sono una pessima pronuncia, va bene? Pronti? Allora, Bojan, attento che adesso devi capire cosa dico. Chi va nuda da gusto non vivo musto. Che ha detto? Non mi guarda. Chi va a nuotare in agosto non beve mosto. Allora, chiarissimo il significato di questo modo di dire in dialetto rovignese, che ci vuol far capire che chi va al mare in agosto trascura il lavoro in vigna e di conseguenza non avrà un buon raccolto. Quindi niente mosto, no se bevi vin. E da Rovigno andiamo a Pirano, dove un altro detto dice: chi brama piova, tempesta trova. E questo è inerente alla richiesta dell'arrivo della pioggia nel periodo estivo, che però potrebbe trasformarsi in tempesta. Un'altra espressione piranese molto bella ci spiega tutto, secondo me, e dice: piovisina, bava in prova, reme storto, fame in corpo. Avete capito? Pioggerellina, vento in prua, remi storti e fame in corpo. Questo per dire che andare a pesca con la pioggerellina si torna a casa a mani vuote, ok? E poi un paio di detti che riguardano le donne. Ah, questo è bello. Le donne che do scarsele, una per le lacrime e una per le busie. Oppa, qua. Ah. Tradotto vuol dire: le donne hanno due tasche, una per le lacrime e una per le bugie. E qua si vede che gli uomini non si fidavano, meglio non fidatevi, oppure non conoscevano le donne. Poi c'è un modo di dire che è molto moderno, secondo me: la prima mujer se facchina, la seconda se regina. Questo è chiarissimo, la prima moglie è facchina, la seconda regina, per sottolineare che la prima moglie era una lavoratrice, la seconda invece veniva trattata dal marito come una regina. Ma io aggiungo, anche perché probabilmente la prima è stata quella che ha faticato per far capire all'uomo come si tratta una donna. E poi a una certa età, dai, gli uomini avevano anche paura che la moglie scappasse, no? Se no chi li curava, chi badava a loro? La seconda moglie, insomma, la se trovava la strada spianata. Sono tanti, davvero tanti temi trattati nel libro di Forlani, ci sono anche i proverbi relativi alle regole della vita, e questo è attualissimo. Sentite qua: guai a chi che cava un ciodo de legno per mettergene uno de ferro. Molto bello questo. Guai a chi leva un chiodo di legno per metterne uno di ferro. L'hai capita, Bojan? No, non l'hai capita, mo te la spiego. È un modo di dire riferito a una persona che paga un debito piccolo per farne però uno ancora più grande, ancora maggiore, come quelli che si compra il macchinone oggi, quelli là. Allora, concludo con una frase che dicevano sempre i nostri vecchi: chi mangia solo crepa solo. E questa è chiarissima, non dobbiamo neanche spiegarla. Non siate tirchi nella vita, condividete. Grazie a Flavio Forlani per questo suo bellissimo regalo, questo libro prezioso che raccoglie detti, proverbi, modi di dire della nostra penisola, e che oggi troverà posto nella mia piccola biblioteca. Sulla libreria lo metto in pratica, non ho una biblioteca vera e propria. Allora, adesso arrivano le notizie flash, noi ci ritroviamo dopo. Dopo cosa? Dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F, sempre qui su Radio Capodistria, per stare insieme a voi. A fra pochissimo!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Le forze armate degli Stati Uniti hanno distrutto 6 imbarcazioni iraniane, abbattuto missili e droni lanciati contro unità della Marina statunitense, navi commerciali nella regione. Lo ha dichiarato il comandante del Comando Centrale americano, Brad Cooper. Teheran ha tuttavia smentito l'accaduto, definendo false le affermazioni statunitensi secondo cui sarebbero state affondate unità militari iraniane. Secondo Cooper, le forze americane avrebbero neutralizzato diverse minacce, tra cui più vettori missilistici e droni. Nel frattempo, le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di monitorare attentamente la situazione, mantenendo elevato il livello di allerta sia per i sistemi di difesa aerea, sia per le capacità offensive. È arrivato ieri nel porto di Dubrovnik Ragusa il cacciatorpediniere della Marina americana USS Oscar Austin. La nave ha partecipato alle operazioni all'inizio della crisi iraniana e, secondo quanto riportano i media croati, rimarrà sulla costa dalmata fino a domani. Il presidente croato Zoran Milanovic ritiene che l'ingresso dell'unità in Croazia sia incostituzionale, poiché a suo avviso dovrebbe essere approvato dal Parlamento. Il Parlamento rumeno, dopo la dissoluzione della coalizione di governo dalla quale sono usciti i socialdemocratici PSD, voterà una mozione di sfiducia contro il governo del primo ministro Ilie Boloian. Il PSD era un partner chiave nell'esecutivo, composto anche dal Partito Nazionale Liberale Centrodestra del Premier, dal Partito di Centro USR e dal Partito della Comunità Ungherese. Ne è uscito a causa dell'insoddisfazione per le misure di austerità con le quali il governo avrebbe cercato di ridurre il deficit di bilancio. Secondo le previsioni, il governo cadrà. La mozione di sfiducia è sostenuta anche dall'estrema destra. Una violenta esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Liuyang in Cina, provocando la morte di almeno 21 persone e il ferimento di altre 61. L'onda d'urto generata dall'esplosione ha causato danni significativi agli edifici circostanti, interessando un'area compresa tra i 300 e i 400 metri dal luogo dell'incidente. I vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono ancora al lavoro sul posto per mettere in sicurezza l'area e prestare assistenza ai feriti, mentre le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell'accaduto. Liuyang è considerato uno dei principali centri mondiali per la produzione di fuochi d'artificio. Secondo le stime, la città realizza circa il 60% dei prodotti venduti sul mercato cinese e il 70% di quelli destinati all'esportazione. È tutto per il notiziario, le 8.34 minuti.
0: Prima pagina.
1: In apertura la voce del popolo che riferisce della cerimonia commemorativa svoltasi ieri al cimitero monumentale di Kosala, dedicata alle persone scomparse o uccise dall'Osna dopo la liberazione della città. L'iniziativa è stata promossa dal Comitato per le Minoranze Nazionali del Consiglio Cittadino. Per la stampa slovena, il Delo annuncia l'avvio degli esami di maturità. Dopo la prova odierna nella lingua madre, sloveno-italiano o ungherese, le successive sessioni sono previste a partire dal 29 maggio. Il Neunik apre invece con l'inaugurazione di un nuovo istituto penitenziario a Dobrunje, nei pressi di Lubiana. I sindacati avvertono che per garantire il pieno funzionamento della struttura sarà necessario disporre di personale qualificato. Le primorsche novizie dedicano spazio all'incidente stradale che ieri ha provocato una prolungata chiusura dell'autostrada del litorale. Passando ai quotidiani italiani, il Primorski Neunik riporta la commemorazione per il 50° anniversario del terremoto in Friuli. A Gemona si è tenuta una messa con la partecipazione delle diverse comunità linguistiche. Il Piccolo evidenzia invece le difficoltà dell'industria triestina tra cautela e tensioni dopo un recente incontro al Ministero. Al centro la situazione alla Startech, dove i lavoratori sono ancora in attesa degli stipendi. Sul fronte internazionale il Corriere della Sera apre con la crisi in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz resta al centro delle tensioni. La Casa Bianca annuncia l'apertura di un corridoio mentre proseguono i combattimenti e risultano colpite alcune navi. In ambito interno, spazio all'incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente svizzero con Berna che non invierà più fatture per le cure mediche delle vittime di Crans Montana. Infine anche la Repubblica dedica l'apertura alla crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti avrebbero distrutto 6 imbarcazioni dopo il lancio di missili e droni da parte dei Pasdaran, mentre negli Emirati sarebbe stato colpito un sito petrolifero. In prima pagina anche le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, che attacca gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, definendone l'azione propaganda più che un tentativo di salvare vite. È tutto per la rassegna della stampa alle 8:36 minuti.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Ha preso avvio da qualche giorno il canale WhatsApp della regione Friuli Venezia Giulia, uno strumento istituzionale al servizio dei cittadini, con tante informazioni di pubblica utilità, ideato, sviluppato e gestito dall'ufficio stampa e comunicazione della regione. Lo ha annunciato il governatore Massimiliano Fedriga. Con WhatsApp, ha ricordato il presidente, si integra la suite dei canali di comunicazione istituzionale che vede la regione già attiva su Facebook, Instagram, X, LinkedIn e YouTube. La messaggistica istantanea si arricchisce così di un'opzione molto importante su temi come contributi, concorsi, misure per il lavoro e la famiglia, ma anche su questioni urgenti quali allerte meteo e calamità. È un'opportunità in più per la crescita della nostra comunità, nel segno della coesione e della libertà, che si alimentano con la disponibilità di informazioni in tempo reale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

Rick Astley, era Rick Astley recuperato dalla naftalina ad aprire la seconda parte di Calle degli Orti Grandi. Rosanna a chiacchierare con voi, Bojan in regia, e continuiamo questa puntata speciale sui proverbi, modi di dire, superstizioni, leggende, arriveranno anche quelle. Ma lo sapete che i proverbi in realtà non si usano più? Cioè, molti giovani hanno ormai perso l'abitudine di dirli, di impararli. È così, purtroppo. Invece noi da bambini ci giocavamo con i proverbi, almeno quelli della mia età. Era una gara a chi ne sapeva di più. Uno iniziava il proverbio, gli altri lo dovevano completare. Si trascorreva il tempo imparando qualcosa. Un qualcosa però che apparteneva e appartiene ancora alla tradizione, arriva spesso da tempi antichi. Io sono una persona curiosa, parlavamo adesso con voi, anche io sono una di quelle che alle 2 di notte il cervello dice ma come nascono i limoni, e deve andare a cercarlo per forza su internet, perché se non ho la risposta non riesco a dormire. E io infatti vado a cercare tante volte l'etimologia, l'origine delle parole, le espressioni. Non so se anche voi a casa lo fate, ma io a volte veramente non riesco a farne a meno, e trovo spesso delle sfumature alle quali non avevo pensato, oppure mi si conferma anche l'ovvio, succede anche questo. Ad esempio, perché si dice partire con il piede sbagliato? Cioè, cosa che accade ad esempio in una situazione tra due persone che cominciano male, no? In una situazione che però si può ancora recuperare. Che cosa c'entra il piede in questa cosa? Ecco, per capirlo dobbiamo pensare al mondo dello sport, e io non ci avevo mai pensato a questa cosa. Dobbiamo pensare in particolare alle discipline come la corsa a ostacoli, perché dalla linea di partenza alle diverse tappe, lo sappiamo, ci sono di solito un numero fisso di passi che ogni atleta calcola di poter compiere prima del salto. Anche il salto in alto si fa così, si contano i passi prima dello stacco. Se però ad esempio quello che fa salto corsa con gli ostacoli dovesse partire con il piede sbagliato, il rischio sarebbe quello di non superare l'ostacolo. Io questa non la sapevo, l'avete capita? E invece, restiamo sui proverbi, se dico dare un colpo al cerchio e uno alla botte, da dove arriva questa cosa? E qua entriamo nella sfera dell'artigianato. Cioè, dare un colpo al cerchio e uno alla botte è un fraseologismo arrivato fino a noi attraverso l'antico lavoro dei bottai. Questa era ovvia, no? Perché il compito dei bottai era quello di fabbricare, riparare barili o botti, così che all'atto di cerchiarle bisognava calzare al più presto il ferro battendolo con il martello, mentre però di tanto in tanto si dava un colpo alle doghe di legno per mantenerle ben assestate. Ecco quindi che il loro compito era quello di stare un po' qua e un po' là, senza trascurare nessuna delle due parti in causa, cerchio e botte. Adesso questa espressione è diventata sinonimo di sapersi destreggiare fra due estremi, e può essere utilizzata sia in accezione positiva, se parliamo ad esempio di persone diplomatiche, capaci di non scontentare nessuno, sia con una sfumatura negativa, no? Se invece ci riferiamo a chi non assume mai una posizione chiara, e quelli io non li sopporto personalmente. Ci avrai un'idea, ci avrai un pensiero, no? Avrai una posizione tua. No, è gente fatta così. Infatti oggi questo neologismo, cerchio bottismo, si riferisce a chi? Per lo più alle scelte politiche di chi non prende mai posizione in modo netto. Allora io li chiamerei anche in un altro modo, ma è mattina e non si può. Musica.

Monday, solo perché fra poco parlerò nuovamente di colore verde. E intanto saluto Patrick, ciao Patrick che mi ha scritto e ci ascolta da San Moro, ciao Patrick, ciao Sergei, ciao a tutti voi. Allora, prima abbiamo incontrato il verde, no? Il colore verde associato all'invidia, tutti i verdi d'invidia. Ma se ci pensate bene, c'è un modo di dire legato alle condizioni economiche che usiamo sempre, perché siamo sempre al verde. Essere al verde, lo diciamo quando non abbiamo più risorse a cui attingere. E qua, mi sa che il mondo fra poco sarà al verde in tanti sensi, anche energetici, l'abbiamo visto. A differenza di quanto si potrebbe pensare, in questo caso la scelta del verde non è casuale e non c'entra niente con il colore di certe banconote o della bile, quella di prima. La sua origine è legata invece all'antica usanza di servirsi di candele bianche con la porzione più bassa di colore verde. In genere si lasciava bruciare solo la parte superiore, evitando di tenere accesa la fiamma quando lo stoppino, arrivato sul fondo, avrebbe esalato una sgradevole puzza quando arrivava il verde. Le famiglie meno benestanti, però, non potevano permettersi spesso un nuovo acquisto, una nuova candela, e preferivano che la candela fosse al verde, mentre cercavano di sopportarne anche l'odore, evidenziando così al tempo stesso quanto navigassero in cattive acque. Avete capito? Puzzava anche. Però se c'è un'espressione che io da bambina visualizzavo e mi immaginavo, e ditemi se l'avete fatto anche voi, è la famosa "le bugie hanno le gambe corte". E nella mia testa immaginavo tutta sta gente bugiarda con le gambettine corte, bassina, no? Che quando sono cresciuta in altezza ho pensato: che bello, io non sono bugiarda, no? La fantasia malata dei bambini, proprio infinita. E invece questo proverbio è molto interessante perché affonda le sue radici nel mito. E stando a quanto si tramanda, ci porta nella bottega niente meno che di Prometeo, dove il divino artigiano forgiò un giorno dall'argilla la statua della verità, per poi lasciare l'officina temporaneamente in custodia al suo apprendista Dolo. Dolo, un nome, una garanzia. Vabbè, lasci l'officina a uno che si chiama Dolo, ma cosa ti aspetti, Prometeo? Che fece il giovane Dolo? Provò a imitare il maestro, ma la sua statua rimase senza piedi perché era finita l'argilla. Così, quando Prometeo diede poi a entrambe le statue il soffio vitale, la verità prese a camminare, lenta e determinata, con le gambe lunghe, mentre la sua gemella non riuscì a muoversi. Quest'ultima, sapete come venne chiamata? Mendacium, cioè difetto, errore, e si prese a dire che non aveva i piedi. Con il tempo la parola mendace è diventata un equivalente di bugia in contrapposizione alla verità, ed ecco come mai tutte le menzogne si pensa tuttora che siano rimaste con le gambe corte. Io adoro i proverbi che ci riportano i miti a quel tempo antico in cui gli dèi ci fornivano delle spiegazioni e gli oracoli davano risposte interpretabili, per carità, però sempre risposte. Anche noi abbiamo oggi chi ci dà delle risposte, giusto? E allora subito dopo un po' di musica arrivano le info di Viaggiando, che ci diranno che cosa succede, che cosa accade con la viabilità sulle nostre strade. A fra pochissimo!

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona mattinata e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnala ancora un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e il bivio per la A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia. Attenzione percorrendo questo tratto autostradale e sempre in direzione Venezia sulla A4 code a tratti per traffico tra la Tisana e Sandorà di Piave. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta per traffico tra Venezia e la rotatoria Castellana in direzione Trieste e in direzione Milano si viaggia già rilento tra la rotatoria Castellana e la statale 309 Romea. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano code per traffico tra Villotte e Cimpello in direzione Conegliano e a tal proposito vi ricordo che fino alla mezzanotte del 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori, svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Tornando invece sulla A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, vi informo che dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e in stradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e a più tardi. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Orca, mega spanto la lavatrice. Ti ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

Ironic, Alanis Morissette, brano che racconta una serie di sfortune ironiche spesso associate al concetto di iella. Terza parte di Calle degli Orti Grandi, di questa puntata dedicata ai proverbi, modi di dire, ma anche alle superstizioni, perché tutti nel nostro piccolo siamo superstiziosi e non dite di no. Superstiziosi e anche scheramantici. Io lo sono e ho anche tante altre qualità meravigliose, tipo manie compulsive, caos cronico creativo, cose necessarie nella vita. Parliamo di superstizioni, va? Ma soprattutto, perché? Ma perché ancora oggi che siamo nel 2026, viviamo in un mondo di scienza, razionalità, tecnologia, siamo ancora superstiziosi? Perché? È semplice, perché le superstizioni fanno parte dell'antichissimo patrimonio dell'umanità. Secondo gli archeologi, fu l'uomo di Neanderthal a creare la prima credenza superstiziosa e spirituale, ovvero la sopravvivenza nell'aldilà, mentre precedentemente l'Homo sapiens abbandonava i morti. I neandertaliani che cosa facevano? Seppellivano i defunti nel corso di riti funebri e accanto al corpo ponevano cibo, armi, carbone da usare nella vita futura. In pratica la superstizione e la nascita della spiritualità si sono sviluppate di pari passo, in parallelo e nel corso della storia, no? Ciò che per una persona magari era superstizione, spesso per un'altra era religione. Ma come nascono le superstizioni? Semplicemente perché l'uomo primitivo, alla ricerca di risposte a fenomeni quali il lampo, il tuono, le eclissi, la nascita, la morte, non conoscendo le leggi della natura, cominciò a credere nell'esistenza di spiriti invisibili. L'uomo notò anche che gli animali avevano un sesto senso di fronte al pericolo, ad esempio, e immaginò che degli spiriti li mettessero in guardia. E il miracolo di un albero, ad esempio, che germogliava da un seme, oppure di una rana che nasceva da un girino, facevano supporre appunto l'esistenza di un intervento ultraterreno. Poiché la vita quotidiana dell'uomo primitivo era densa di avversità, ne dedusse che il mondo fosse popolato per la maggior parte da spiriti vendicativi piuttosto che benefici. Ed è per questo che la maggior parte delle credenze religiose che sono giunte fino a noi, naturalmente, comprende molti modi per proteggerci dalle disgrazie. Per proteggersi in quello che sembrava essere un mondo confuso, l'uomo dell'antichità adottò ad esempio una zampa di coniglio, il lancio di una moneta o un quadrifoglio. Si trattava di un tentativo di imporre la volontà umana sul caos, e quando un amuleto non era efficace provava con un altro ancora, e così migliaia di oggetti, espressioni e formule comuni assunsero un significato magico. Se ci pensate bene, anche oggi facciamo lo stesso, siamo noi che rendiamo straordinario ciò che è normale. A dire il vero, sono pochissimi gli oggetti che ci circondano qui, in una cultura oppure nell'altra, non siano stati attribuiti significati legati alla superstizione. Pensate al vischio, all'aglio, ferri di cavallo, gli ombrelli, le dita incrociate, e sono soltanto alcuni di quelli che scopriremo insieme dopo un po' di musica.

Umberto Balsamo, balla, balla. Perché ho messo questa canzone? Perché di questa canzone noi ricordiamo solo "sciolgo le trecce ai cavalli". Tutto il resto del brano non abbiamo la più pallida idea di cosa dice. Ammettiamolo, dai che è vero, dai che è vero. Nelle nostre case, anche in Istria, c'era spessissimo un ferro di cavallo appeso al muro. Il mio prozio, ad esempio, ferrava i cavalli della mia famiglia e ricordo che aveva un ferro di cavallo appeso sul muro in entrata. Ma perché il ferro di cavallo è stato considerato un portafortuna in ogni epoca, in ogni paese, no, in cui c'erano i cavalli? Beh, innanzitutto sono stati i Greci, nel IV secolo, a introdurre il ferro di cavallo nella cultura occidentale e a considerarlo simbolo di buona sorte. Ma secondo una leggenda fu San Dunstan a conferire al ferro di cavallo appeso sulla porta di casa poteri speciali contro il male. Secondo quanto ci viene tramandato, Dunstan faceva il maniscalco, poi nel 959 d.C. divenne niente meno che l'arcivescovo di Canterbury e un giorno fu interpellato da un uomo che gli chiese di mettergli un ferro al piede, un piede che stranamente era caprino. Dunstan capì subito che il cliente era niente meno che Satana e gli spiegò che per ferrarlo avrebbe dovuto incatenarlo contro la parete. Deliberatamente il santo portò a termine il lavoro in modo così atroce ma così doloroso che il diavolo immobilizzato implorò più volte pietà. Dunstan si rifiutò di liberarlo finché non gli ebbe strappato il solenne giuramento di non entrare mai, ma proprio mai, nelle abitazioni che avevano un ferro di cavallo appeso in bella mostra sulla porta. E dalla diffusione di questa leggenda, poi nel X secolo, i cristiani tennero in altissima considerazione il ferro di cavallo, appendendolo dapprima sul telaio di una porta e spostandolo poi più in basso, circa a metà di questa, dove aveva la duplice funzione di talismano, certo, ma anche di battente. E da questa consuetudine deriva l'uso di battenti a forma di ferro di cavallo. E un tempo i cristiani celebravano il giorno della festa di San Dunstan, il 19 maggio, giocando proprio con i ferri di cavallo. Per i greci invece i poteri magici del ferro di cavallo derivavano da altri fattori. Erano di ferro, un elemento che si credeva tenesse lontano il male. Inoltre il ferro di cavallo aveva la forma di mezzaluna, che per molto tempo fu simbolo di fertilità, di fortuna. I romani invece adottarono questo oggetto sia come scoperta estremamente pratica per proteggere lo zoccolo del cavallo, beh, i romani erano pratici, ma sia come talismano. E la loro fede pagana nei suoi poteri magici si trasmise ai cristiani, poi, che alterarono tale superstizione inventando la storia di San Dunstan. Durante il Medioevo, quando il timore della stregoneria raggiunse i suoi massimi livelli, il ferro di cavallo assunse un ulteriore potere. Si credeva che le streghe volassero sulle scope perché temevano i cavalli e che qualsiasi elemento che si riferiva al cavallo, soprattutto il suo ferro, tenesse alla larga le streghe, proprio come il crocifisso terrorizzava i vampiri. E una donna accusata di stregoneria veniva sepolta con un ferro di cavallo inchiodato sopra la bara per impedirne la resurrezione. Insomma, siamo tutti superstiziosi. Non credete che sia prerogativa delle persone semplici o ingenue, ma di tutti. Anche l'ammiraglio Nelson lo era, e nel 1805, quando si scontrò con i nemici della sua nazione nella famosa battaglia di Trafalgar, il superstizioso inglese fece inchiodare un ferro di cavallo sull'albero della sua nave ammiraglia, la Victory. Beh, il trionfo militare, commemorato a Londra in Trafalgar Square, dalla colonna di Nelson, innalzata nel 1849, pose fine al sogno di Napoleone, che torna in questa puntata, il sogno di Napoleone di invadere l'Inghilterra. Cioè, indubbiamente, il ferro di cavallo portò fortuna all'Inghilterra, per carità, ma non tanto a Nelson, che in quella battaglia perse la vita. Non era una lucky star.

Fulminacci, stupida sfortuna. Dopo parleremo anche di sfortuna. Se no, che puntata è? Ma adesso continuiamo con la fortuna, con i portafortuna. Vi siete mai ritrovati anche da bambini su un prato a cercare un quadrifoglio? Io sì, tante volte. Nel giardino davanti a casa mia, seduta per terra a scrutare, contare i sepali per minuti interminabili. Quanti ne ho trovati? Forse 3. 2. E infatti è proprio questo, è la sua rarità che lo ha reso sacro ai druidi dell'antica Inghilterra, che veneravano il sole. I druidi, il cui nome celtico Deruvid significa saggio della quercia oppure che conosce l'albero della quercia, frequentavano le foreste di quercia, appunto, che consideravano luoghi di culto. Credevano che una persona che possedeva un quadrifoglio potesse individuare i demoni dell'ambiente circostante, contrastare il loro sinistro influsso tramite degli incantesimi. Ciò che sappiamo di questo portafortuna, nonché su altre credenze e comportamenti di quella classe di celti colti, che espletava funzioni sacerdotali, didattiche, che amministrava la giustizia anche, ciò che sappiamo su di loro deriva principalmente dagli scritti di Giulio Cesare e anche dalle leggende irlandesi. Varie volte l'anno i druidi si riunivano nelle sacre foreste di quercia in Gran Bretagna, Irlanda, Gallia, e lì risolvevano le controversie regali e offrivano sacrifici umani per chiunque fosse gravemente ammalato o in pericolo di morte, oppure per una prossima battaglia. Venivano bruciate ampie gabbie di vimini piene di uomini, pensate, sebbene i druidi preferissero sacrificare animali, nei periodi in cui regnavano ovunque la legge e l'ordine, bruciavano anche degli innocenti, roba molto crudele per noi, per carità. L'immortalità dell'anima, il suo trasferimento in un neonato dopo la morte, era una delle loro principali dottrine religiose. Prima di concludere il rito nella foresta, i druidi che cosa facevano? Raccoglievano remette di vischio, che si riteneva fosse in grado di mantenere l'armonia all'interno delle famiglie, e andavano alla ricerca di quadrifogli. Pensate un po', i rarissimi quadrifogli. Rarissimi fino a un certo punto, perché negli anni 50, via, cambia tutto. Gli orticoltori selezionarono un seme che produceva soltanto quadrifogli. Il fatto che oggi vengano coltivati a milioni e milioni nelle serre, seminati a decine sui davanzali delle finestre, non solo priva questa erbetta magica della rarità e quindi anche della sua qualità di portafortuna, ma priva anche una persona della soddisfazione, no? Di trovare magari un esemplare, di cercare. Da noi, per fortuna, almeno che io sappia, i quadrifogli non si vedono ancora così spesso. Io non conosco nessuno che li semina in giro, per cui adesso che arrivano le belle giornate, magari se vi incontrate a chiacchierare con gli amici, ma sedetevi su un prato mentre parlate e cercate il vostro quadrifoglio portafortuna. Abbiamo parlato finora di fortuna? E allora l'ho detto, nella quarta parte di Calle parleremo di ciò che crediamo porti sfortuna, ma magari non la porta affatto. Come lo capiremo? Vabbè, andando alle origini, come sempre, trovando una spiegazione. Semplice, no? Adesso arrivano le notizie flash, io lascio lo sgabello agli amici e ai colleghi dell'informativa e noi ci ritroviamo subito dopo per parlare di gatti neri. Io adoro i gatti neri, anzi no, io adoro tutti i gatti. Non toccatemi i gatti, di qualsiasi colore siano. A fra pochissimo, sempre qui, su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notiziario delle 9.30. Il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric ha dichiarato che il segretario generale Antonio Guterres auspica il ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza e che la popolazione palestinese possa riacquistare una qualche forma di controllo sulla propria vita. Nel corso di un briefing con la stampa, Dujarric ha inoltre sottolineato la necessità di eliminare immediatamente tutte le restrizioni che continuano a ostacolare l'ingresso e la distribuzione degli aiuti umanitari nella regione. Secondo le informazioni disponibili, le forze israeliane mantengono attualmente il controllo di oltre il 50% del territorio della striscia di Gaza. Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. Ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre era in corso un evento con Donald Trump. Alcuni agenti in borghese del corpo che si occupa della sicurezza del presidente hanno notato un individuo sospetto che si aggirava vicino al monumento a Washington a breve distanza dalla Casa Bianca. Individuata la sagoma di un'arma sotto i vestiti dell'uomo, hanno iniziato a seguirlo. L'uomo ha tentato di fuggire a piedi, poi ha aperto il fuoco. Gli agenti hanno risposto ferendolo. In occasione della giornata mondiale, l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha ribadito l'importanza dell'igiene delle mani per migliorare le pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni e limitare la diffusione delle malattie contagiose. L'Istituto ha tuttavia sottolineato che la disinfezione non deve sostituire il lavaggio con acqua e sapone. Il lavaggio delle mani resta quindi la misura igienica più efficace. Mentre i disinfettanti sono utili soprattutto contro batteri non sporigeni, il lavaggio consente di rimuovere fisicamente anche virus e spore batteriche, talvolta resistenti a prodotti disinfettanti. Il NIS evidenzia come dopo l'esperienza della pandemia di Covid-19 sia cresciuta la consapevolezza sull'importanza dell'igiene delle mani, ormai considerata una pratica quotidiana essenziale. Incidente nelle acque di Venezia. Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio della città lagunare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso di accertamento, non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori. È tutto per le notizie, le 9.34 minuti.

Aranciata! Anche l'aranciata può andare di traverso e ci si può strozzare con l'aranciata, no? Quarta parte di Calle degli Orti Grandi. E intanto saluto Mitya Marsic, buongiorno Mitya, che è arrivato con noi, e saluto anche Bojan, che è andato via. Allora, superstiziosi in ascolto, avete paura dei gatti neri? Mi hai paura dei gatti neri? No, neanch'io. Ma perché? Ma perché? Ma per favore, ancora con sta storia dei gatti neri. Puntata dedicata, per chi si fosse sintonizzato adesso, a proverbi, superstizioni. Finora abbiamo detto ciò che crediamo porti fortuna, ma perché crediamo che altre cose portino sfortuna invece? Come spesso accade per molte superstizioni, la paura che un gatto nero ci attraversi la strada ha un'origine relativamente recente. Inoltre è completamente in antitesi con la posizione di rispetto, ad esempio, di cui il gatto ha sempre goduto da quando è stato addomesticato per la prima volta in Egitto. Siamo intorno al 3000 a.C. Al tempo degli antichi egizi tutti i gatti, compresi quelli neri, erano tenuti in grande considerazione, e per legge già allora erano protetti da ogni genere di maltrattamenti e dalla morte. L'idolatria nei riguardi del gatto era talmente radicata che la morte di uno di questi animali domestici suscitava il compianto di tutta la famiglia. Testi in sanscrito, poi, che risalgono più di 2000 anni fa, parlano del ruolo dei gatti all'interno della società indiana. E in Cina, nel 500 a.C. circa, Confucio aveva un suo gatto preferito, e più o meno nel 600 d.C. il profeta Maometto teneva i suoi discorsi con un gatto in braccio. E approssimativamente in quello stesso periodo i giapponesi iniziarono a tenere dei gatti all'interno delle proprie pagode per proteggere i manoscritti sacri. A quei tempi, se un gatto attraversava la strada da una persona, questo veniva considerato un avvenimento fortunato. E la paura dei gatti, allora, soprattutto dei gatti neri, quando è iniziata? Iniziò a diffondersi per la prima volta in Europa durante il Medioevo, e in particolare in Inghilterra, e torniamo sempre in Inghilterra. La caratteristica indipendenza del gatto, la sua caparbietà e segretezza, insieme alla sua improvvisa eccessiva diffusione nelle grandi città, contribuirono a farlo

appartenente alle tradizionali credenze britanniche riguardanti i felini, illustra quello che un tempo era il punto di vista della gente, no? Siamo nel Lincolnshire, intorno al 1560, in una notte senza luna. Padre e figlio, che cosa fanno? Si spaventano quando una piccola creatura schizza davanti loro infilandosi in una tana. Gettano delle pietre nel cunicolo del terreno, vedono uscire rapidamente un gatto nero ferito che si trascina fino alla vicina dimora di una donna che in città era sospettata di stregoneria. E il giorno dopo padre e figlio incontrano questa donna per strada con il volto graffiato, un braccio fasciato e zoppicante. Da quel giorno in poi nel Lincolnshire tutti i gatti neri furono sospettati di essere streghe che avevano adottato un insolito travestimento notturno, e la storia si propagò poi lentamente non solo in Europa ma in tutto il mondo. Poveri gatti, che dire, poveri gatti, al posto di perseguitarli come hanno fatto per secoli, impariamo a difenderli, impariamo a proteggerli. Anche noi abbiamo una legge sul maltrattamento degli animali, e impariamo anche a denunciare coloro che non si comportano bene, perché li maltrattano, ma soprattutto insegniamo, cominciamo da piccoli, insegniamo l'empatia ai nostri figli, partendo proprio, perché no, col prendersi cura di un gatto. Musica.

E l'ho lasciata fino all'ultima nota, Road Tripping, Red Hot Chili Peppers. Io amo questa canzone. Adesso entriamo in un campo pericoloso. Pericoloso per chi? Pericoloso per chi come me rovescia le cose, sbadato, rompe le cose. Tu, a te cadono le cose, Mitya? Anche a te? Ma sai che a casa mi sono messa i bicchieri?

eri di plastica sul mio piano di casa, perché quelli di vetro paura di Roma. Ma davvero, li ho comprati belli, colorati, ma i bicchieri di plastica. Allora, che cos'è quella cosa che se rompiamo porta una sfortuna immane? Lo specchio. Ed è anche una delle più diffuse superstizioni riguardanti la cattiva sorte tuttora in uso. Ma sapete che nacque molto, molto prima che esistessero gli specchi di vetro? La credenza ebbe origine da una serie di fattori religiosi ed economici combinati, come succede spesso. I primi specchi usati dagli antichi egizi, dagli ebrei, dai greci, erano fatti di metalli lucidati come l'ottone, il bronzo, l'argento, l'oro. L'addizione la mattina, l'oro, e naturalmente erano infrangibili questi specchi. Nel VI secolo a.C. i greci avevano iniziato una pratica divinatoria che utilizzava uno specchio chiamata catotromanzia. L'ho detta giusta, catotromanzia, che utilizzava basse ciotole di vetro o di coccio riempite d'acqua. Proprio come la sfera di cristallo delle zingare, si credeva che una ciotola di vetro piena d'acqua, che i romani chiamavano miratorium, mirar, guardare, guardarsi, specchiarsi, rivelasse il futuro di chiunque si specchiasse sulla superficie. Le predizioni erano lette da un preveggente che scorgeva il futuro nello specchio, e se uno di questi specchi scivolava e si rompeva, l'immediata interpretazione dell'indovino era che la persona che reggeva la ciotola non aveva futuro. Cioè sarebbe morta presto, mamma mia che gioia. Oppure che il futuro le riservava avvenimenti talmente spaventosi che gli dei preferivano concederle benevolmente di non avere una visione angosciosa di ciò che l'aspettava. Benevoli proprio. I romani nel primo secolo d.C. adottarono questa superstizione sfortunata, aggiungendovi un particolare che del resto coincide con il nostro significato moderno. Asserivano che la salute di un individuo cambiasse a cicli di 7 anni, poiché gli specchi riflettono l'aspetto di una persona, cioè il suo stato di salute. Uno specchio rotto augurava 7 anni di cattiva salute, di disgrazia in pratica. La superstizione assunse poi un'applicazione pratica ed economica nell'Italia del XV secolo, perché i primi specchi a lastre di vetro fragili con il fondo argentato venivano prodotti a Venezia proprio in quell'epoca. Essendo molto molto costosi, venivano maneggiati con estrema cura e i domestici che pulivano gli specchi dei ricchi venivano avvisati in modo convincente che la rottura di quei nuovi tesori implicava 7 anni di un destino peggiore della morte. Ma che gioia stamattina! Questo naturalmente intensificò ancora di più questa credenza, la credenza nella sfortuna e per intere generazioni di europei. Quando finalmente in Inghilterra, in Francia, alla metà del 1600 vennero fabbricati specchi poco costosi, la superstizione dello specchio rotto, ormai era talmente diffusa ovunque e saldamente radicata nella tradizione, tanto che oggi ci crediamo ancora. Musica.

Feel, sentire la sfortuna che galoppa. A me piace questa carrellata di superstizioni. Arriviamo allora all'ombrello. L'ombrello che io non sopporto di vedere aperto in casa. Mitia, anche qua nei corridoi della radio, sai? Cioè, nessuno lo nota, ma io quando passo accanto all'ombrello aperto faccio le corna. Davvero? Tu ridi, ma io faccio così. È più forte di me, non ci posso far niente. Pensate che le superstizioni negative riguardanti l'ombrello ebbero inizio al tempo degli egiziani. Gli egiziani, pioveva, mamma mia, che Dio la mandava. Gli egiziani conferivano significati religiosi ai propri ombrelli di papiro, di piume di pavone, dalle fogge complesse. Ovviamente non proteggevano dalla pioggia, era rara, rarissima, veniva considerata una benedizione, anzi la pioggia, ma servivano per riparare dal sole nella spaventosa canicola del giorno. Gli egiziani credevano che la volta del cielo fosse formata dal corpo della dea celeste Nut. Nut toccava terra soltanto con le punte delle dita delle mani e dei piedi, mentre con il corpo formava un arco al di sopra del nostro pianeta, come un immenso ombrello, appunto. E gli ombrelli creati dall'uomo venivano considerati realizzazioni terrene di Nut, su scala ridotta, naturalmente, che potevano riparare unicamente il capo degli appartenenti alla nobiltà. L'ombra proiettata da un ombrello all'esterno era sacra, e se un cittadino comune la calpestava anche accidentalmente, questo gesto veniva considerato come un presagio di sfortuna. Secondo gli studiosi di folklore, invece, la credenza superstiziosa secondo la quale aprire un ombrello in casa è un augurio di sfortuna ha un'origine più recente. È più recente e anche molto più pratica. Siamo nella Londra del XVIII secolo. Gli ombrelli impermeabili con l'intelaiatura di metallo ebbero grande diffusione a quell'epoca e si potevano osservare in qualsiasi giornata piovosa. E là sì che piove. Erano dotati per l'apertura di un meccanismo a molla. Scattavano, rigido, scomodo da utilizzare, che rese decisamente rischioso aprirli all'interno di un'abitazione. E infatti un ombrello con le stecche rigide, che si apre all'improvviso in una stanza piccola, può ferire un adulto, può ferire un bambino o anche frantumare un oggetto fragile che non sia uno specchio, perché se arriva anche 7 anni, e anche un incidente non troppo grave potrebbe provocare parole sgradevoli, magari un litigio spiacevole, oppure non lo so, può colpire qualcosa, può colpire a colpi di sfortuna una famiglia, gli amici. Perciò questa superstizione sarebbe nata come deterrente affinché gli ombrelli non venissero aperti in casa. E quindi niente, non serve più che faccio le corna quando vedo un ombrello aperto in corridoio, almeno che non ci sia qualcuno che vuol prendermi ombrellate in testa. Beh, questo mi conforta. Mi conforta come le info di Viaggiando. E poi niente, poi ci ritroviamo dopo la sigla single scelta da Andrea F per parlare di Istria stavolta. Eh sì, cosa c'è di superstizioso in Istria? Di superstizioso forse niente, ma forse tanto. Ma di misterioso c'è tanto, tanto, tanto. A fra pochissimo.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia Trieste tra Latisana e Sestino di Livenza in direzione Venezia, code sulla A4 Venezia Padova tra Spinea e la A13 Bologna Padova in direzione Milano, A28 Portogruaro Conegliano code per lavori tra Pordenone Sud e Cimpello in direzione Portogruaro e in direzione Conegliano per lavori code tra Villotta e Cimpello. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio sulla A28 resteranno chiuse le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. A57 tratto di competenza CAV dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e in stradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: settimana.
1: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Saif, rieccoci qua per questa quinta, ultima parte di Calle degli Orti Grandi, vola vola vola anche stamattina, puntata dedicata interamente ai proverbi, ai modi di dire, alle superstizioni. Abbiamo iniziato prendendo ispirazione dal libro di Flavio Forlani con i modi di dire, i proverbi istriani, e allora chiudiamo questa puntata con l'Istria, facendo un salto a Pirano, qua attaccati, dove troviamo una leggenda della musica e anche una leggenda legata ad esso. Parliamo per un momento di Giuseppe Tartini e della sua composizione più famosa, Il Trillo del Diavolo, con cui il diavolo pare c'entri davvero, ed è una storia narrata in molti libri, accennata anche sul sito del Museo del Mare, appunto, di Pirano, se vi incuriosisce. Per contestualizzare, io vi dico che siamo nel 700 e il giovane musicista istriano si trova nel convento francescano di Assisi, accolto dal custode padre Giovanni Torre, suo parente tra l'altro è piranese come lui, dove si dedica alla pratica del violino ed è istruito pazientemente nel contrappunto dal frate boemo Bohuslav Matej Černohorský, organista del convento. Il musicologo inglese invece Charles Burney, nel suo libro Viaggio musicale in Italia, scritto nel 1770, ci racconta proprio l'esperienza personale che Tartini visse in quel convento e raccontò all'astronomo Jérôme Lalande, e scrive Charles Burney: una notte dell'anno 1713 Tartini sognò di avere stretto un patto col diavolo, che gli prometteva i suoi servigi in ogni occasione. Durante la sua visione tutto gli riusciva secondo i suoi desideri, i suoi pensieri erano prevenuti e le speranze sempre avverate per l'ausilio del nuovo servo. Infine gli sembrò che egli porgesse al diavolo il suo violino per conoscere che genere di musica di musicista fosse. Con sua gran meraviglia sentì suonare un assolo così stranamente bello, eseguito con un gusto, una precisione così sublimi, che sorpassarono quanto avesse udito o concepito nella vita. La sorpresa fu sì grande e il piacere sì delizioso in quel momento che gli fecero mancare il respiro. Tartini si svegliò per la violenza di quella sensazione e afferrò subito il suo violino nella speranza di esprimere ciò che aveva udito. Ma invano però. Tuttavia fu allora che gli compose il pezzo che forse la migliore di tutte le sue opere e che intitolò La Sonata del Diavolo, quella che noi conosciamo come Il Trillo del Diavolo. Pur la trovò così inferiore a ciò che il suo sogno aveva prodotto che dichiarò che se avesse avuto un altro mezzo di sussistenza avrebbe spezzato il violino e abbandonata la musica per sempre. Per fortuna non l'ha fatto. Melodrammatico questo pezzo, melodrammatico il ragazzo. E qua, ci sta un altro modo di dire che usiamo ancora, no? Scendere a patti col diavolo. I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there unite for peace, love, joy and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out, let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters, sanctify, sanctify. Sanctify your soul.

Zucchero, diavolo in me. E il diavolo, il diavolo è il diavolo? C'entra. C'entra anche con la prossima storia che vi racconto, che è la storia di una donna, un erborista di nome Mare Radolovic. L'avete mai sentito? Mare Radolovic. È una donna che nel 1632 fu accusata dai suoi concittadini di stregoneria e di aver firmato un patto col diavolo. Dove è accaduto tutto questo? Qua vicino. Siamo a San Vincenti. E in realtà sappiamo poco, poco di questa donna che, sì, si chiama Mare e si dice fosse arrivata da Zara, vagabondando tra le coste dalmate e l'Istria. Minime le informazioni che la riguardano, raccolte nella sentenza di condanna del 1632. Di stato civile presumibilmente nubile, Mare visse una vita di stenti, una vita di povertà. Nel documento si legge infatti: donna di pessima condizione anzi, si scriveva così all'epoca, vagabonda et strega. Pare che da almeno 2 anni vivesse a San Vincenti, in Istria, feudo della Repubblica di Venezia, allora dei nobili grimani. Alcuni dicono che svolse la sua attività di erborista, curando tante persone del feudo naturalmente, altri che fu invisa alla comunità locale, tanto che il 23 settembre del 1632 fu accusata di aver provocato la morte della giovane figlia di Battista Pinco. Mare, da quanto si legge nella sentenza di condanna, con la scusa di voler aiutare la ragazza malata, si recò a casa di Battista e, baciando la fanciulla, li succhiò il sangue dal cuore, scrive così, procurandone poi il decesso. Mare non aveva una bella fama, si diceva attentasse ai bambini insieme ad altre donne ritenute streghe che si radunavano, come è solito fare, nelle nostre leggende si trovano i crocevia delle strade, oppure si trovavano in forma di uccello, oppure di mosca, usando operazioni insegnateli dal diavolo per tale effetto, per attendere qualche creatura per nuocerli. La notte del 23 settembre fu catturata e immaginiamo come poi fu costretta a confessare vari misfatti, tra i quali l'aver stretto un patto col demonio, al quale aveva promesso 3 bambini che lei avrebbe designato baciando nel volto o le mani. Confermati poi dalla stessa a tutti i capi d'accusa, il 29 dicembre 1632 il cancelliere di San Vincenti, per conto del nobile Marino Grimani, promulgò la sentenza capitale, anche al fine che la pena serva a lei per castigo et ad altre, per esempio. E il giorno successivo, fuori dalla porta, a ora solita, Mare Radolovic fu messa alla forca e appiccata per la gola, sicché muora e il suo cadavere sia abbruciato, sino che si converta in cenere. Pensate un po'. La sentenza fu pubblicata sotto la loggia il giorno stesso e il 30 dicembre le cancellerie confermarono essere stata eseguita la suddetta sentenza. Così dicono le cronache dell'epoca, ma si vocifera anche che Mare non fosse stata una strega, non avesse stretto nessun patto col diavolo, ma qualcosa di peggio, qualcosa di molto peggio. Si dice avesse stretto un patto d'amore, fosse l'amante segreta di un ricco nobile che non poteva rischiare di bruciare la sua nobiltà per una povera donna, e allora semplicemente fece bruciare lei. Anche queste sono le storie che vivono nella nostra penisola. Il nome del nobile io non l'ho trovato. Mare invece vive ancora a San Vincenti, dove trovate la casa della strega Mare, che vi porterà dritti dentro la leggenda.

Il paradiso, Patti Pravo, quanto è bella questa canzone. Che cos'è il paradiso? Boh, non lo so. Paradiso, Mitia, l'abbiamo detto poco fa in realtà cos'è il paradiso. È quando stiamo a casa tranquilli, non c'è niente intorno. E io sento anche l'assiolo di notte. Sempre quello, l'assiolo che mi ha fatto il nido. Ma sapete che paradiso è? Ma rendetevi conto. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Calle, trascorsa insieme tra modi di dire, proverbi, superstizioni, leggende. E per concludere in bellezza, io vi dico solo un nome, Epulo. Lo conosci, Mitia? Epulo, non l'hai mai sentito? Allora, io a volte parlando con le persone, quando mi chiedono se sono fiera di essere istriana, rispondo sì, ovviamente, ci mancherebbe. Quando mi chiedono come siamo noi istriani, tu che cosa rispondi? Come siamo? Ti viene una parola? A me viene, io rispondo sempre liberi. Noi siamo liberi. E la nostra storia è particolare, viene da lontano. E se vogliamo semplificare, noi siamo coloro che ti sanno divertire anche. Perché dicono che il termine istrione lo crearono gli Etruschi, pensando agli attori che arrivavano dall'Istria, agli istri, appunto. E siamo anche persone che ti daranno il cuore, che ti accoglieranno, ma che nonostante siano arrivati tutti nelle nostre terre nel corso dei secoli, dei millenni, noi siamo persone che in realtà non si fanno comandare, perché noi sappiamo chi siamo. Abbiamo una dignità insita, arcaica, che secondo me arriva da lontanissimo, dal gesto di re Epulo, il re degli Istri dal 178 al 177 avanti Cristo, menzionato da Tito Livio. Epulo o Epulone era il rappresentante più noto dell'aristocrazia militare del suo popolo e lo conduceva in guerra, sì, e di quel poco che conosciamo di lui sappiamo che combatté una guerra tra Istri e Romani che si concluse con il famoso assedio di Nesazio, capitale degli Istri, che fu presa dai Romani, e sappiamo che la guerra si concluse, come ci racconta Tito Livio, con un suicidio, quello degli Istri, che guidati da Epulo preferirono suicidarsi piuttosto che consegnarsi vivi ai Romani. Ed è forse da quel suicidio che arriva il nostro estremo senso, il nostro estremo bisogno di libertà. Io la concludo così la puntata di Calle di oggi, semplicemente così. Grazie, grazie ai nostri tecnici che mi hanno accompagnato in questo viaggio mattutino, grazie Mitia. Grazie Mitia adesso, grazie Bojan prima, nelle prime parti della puntata, puntata che potete naturalmente riascoltare integralmente stanotte a partire dalle 3. E chissà che magari, non so, restando in tema di leggende, Jure Grando non venga a bussare alla vostra porta, meglio di no, magari meglio di no. Grazie a tutti voi a casa per essere stati con noi, e a me non resta adesso che dirvi una cosa sola, sempre quella, ma io non smetterò mai di ripeterla perché ne abbiamo bisogno. Circondatevi di bellezza. A martedì prossimo. Ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 10.30. Si apre tra mezz'ora la sessione straordinaria della Camera di Stato per prendere atto della decisione della Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmussar, di non proporre un candidato mandatario per la formazione del nuovo governo. Nel primo turno di consultazioni dopo le elezioni spetta al Capo dello Stato cercare di individuare il possibile mandatario. Pirzmussar ha spiegato che dagli incontri non è emerso un nome in grado di raccogliere la maggioranza assoluta di consensi in aula, cioè almeno 46 voti. Pertanto non ha evidenziato nessun nome. La parola passa ora al Parlamento. Il secondo turno di consultazioni scatta domani. Il nome del mandatario può essere proposto anche da almeno 10 deputati. Dopo una nuova escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran nell'area dello stretto di Hormuz, l'Unione Europea ha condannato con fermezza gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti, considerati partner strategici del blocco. In una dichiarazione diffusa dal portavoce dell'Alto Rappresentante per la politica estera, l'Unione Europea ha espresso forte preoccupazione per la situazione nella regione, chiedendo un'immediata de-escalation e il rispetto della tregua in vigore. Bruxelles ha inoltre ribadito la propria disponibilità a contribuire attivamente agli sforzi diplomatici volti a ridurre le tensioni e a raggiungere una soluzione duratura al conflitto. Negli Stati Uniti sono stati annunciati i vincitori dei premi Pulitzer 2026, tra i riconoscimenti più prestigiosi nel campo del giornalismo. Il premio per il servizio pubblico è stato assegnato a The Washington Post per le sue inchieste sulle politiche economiche e amministrative dell'amministrazione del presidente Donald Trump, descritte come estese, caotiche e spesso incoerenti. La giuria ha sottolineato la capacità del quotidiano di chiarire l'impatto concreto di tali cambiamenti sulla vita dei cittadini americani. I premi Pulitzer furono istituiti per volontà dell'editore Joseph Pulitzer e assegnati per la prima volta nel 1917. I vincitori ricevono un premio in denaro di $15,000, mentre il riconoscimento per il servizio pubblico prevede anche una medaglia d'oro. Settimana complicata per il mondo della scuola in Italia. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma due giornate di sciopero che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. A protestare saranno docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dirigenti, con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. L'agitazione si intreccia con un momento delicato del calendario scolastico. Proprio in queste giornate sono previste le prove nazionali del sapere per la scuola primaria, classi seconda e quinta, uno dei principali motivi della mobilitazione. È tutto per il notiziario, le 10:34 minuti.
2: In località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. Che cosa ci riserva la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto in programma a giugno? Ce lo svelerà Marianna Jelicic-Buic, ideatrice e organizzatrice della manifestazione. Parleremo poi del riconoscimento del dialetto fiumano quale patrimonio culturale immateriale della Croazia. Buon ascolto. Giugno per la comunità nazionale italiana sarà l'insegna dell'Istroveneto con la 15ª edizione che quest'anno prenderà il via con una serata celebrativa che vuole ricordare quanto successo in questi 15 anni. Ne abbiamo parlato con Marianna Jelicic-Buic, ideatrice e organizzatrice della Kermesse, che viene cofinanziata, ricordiamo, per tramite dell'Unione Italiana, del governo croato, della regione istriana e dalla regione Veneto, ma sentiamo l'intervista. Allora Marianna Jelicic-Buic, alle porte abbiamo la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, 14ª del Dimena Cantando. Ecco, si sta lavorando intensamente perché sarà un'edizione importante. Che cosa ci riserva quest'anno il Festival più bel del mondo?
1: Per quest'anno stiamo veramente lavorando tantissimo, già siamo partiti a settembre per organizzare tutto, perché avremo una serata in più, ovvero quella che è la cerimonia d'apertura in realtà sarà la serata di apertura e sarà un'occasione per ripercorrere insieme questi 15 anni di festival, i 13 in realtà di Dimmela Cantando, e ripercorrere insieme tutti questi anni, vedendo come un po' siamo cambiati noi e com'è cambiato il festival. Quello che sicuramente posso annunciare adesso è quindi che inizieremo il 6 giugno, questa sarà l'apertura, e il festival si chiuderà il 27 con Dimmela Cantando, la finale. Quindi un mese intero molto ricco, molto impegnativo. In pratica solamente le domeniche sono libere. Anche quest'anno avremo 3 appuntamenti con Dimmela Cantando in Italia, nel litorale sloveno, e poi a Buie correremo su Esopo il palco, e molti altri appuntamenti importanti.
0: Ecco, tra gli appuntamenti importanti sicuramente quello rivolto ai più giovani, e quest'anno, da quanto così abbiamo potuto sentire e scoprire, c'è stata una grande partecipazione.
1: Esatto, i due concorsi, quindi quello letterario e quello video, entrambi alla 15ª edizione anche loro, quest'anno veramente si è dimostrato un interesse che non abbiamo avuto in tale numero negli anni precedenti. Quasi 150 lavori per ciò che riguarda il concorso letterario e 25 video, questo numero veramente superato alla grande rispetto alle edizioni passate, e quindi questo mi rende molto felice, perché c'è questo grande ingaggio da parte degli insegnanti, delle scuole, dei ragazzi, delle famiglie, che hanno il piacere di scrivere, di esprimersi, di fare i loro filmati in Istroveneto, e ovviamente questo ci rende molto felici e conferma l'impegno profuso in questi anni per promuovere, diffondere, proteggere e amare la nostra lingua.
0: Ecco, lei ha elogiato in modo particolare le scuole dell'ex Buiese e i Rovignesi.
1: Sì, effettivamente queste scuole in realtà creano un problema, perché poi limitano la nostra scelta di quella che può essere la giuria che andrà a valutare i lavori. Veramente un grande elogio, perché proprio tutto il Buiese in maniera molto importante, ma anche proprio le scuole di Rovigno si sono mostrate fortemente presenti. Quello che spiace sicuramente è notare l'assenza, per ciò che riguarda il concorso letterario in primo luogo, delle scuole della vicina Slovenia. Quindi questo, ecco, mi dispiace, non so se forse l'informazione non sia giunta oppure ci siano molti altri impegni, però in qualche modo, ecco, mi lascia un po' di amaro in bocca.
0: Comunque abbiamo capito, un mese di appuntamenti, di manifestazioni varie, oltre il Dimmela Cantando sicuramente il Coremo Suso per Palco mette in scena, in mostra i lavori dei nostri cori, delle filodrammatiche, come si articoleranno queste serate. Si

0: Quest'anno abbiamo deciso di proporre le serate, 8 complessivamente, un po' in giro per il territorio, in modo da far sentire, far respirare l'Istroveneto tutto il territorio, proprio per smarcarlo da questa sensazione che sia un qualcosa legato strettamente solamente a Buie e sia lontano in realtà dalle persone, quando sono le persone che devono, lo creano il programma, ma poi anche lo fruiscono, e quindi di abbracciare tutto il territorio, perché lavorando poi insieme e avendo anche un affiatamento maggiore, un maggiore coinvolgimento, ci offre la possibilità di godere tutti assieme per una volta all'anno, però per un mese intero, di questo nostro dialetto.
1: Ecco, probabilmente i partecipanti sono già noti, filodrammatiche di gruppi giovanili, filodrammatiche storiche che ormai sono note in tutta l'Istria.
0: Assolutamente sì, con questo che purtroppo il periodo è quello che è, no? Nel senso che arriviamo ai margini della conclusione dell'anno scolastico, ma anche della chiusura delle attività delle diverse comunità che comunque ci tengono molto a partecipare. Il numero, dico, va sempre in crescendo e noi siamo molto felici che ci sia questo interesse, questa sentita partecipazione, perché le comunità hanno già dato il loro ok e il loro interesse a partecipare nel mese di febbraio, quando abbiamo inviato la prima comunicazione. Questo vuol dire che effettivamente tutto il lavoro che viene svolto anche nelle nostre comunità ha un'occasione in più di essere apprezzato, anche magari laddove il pubblico non ha avuto modo, perché non è andato a Torre piuttosto che a Castelvenere. Ecco, esiste questa possibilità di vederci un po' tutti, e siamo sempre stati molto attenti a mescolare le carte in tavola, nel senso che magari le comunità che arrivano, quelle del territorio, non si esibiscono sul proprio territorio. Esatto.
1: E così qualche indiscrezione su quella che poi sarà la serata finale, la serata forse più impegnativa e più importante?
0: Ma direi che quest'anno in realtà i giochi sono un po' cambiati, perché l'accento sarà sulla serata di apertura. È stata concepita, come ho detto prima, come un ripercorrere insieme tutti i nostri traguardi, tutte le tappe del festival, ma in realtà sarà anche un momento per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito e creduto fermamente in questa manifestazione, che è nata in maniera molto semplice, in modo sommesso, con pochissimi mezzi finanziari, e che invece si è trasformata in un evento internazionale riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini della nostra regione. E quindi l'accento in qualche modo va soprattutto all'apertura, ma non desidero sminuire la chiusura, che sicuramente sarà altrettanto importante. Speriamo nel buon tempo, quindi poter essere accolti in piazza San Servolo. Avremo 13 canzoni in gara, ne sono state scelte 14, purtroppo una è stata ritirata, però insomma sono cose che succedono. Sentiremo nomi veramente nuovi e nuovissimi, e avremo anche personaggi che conosciamo già bene, che siamo abituati a sentire in questi anni.
1: Aspettando adesso il Festival dell'Istroveneto, le faccio un'ultima domanda, una sua considerazione, ecco, sull'accoglimento da parte della Croazia anche del dialetto fiumano nella lista dei beni culturali immateriali. Anche questo un momento molto importante per la comunità nazionale italiana tutta.
0: Questo io lo vivo come l'ultima conferma di un lavoro che è stato iniziato molti anni fa, e per essere onesti tutti insieme, ricordiamo che questa è stata un'iniziativa voluta e ha proprio preso il via da parte di Maurizio Tremul, che insieme alla Susanna Todorovic hanno iniziato questo processo in Slovenia, cercando di far riconoscere l'Istroveneto, cosa che è andata a buon fine. Dopodiché la stessa cosa è stata fatta per l'Istroveneto in Croazia, seguita dall'Istrioto, e a coronare il tutto, a chiudere il cerchio in qualche modo, proprio il riconoscimento del Fiumano. Io sono molto felice perché queste sono le vere battaglie da portare avanti, quelle

a livello culturale, perché la cultura è quella che ci fa riconoscere, e soprattutto col riconoscimento dei nostri, delle nostre parlate, dei nostri idiomi, noi facciamo un duplice bene. Da un lato riconosciamo e facciamo riconoscere la nostra cultura e la nostra identità, e dall'altro apportiamo alla cultura degli stati nei quali viviamo. Quindi è una soluzione vincente per entrambi, e va a confermare che la comunità nazionale italiana, insieme a tutte quelle che sono le diverse realtà, arricchiscono una regione, arricchiscono uno stato. Quindi io mi complimento con tutti quelli che hanno lavorato in questi anni per il riconoscimento delle nostre parlate, e per ultime Forza Fiume, sono molto fiera di voi.

0: hanno in dialetto fiumano presentato il Festival delle Canzonette Fiumane del 2024 da Alida del Caro, un brano che in pratica fa da introduzione alle dichiarazioni che andremo a sentire sull'importanza del riconoscimento di questo idioma quale patrimonio immateriale della Croazia. L'iter è stato simile a quello dell'istroveneto e dell'istrioto, riconosciuti rispettivamente nel 2021 e nel 2023. La valutazione positiva della competente commissione che ha preso in esame i materiali pervenuti è stata del marzo 2025, ma la ratifica ufficiale è arrivata nei primi giorni dello scorso aprile. E naturalmente c'è stata grande soddisfazione da parte della locale comunità degli italiani, guidata da Enea De Sardo, che ha subito rilevato.
1: È arrivata l'ufficialità, il nostro bellissimo dialetto fiumano ha ottenuto finalmente lo status di bene culturale immateriale protetto della Repubblica di Croazia e quindi entra nello stesso gruppo dell'istroveneto e dell'istriotto. Per noi a Fiume si tratta di un traguardo importantissimo che è stato raggiunto grazie alla visione della nostra ex presidente Melita Sciucca, che si è data da fare e ha continuato a seguire la pratica anche dopo aver dato le dimissioni, e ha saputo quindi mettere assieme tutte quelle iniziative, dalla carta stampata al lavoro con i ragazzi nelle scuole, alle ricerche di livello accademico, al Festival delle Canzonette Fiumane, per quindi dimostrare al nostro Ministero della Cultura che il fiumano è ancora presente, è vivo e in continua evoluzione e che quindi merita anche di essere protetto.
0: Enea De Sardo, che cosa cambia secondo voi d'ora in poi? Questo è un importante riconoscimento, oltre che per la lingua, anche per la presenza, secondo me, della componente italiana in città.
1: Innanzitutto darà ulteriore visibilità alla nostra comunità e a tutti i fiumani anche a livello istituzionale, sarà sicuramente un ulteriore stimolo per tutte le attività che organizziamo in comunità. E poi vedremo di capire anche in quali modi si potrebbe concretizzare per delle ulteriori iniziative questo importante riconoscimento.
0: Ecco, credo che voi avete così una grande collaborazione e costanti contatti con il mondo della diaspora fiumana, col mondo degli esuli, e credo che questo sarà pure per loro una grande notizia, Enea.
1: Assolutamente, c'è tanto entusiasmo, tanta felicità, e ora vedremo di cavalcare quest'onda per continuare sempre di più e sempre meglio su questa linea.
0: L'idioma del capoluogo quarnerino diventa così una delle 35 parlate protette a livello nazionale e si affianca, come abbiamo detto, all'istroveneto e all'istriotto. Laura Markic, poliedrica personalità della CNI, scrittrice, poetessa e attrice fiumana, non nasconde la propria soddisfazione.
2: Allora te lo dico in fiuman, finalmente, era una roba che aspettavamo da tanto tempo, credo lungaggini burocratiche, certe volte forse anche poca volontà, ma penso che chi ha lavorato tanto per questo traguardo, e siamo tutti noi che abbiamo, ecco, credo, collaborato con la comunità per riuscire a fare questo importante traguardo, penso che i fiumani se lo merita, a mio avviso, visto che parliamo proprio tutti quanti lo stesso dialetto, lo stesso idioma con delle varianti, se avessi potuto fare anche prima ficar drento all'istroveneto anche il fiuman, ma pazienza, la senda così, adesso siamo tutti a questo livello. Penso che esiste tanta roba scritta, due vocabolari, se produci in fiuman, se tiene, cos'è, è veramente una cosa secondo me molto molto importante che dobbiamo festeggiare, ed è un motivo per aiutarne ad andare avanti, ecco, con entusiasmo. Quindi il dialetto
0: Quasi quasi un motivo d'orgoglio, Laura, per gli umani, per tutto il Quarnero e per tutta la comunità nazionale italiana, se vogliamo, anche se diciamo fiumano e di tutti i fiumani poi.
2: Certo, perché è l'idioma della città, è stato relegato, adesso ho letto se la decisione ministeriale dove si spiega che il dialetto sia vecchio dialetto, che è parlato dai fiumani, che è delegato al territorio, ma anche in passato, anche basta una generazione insomma di più vecchia e anche diciamo ai miei tempi, se posso dire, che insomma diciamo quando ero anche bambina, io sentivo le persone croate della città parlare in fiumano, e questa era la lingua della città, per cui ci si esprimeva anche più, diciamo le persone più anziane hanno sempre parlato croate, no? Hanno sempre usato il fiumano anche come lingua franca, in fin dei conti è la lingua di continuo a dire lingua, perché essendo anche scritto, avendo così tante testimonianze scritte, è assolutamente, credo, alla pari di una lingua, e quindi sì, sicuramente motivo d'orgoglio. Adesso festeggiamo, siamo proprio contenti, ecco.
0: Senti, Laura, che cosa cambierà d'ora in poi secondo te?
2: Non lo so, devo fare, ma forse è più facile, ecco, se per le cose burocratiche è molto più facile fare delle applicazioni al ministero, applicare anche ai concorsi europei, sai, tutte queste cose che hanno da fare con le carte. E che al fiumano erano precluse tutti questi concorsi, quindi credo anche forse per l'ottenimento dei mezzi. Proprio per avere un riconoscimento anche a livello sia proprio dello Stato, ma anche della stessa Unione Europea. Per cui è importante proprio dal punto di vista culturale, burocratico, amministrativo, la nostra stessa posizione di comunità nazionale ne guadagna tantissimo.
0: E poi al di là di tutto c'è questa grande affermazione, se vogliamo dire così, simbolica e morale, no? Che certo. Paga di tutto.
2: Certo, quindi tutte le cose insieme, quindi il riconoscimento pubblico e la soddisfazione morale, tutto si sposa e credo sia appunto una bella iniezione per permettere al fiumano di durare ancora tanti e tanti, non dico anni, ma dico secoli.
0: E su questo importante riconoscimento ancora la dichiarazione di Marin Korb, presidente uscente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
3: È un grande significato per, diciamo, diversi motivi. Ecco, vorrei sottolineare magari due. Il primo, perché mette in evidenza l'importanza del dialetto fiumano per tutto il territorio. L'abbiamo visto anche perché c'è stata una reazione molto positiva, ovviamente non solo da parte nostra che ovviamente ci poteva stare, ma anche da parte della maggioranza che effettivamente ha apprezzato tantissimo questo riconoscimento, l'impegno, e qui permettetemi di ringraziare in particolar modo Melita Sciucca che ci ha messo anima e corpo in questo progetto. E l'altro aspetto positivo è che, come giustamente l'ha detto anche la collega Mariana durante la riunione, un po' si chiude un cerchio. Grazie ad altre persone abbiamo nel corso degli anni approvato l'Istrio Veneto e abbiamo approvato l'Istriotto, e con il fiumano adesso chiudiamo un po' il cerchio delle nostre parlate istro-quarnerine, permettetemi questo commento, che diventano parte integrante di quello che è il patrimonio di tutto il territorio, il che, come ho detto, sarà un po' compito di coloro che ci seguiranno, e è in pratica un grande impegno, perché adesso la comunità nazionale italiana, l'Unione televisione italiana dovrà ulteriormente sviluppare iniziative, impegnarsi ulteriormente nello sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione di queste tre parlate.
0: Va detto infine che la notizia sul riconoscimento, oltre che dalla comunità nazionale italiana, è stata presa con grande soddisfazione pure dalla maggioranza, almeno a giudicare del forte applauso che ha suscitato in sede di consiglio municipale. Il presidente dell'organismo Robert Kurelic, che ne ha dato informazione in apertura della seduta del 9 aprile scorso, ha sottolineato che il dialetto fiumano, idioma romanzo che si parla a Fiume nei dintorni del XV secolo, rappresenta un'importante identità culturale e linguistica della città. Ed è stato qui interrotto per l'appunto da un lungo e fragoroso applauso prima di concludere come il fiumano non sia oggi soltanto parte dell'identità cittadina, ma come esso rappresenti la multiculturalità della città nel corso dei secoli. E noi per oggi ci fermiamo qui, a tutti un grazie per l'averci seguito e da Lionella Pausina Acquavita un buon proseguimento di giornata e un a risentirci martedì prossimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste code a tratti per traffico intenso tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sulla A4 Padova Venezia si rallenta per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 Bologna Padova in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

0: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Mitja Marsic e un saluto anche alla nostra Jana Podorojna. Buona mattinata, benvenuta anche a te.
1: Buongiorno.
0: Allora, dovete sapere che lei, anche se non la sentiamo, partecipa alla nostra trasmissione, in modo particolare a Radio Vagando, perché assieme a me è anche l'autrice delle interviste che appunto potete sentire. Sta finendo il tuo tirocinio qui su Radio Capodistria, no? Più o meno quante ore mancano?
1: Sì, purtroppo sta finendo, mi mancano tipo 4 ore.
0: Ancora. Allora, domanda difficile: cosa hai scoperto della radio, del mondo della radio, che prima ignoravi?
1: Direi che io prima, io sono stata una consumatrice.
0: Ah, ok, un'ascoltatrice.
1: Sì. Ascoltatrice, sì, così. E adesso so come funziona tutto da indietro, cioè ho scoperto tutte le cose praticamente per me erano nuove.
0: Il dietro le quinte?
1: Sì, non avevo idea come funziona tutto questo.
0: Ah, ok, per cui insomma dai, diciamo così, hai scoperto molte cose su come funziona una radio, sul mondo della radio.
1: Sì.
0: Allora, un saluto a tutti e a tutte, dicevamo oggi puntata di Radio Vagando in diretta, un'ora che potete risentire anche in replica come sempre il sabato, e abbiamo diversi ospiti e diversi argomenti. Allora, oggi parleremo di uno spettacolo che arriva tra pochi giorni, il 10 a Udine, che si intitola Crescere. La guerra è uno spettacolo della giornalista molto famosa in Italia, che è Francesca Manocchi, giornalista e reporter di guerra, e assieme a lei protagonista di questo spettacolo è anche il musicista Rodrigo D'Erasmo. Uno spettacolo appunto che arriverà a Udine, uno spettacolo che è in tour dal 2025, che arriverà a Udine alle 10 di maggio. E noi ne parleremo con Rodrigo D'Erasmo. Avremmo dovuto avere inizialmente Francesca Manocchi, però in questo momento, ieri abbiamo provato a contattarla, lei si trovava a Gerusalemme e adesso, mentre noi siamo in onda, lei è in volo e sta ritornando in Italia. Ecco, per cui ci concentreremo anche sugli aspetti musicali, appunto con Rodrigo D'Erasmo, che improvvisa, che suona, che ha curato appunto le musiche. Lui è un musicista, compositore, violinista, no? Per questo suo percorso artistico tra musica classica e contemporanea, e anche per essere poi uno dei musicisti degli After Hours della band. Non soltanto, seconda parte avremo Fabiana Martini che ci porterà nel Roseto del Parco di San Giovanni a Trieste per Rose, Libri, Musica, Vino, che comincia venerdì prossimo. Questa rassegna che intreccia libri, passeggiate, incontri e degustazioni. E a proposito di degustazioni, concluderemo con la vignaiola Bruna Flaibani, delegata a Fivi. Lei ci racconterà il sabato del vignaiolo, che quello più vicino è quello che si terrà a Cormons, in provincia di Gorizia, il 9 di maggio. C'è una giornata aperta a tutti, tra vini, storie di produttori, anche musica, oltre che convivialità. Ecco, per cui questi grosso modo i nostri argomenti. Allora, abbiamo nominato Rodrigo D'Erasmo, che è un musicista per l'appunto, e andiamo proprio a sentirci un pezzo di una colonna sonora, mi è molto piaciuto il film Caracas, credo, la facciamo partire? E allora abbiamo estrapolato così un pezzo da questa colonna sonora, la canzone che si intitola La Nuit Noire, e poi adesso appunto lo contatteremo telefonicamente. Per cui benvenuti su Radio Capodistria, benvenuti a Radio Vagando.

0: Beh, oggi siamo partiti con questa chicca che fa parte della colonna sonora di un film che si chiama Caracas. Io non ho visto il film, però ho ascoltato la colonna sonora del 2024 di Rodrigo D'Erasmo, che noi dovremmo avere al telefono qui su Radio Capodistria. Buongiorno Rodrigo, pronto?
1: Pronto, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, benvenuto. Volevo così fare questo regalo ai nostri ascoltatori, far capire un po' chi abbiamo oggi al telefono con noi. Come stai innanzitutto?
1: Molto bene, grazie. Voi?
0: Noi bene. Allora, sono io, Barbara, poi assieme a me c'è anche Iana che sta facendo un tirocinio qui su Radio Capodistria, che è l'autrice anche delle domande a cui ti sottoporremo oggi.
2: Buongiorno.
1: Bene. Ciao, ciao.
0: Allora, senti, noi oggi parliamo di uno spettacolo molto particolare che arriverà a Udine il 10 di maggio, per cui a Udine alla chiesa di San Francesco. Uno spettacolo particolare per il tema che viene trattato, anche per il modo. Crescere la guerra, praticamente è uno spettacolo assieme alla giornalista da anni impegnata nel racconto dei conflitti e delle migrazioni, che è Francesca Manocchi, e tu appunto sei coinvolto in questo spettacolo anche dal punto di vista musicale. Ecco, uno spettacolo che sta piacendo, che sta interessando molto, perché è uno spettacolo che ha debuttato nel 2025 e lo state ancora portando in tour. Ecco, per cui vorrei chiedere cosa vi ha spinto a tornare ancora su questo progetto? Cosa senti che è cambiato poi nel tuo modo di suonarlo in questo periodo?
1: Allora, ma in realtà l'anno scorso ne abbiamo fatto solo 3 anteprime, abbiamo debuttato ad Assisi, abbiamo fatto l'Auditorium Parco della Musica a Roma e un teatro molto bello vicino a Torino, a Nichelino, ed era un test, diciamo che ci siamo misurati con una formula che forse è piuttosto inedita, sai, ormai è difficile inventarsi qualcosa,
0: certo.
1: Poter dire di aver inventato qualcosa, però credo che se non inventato... Sicuramente abbiamo azzardato una formula un po' particolare, un po' inusuale, lo definiamo teatro civile perché comunque Francesca mette in scena e mettiamo assieme in scena un testo di Francesca scritto per l'occasione, per questo spettacolo, e che è anche diventato un libro che è uscito con Einaudi di recente, tra l'altro, che è un testo insomma molto poetico ma molto, molto duro, senza alcuna forma di retorica, e che affronta 3 teatri di guerra, diciamo i 3 teatri di guerra tra i più sanguinosi e più complessi degli ultimi anni, no? Della storia della geopolitica internazionale degli ultimi anni, cioè l'Afghanistan, la Siria e la Palestina. Dopo queste anteprime, che sono state molto molto belle, abbiamo capito che questo spettacolo aveva il potenziale per potersi fare un giro d'Italia, ecco, e quindi abbiamo, in realtà questo è il primo vero tour che facciamo, è questo che toccherà anche Udine e che sta andando, devo dire, molto bene. Siamo molto molto felici, ogni sera è una grandissima emozione, e per cui il mio modo, per rispondere alla tua domanda, di approcciare come è cambiato, in realtà è in continua evoluzione. Uno spettacolo che sta crescendo con me e Francesca, portandolo in giro, e stiamo definendo un codice che secondo me di data in data diventa sempre più personale e più solido, no? E quindi anzi ci è venuta molta voglia di continuare a portarlo in giro, tant'è che concluderemo questa leg primaverile con la data di Parma del 15 di maggio, ma abbiamo già in cantiere, le annunceremo a breve, una è già stata annunciata, che è la data del 19 di giugno a Firenze, al Teatro di Fiesole, all'anfiteatro bellissimo di Fiesole, però abbiamo già in cantiere alcune date estive, quindi insomma il giro di crescere, virgola, la guerra proseguirà anche quest'estate sicuramente, e si modificherà probabilmente e crescerà di data in data, no? Prendendo spunto anche da ciò che accade intorno a noi e ciò che accade nel mondo in questo momento storico.
2: E come è nata la collaborazione con Francesca Manocchi? Cosa ti ha colpito del suo modo di raccontare dal punto di vista musicale?
1: Allora, è nata ormai un annetto fa, quando Francesca mi scrisse da fan, non sapendo che anch'io ero suo fan, quindi ci siamo ritrovati.
0: Bene. Per cui ti scrisse estimatori... così di punto in bianco, senza forse conoscerti?
1: Lei mi ha scritto, sì, una delle poche cose buone che fanno i social network, no? Quando non si hanno contatti diretti con le persone.
0: Li puoi contattare tu.
1: Si segue, sì. E li si può contattare in DM, si manda un messaggio, e così è stato. Francesca mi ha mandato un messaggio per manifestarmi la sua stima, che era ovviamente assolutamente condivisa e reciproca, e per dirmi che aveva per la prima volta desiderio, appunto da giornalista e da scrittrice, di provare a misurarsi con il teatro e di portare in scena un testo e raccontare queste sue storie, questi anni da reporter, in una forma appunto un po' più, una forma diversa, una forma nuova, una forma poetica, in una forma personale, esporsi e raccontare anche Francesca, cioè come queste esperienze di guerra siano passate attraverso di lei, no? E cosa abbiano lasciato dentro di lei. E mi ha chiesto di in qualche maniera aiutarla a dare suono a queste guerre. Compito non proprio semplicissimo, però sfida che ovviamente ho preso al balzo, perché insomma mi è sembrata un'occasione imperdibile.
0: Ecco, senti, ma suonare dentro storie che sono forti e dolorose, poi sappiamo questo anche, forse anche una caratteristica poi di Francesca, del suo modo di raccontare la guerra, no? Di trovare proprio delle storie. Ecco, e suonare dentro queste storie così forti, così dolorose, comporta comunque una certa responsabilità. Ecco, come si trova il giusto equilibrio tra quella che poi è l'intensità emotiva e immagino anche lei, quando le ha raccontate, non riuscire a raccontarle però con un certo rispetto, poi è difficile poi riuscire a trovare questo equilibrio.
1: Molto complicato, molto complesso. Ho cercato di partire dai suoni, di partire dagli strumenti. Io insomma sono un po' l'istrumentista, quindi ho cercato di anzitutto fare proprio una cernita degli strumenti che potessero, secondo la mia sensibilità, essere più giusti per raccontare queste storie, a partire ovviamente dal violino. Però ad esempio il violino, che è il mio strumento principale, lo uso in una maniera molto inusuale, nel senso che non volevo che ci fosse nessuna retorica, neanche da un punto di vista musicale. Quindi in realtà il violino crea dei soundscape, crea dei tappeti sonori, ma non va mai a sottolineare in maniera troppo, a calcare la mano in maniera troppo drammatica o emotiva, come sa fare il violino, perché non volevo assolutamente che indugiare, no, da un punto di vista emotivo sulle ferite che già Francesca apre con le parole, che sono già così potenti nelle sue parole, che ho cercato appunto con gli strumenti di creare delle talvolta delle cornici, no? Cioè di incorniciare le parole di Francesca, e talvolta invece degli ambienti sonori o dei paesaggi sonori, dei veri e propri soundscape che potessero ampliare la percezione del pubblico. Visto che abbiamo dei visual, abbiamo delle immagini anche bellissime che Francesca ha raccolto in questi anni, ecco, messo insieme, cercando di fare soundtrack delle sue immagini e delle sue parole, e usando appunto chitarre, la chitarra classica è molto presente, la chitarra elettrica, il violino, un sintetizzatore, c'è un'arpa, insomma ho usato vari strumenti, e per ognuno abbinato a una delle storie, come giustamente sottolineavi tu, sono delle storie, si raccontano delle storie, ho cercato per ognuna di creare una sonorità.
2: E dopo uno spettacolo come questo, pensi più all'effetto immediato sul pubblico o a quello che può restare nel tempo, magari anche in modo più silenzioso?
1: Scusami, ripeti la domanda cortesemente.
0: Sì, certo. Abbiamo sentito che ti hanno chiamato qualcuno.
2: Sì.
1: Scusatemi.
2: Sì, e dopo questo spettacolo pensi più all'effetto immediato sul pubblico, a quello che può restare nel tempo, come magari anche in modo più silenzioso?
1: Certo. Allora, quello immediato lo possiamo, diciamo, ne abbiamo esperienza ogni sera ed è estremamente emozionante, perché lo spettacolo durante lo suo svolgimento capisco che sia molto forte l'impatto, quindi è spesso disarmante, spiazzante per il pubblico, tant'è che si crea una sorta di sospensione, no, del respiro che si rompe sempre poi nel finale o quasi sempre in un applauso liberatorio che chiaramente ci connette al pubblico in maniera molto profonda, si crea una connessione soprattutto con le parole di Francesca, molto profonda fra noi e il pubblico. Però la cosa che sento anche parlando con le persone dopo è che sicuramente questo spettacolo lascia in chi lo vive assieme a noi un solco molto profondo. Quindi come come succede quando si guarda un film, no, di cui poi si continua a parlare con le persone care a lungo o che continua a vivere dentro di noi e a suscitare ulteriori pensieri, ragionamenti, riflessioni, credo che accada con questo spettacolo, per cui penso che l'ascito di Crescere la guerra sia piuttosto profondo e piuttosto lungo, no? A sedimentare all'interno delle persone, ed è una cosa per noi molto, molto bella. È una responsabilità, hai detto una parola importante prima, cioè che entrambi sentiamo questo spettacolo come una forte responsabilità da portare in giro.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa. Tra le varie storie, chiamiamole così, che Francesca racconta, che tu hai ascoltato appunto lavorando con lei in questa esperienza, ecco, lei appunto parla, ha seguito in modo particolare i tre conflitti principali che ci sono in questo periodo, poi ce ne sono purtroppo molti di più nel mondo, ecco, e c'è una storia forse che ti è rimasta in particolare, o forse una storia dove ci sia anche così un pochino di speranza, poi speranza che poi in qualche modo magari è arrivata a chi vi ha ascoltato, a chi è venuto a vedervi?
1: Ma sai, la parola speranza per le storie che si narrano nel nostro spettacolo purtroppo è complessa da usare, perché la speranza, insomma, diciamo che la guerra te la toglie, no? E quindi se c'è una storia che ogni volta mi devasta quando suono, perché è un momento in cui insomma si arriva da un racconto di Francesca legato alla Palestina, e nel capitolo insomma finale, quello in cui si parla di Palestina, e a un viaggio che lei ha fatto a Gaza, in un ospedale dove ci sono i bambini, insomma, che sono vittime delle mine, delle bombe, e che quindi vengono insomma curati per come si può curare in quelle terre, no? Adesso, certo, in quelle situazioni, e si ritrovano piccolissimi con delle mutilazioni che appunto la speranza te la tolgono per il resto della vita. Poi la cosa che mi devasta ogni volta è vedere invece che questi bimbi sono ancora troppo piccoli per avere una memoria profonda del dolore, no? È ovvio che lo hanno vissuto in maniera lacerante, devastante, però sono ancora così piccoli da reagire immediatamente. Quindi vengo a quello che dicevi tu, in loro la speranza c'è ancora, perché è l'età che te la impone, no? Quando sei piccolo è un sentimento che è insito dentro al bimbo, no? Cioè non riesci ad essere felice anche con un braccio in meno, con una mano in meno, con una gamba in meno, e vedere quelle immagini durante lo spettacolo e sonorizzarle ogni volta mi spacca il cuore, proprio è una ferita complicata da gestire, ecco, tant'è che insomma, spesso e volentieri le emozioni arrivano dopo lo spettacolo, che durante lo spettacolo trattieni, no? Quando sei sul palco, e poi almeno a me, ma anche a Francesca, è capitato più volte di finire lo spettacolo e poi avere una crisi di pianto per tutto quello che hai accumulato a livello emotivo. Ecco, i volti di quei bimbi sono probabilmente, e le storie che immagino di quei bambini, perché poi Francesca, proprio per non indugiare nel dolore, nello spettacolo neanche le racconta nel dettaglio, però le storie di quei bimbi è come se ogni volta suonando e guardandoli negli occhi in questo video enorme che abbiamo alle nostre spalle immaginassi, no, il futuro delle loro storie, delle loro vite, augurandomi ovviamente che il dolore per loro sia finito, però il dolore lo vedi già in quello, no, nei loro corpicini, in come sono già ridotti dalla guerra, ed è inaccettabile.
0: Certo. Allora, io ti ringrazio appunto Dorigo D'Erasmo, e ringrazio anche Francesca Vanocchi. Ricordo lo spettacolo 10 di maggio a Udine, alla chiesa di San Francesco. Lo spettacolo è Crescere la guerra. Grazie Rodrigo per essere stato su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi dell'ospitalità, grazie mille.
0: Buona mattinata.
1: Ci vediamo lì.
0: Veniamo. Buona mattinata. A presto, grazie.

0: Un classico della musica degli After Hours. In realtà in questo lavoro, pur essendoci violini, non c'era ancora Rodrigo D'Erasmo, però credo, insomma, indubbiamente forse anche una delle loro canzoni più apprezzate e più conosciute, non soltanto dai fan. Benvenuti ancora e ben sintonizzati, prosegue la nostra mattinata qui su Radio Capodistria. E allora, va detto che venerdì 8 di maggio, cambiamo un po' argomento, nel Roseto del Parco di San Giovanni di Trieste, al via la 15ª edizione di Rose, Libri, Musica, Vino, che è una rassegna che oramai si tiene appunto da 15 anni e si tiene per 4 venerdì di seguito. Noi abbiamo al telefono la curatrice poi della rassegna, che è Fabiana Martina, a cui diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno Barbara e buongiorno a tutte le persone in ascolto, grazie dell'invito.
0: Buongiorno, grazie a te, c'è anche la nostra Iana che, insomma, ti farà, immagino, delle domande assieme, perché oggi siamo in due.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Fabiana, per cui, insomma, venerdì si riparte appunto con questo appuntamento che ci coinvolge un pochino il venerdì in questo luogo che, insomma, direi è un posto molto particolare, scegliere proprio il Parco di San Giovanni e soprattutto anche il posto delle fragole, ecco, per cui così, insomma, perché optate sempre per questa location, direi, insomma, storica della città di Trieste per la vostra rassegna?
1: Ma innanzitutto perché è una location unica, pochi possono permettersi una location di questo tipo. Il diciamo, come noto, ma mi fa piacere ricordarlo, la rassegna organizzata dalla cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone, una cooperativa nata dal processo di deistituzionalizzazione avviato appunto con la rivoluzione basagliana, e dall'Università degli Studi di Trieste. Entrambe hanno sede nel Parco Culturale di San Giovanni, per cui diciamo che è anche un luogo naturale per le due promotrici della rassegna, ma in più anche perché diciamo che un po' il Roseto è una sorta di luogo simbolo, no? Cioè un po' l'emblema del possibile, della trasformazione possibile. Ecco, un luogo che per molti anni ha, diciamo, ospitato tanto dolore, tanta sofferenza, tanta violenza, è stato trasformato anche grazie alla bellezza. Questa era una cosa in cui Franco Rotelli, che è appunto psichiatra, successore di Basaglia, poi anche direttore generale dell'azienda sanitaria, ha creduto moltissimo. Cioè, secondo lui bisognava proprio in qualche modo coltivare bellezza per poter trasformare un luogo che fino a poco prima era stato proprio un po' un teatro dell'orrore, se così si può dire.
0: Sì, è un teatro dell'orrore, però anche un teatro così di una nuova, diciamo così, visione, di una nuova apertura, no? Molto importante. Ecco, per cui, insomma, direi che è un luogo storico, simbolo di Trieste. Ecco, ma allora la vostra rassegna prevede ogni venerdì diverse, diciamo, attività che si possono fare, per cui, insomma, c'è la parte dedicata alle passeggiate, poi c'è la presentazione di un libro, solitamente di uno o più libri, c'è la musica dal vivo e c'è anche la degustazione dei vini. Ecco, per cui da cosa vogliamo partire? Noi ti chiediamo essenzialmente il programma di questo venerdì, perché poi dopo magari ci si risentirà. Ecco, per cui che libro presenterete come primo libro quest'anno?
1: Allora, il primo libro di quest'anno è Donne che pensano di notte, un libro pubblicato da Bottega Errante Edizioni alla fine dell'anno scorso, del 2025, di Silvana Dragutinovic e Enzo Martinez. È un libro prezioso, secondo me, un libro che appunto racconta una storia vera, una storia di emancipazione, di riscatto, la storia di una donna appunto che si chiama appunto la protagonista, che è appunto Nada, che nasce in Croazia, trascorre i primi anni della sua infanzia in un'infanzia molto molto bella, insomma, molto accogliente con i suoi nonni. Poi, arrivati più o meno quando lei aveva 8 anni, tornano i genitori, la portano via e la riportano appunto in quella che era un po' la loro casa, che era un campo rom in Italia. Un universo, diciamo, molto problematico, no? Regolato un po' da codici molto, molto stringenti, molto ferrei, dove peraltro diciamo, le donne in particolare non avevano possibilità di studiare, erano in qualche modo destinate ad andare in matrimonio molto giovani, cosa che accade anche appunto alla protagonista, a Nada, che va sposa a soli 14 anni. E, diciamo che la sua non è una vita facile, è fatta di appunto di violenza, di frustate da parte del padre, del marito, poi oltretutto a 17 anni subisce anche una violenza, in questo caso non all'interno del campo ma da un gruppo di ragazzi italiani. E poi, insomma, adesso non possiamo ovviamente svelare tutto, ma lei decide ad un certo punto, questo lo possiamo anche dire perché tanto non è la conclusione, okay, decide di farsi arrestare proprio per di fatto per mettere al sicuro se stessa e quindi anche in qualche modo di denunciare la sua famiglia. Ma è proprio la storia di un percorso appunto di emancipazione e di rinascita. E ovviamente non è solo una storia personale, ma una storia che racconta la storia di tante donne, anche di quelle donne che magari fanno fatica appunto a chiedere aiuto proprio per paura. Noi lo sappiamo oggi, no? Tante donne, spesso si dice perché non denunciate, perché in realtà sappiamo che a volte denunciare è molto difficile, si ha paura che vengano portati via i figli, si ha paura che poi le cose peggiorino, e molto spesso accade così. Però appunto bisogna, questo libro è anche un invito, insomma, ad avere fiducia nelle istituzioni, ma anche un modo per trasmettere coraggio, no, a quelle donne che magari non l'hanno ancora trovato. E quindi sono appunto in una situazione di proprio d'inferno, no? Noi questa rassegna, quest'anno l'abbiamo chiamata Luce all'inferno, no? Perché da una parte c'è la constatazione che c'è molto buio attorno a noi, lo vediamo, basta vedere il contesto internazionale, eccetera. Dall'altra però che ci sono comunque delle luci, no? Che ci fanno, che ci aiutano comunque in tutto questo buio a continuare a coltivare la speranza, no? La fiducia. Per cui su questo abbiamo voluto proprio individuare, anche attraverso i libri che abbiamo scelto, alcune luci che ci permettono, insomma, nonostante tutto, di guardare con fiducia al domani, ecco, e di cercare, come in questo caso abbiamo riscoperto questa frase, insomma, abbastanza famosa di Italo Calvino, no? Che dice cercare nell'inferno, no? Ciò che inferno non è, e dargli spazio, no? In qualche modo. Quindi è quello che cercheremo di fare, così offrendo questi spazi anche di ascolto, di riflessione, che in questi quattro venerdì appunto di maggio.
0: Ok, per cui luci all'inferno sarà un po' il filo conduttore dei libri che presenterete, degli, sì, argomenti che tratterete pomeriggi. Sì.
1: Sì, sì, esattamente, insomma, c'è questo appunto, questo libro, poi ce ne sarà un altro, c'è un libro molto bello appunto che credo i nostri ascoltatori, sì, e le nostre ascoltatrici abbiano già forse conosciuto.
0: Ne parleremo la prossima settimana,
1: di credo. Cui parlerete appunto del, sì, libro di Luigi Nacci, poi c'è un libro appunto di Davide Mattiello che è dedicato a Piero Gobetti, di cui celebriamo il centenario della morte, si chiama L'antifascista geniale. E appunto il coraggio di Piero Gobetti, no? Soprattutto il coraggio di una persona estremamente giovane ma estremamente lucida, visionaria. E poi infine un libro di Barbara Schiavulli uscito proprio in questi giorni, Voragini, che racconta appunto, che parla di Gaza, ma non solo di Gaza, anche della sua esperienza con la flottiglia, quindi insomma un libro che racconta insomma un vero e proprio inferno, insomma, che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni e che non è ancora terminato, ma dove però ci sono comunque delle luci, delle resistenze, non a caso insomma anche la flottiglia nel suo nome, no? Sumud, che significa appunto questo, no? Questa capacità di resistere nonostante tutto.
0: Ecco, e invece la passeggiata tra le rose, diciamo quella di venerdì, ecco, raccontaci un po' qualcosa, insomma, cosa si racconterà, ecco, in questa passeggiata, con chi la farete, e alle 16 credo.
1: E alle 16, okay. Quest'anno diciamo iniziamo leggermente più tardi, sperando in questo modo di riuscire a dare a più persone anche la possibilità, certo, di raggiungerci magari dopo il lavoro, quindi appuntamento alle ore 16 all'ingresso del Roseto. Ci sarà Donata De Grassi, già insomma docente universitaria, che però sarà nella veste di volontaria degli Amici del Roseto, e che appunto ci racconterà proprio la storia di questo Roseto diffuso, perché appunto forse non tutti sanno che in realtà noi quando parliamo di Roseto pensiamo, almeno insomma la maggior parte delle persone pensa proprio al Roseto Perotti, no? Che è proprio il Roseto dove si svolge, certo, si svolgono anche le conversazioni, ma in realtà il parco ha un roseto diffuso, no? Sono solo lì.
0: C'è un numero incredibile anche delle varietà delle rose.
1: Sì, siamo oltre le 6.000 varietà di rose, quindi molte. E per questo proprio De Grassi ci accompagnerà, insomma, a scoprire la storia appunto di questo roseto diffuso e ci racconterà anche un po' le varie, potremmo definire, famiglie di rose, no? Diciamo che quello che si scoprirà, credo, sarà il fatto che scoprendo le varie famiglie di rose si possono in realtà scoprire tante storie. Ecco, ricordo una volta avevamo fatto proprio una passeggiata con l'architetto Vremez, no? Che è colui, insomma, appunto architetto paesaggista, rodologo, che ha proprio disegnato il roseto, che ci aveva fatto per esempio una storia dell'emancipazione femminile attraverso tutta una serie di rose che sono presenti appunto nel roseto e che portano i nomi di tante donne che hanno appunto costruito appunto questo lungo viaggio, insomma, che come donne abbiamo fatto per arrivare appunto al voto, all'emancipazione, eccetera. Quindi è molto interessante scoprire le varie rose presenti.
0: Io ricordo solo che c'è la rosa Bob Marley, non so perché mi è rimasto impresso solo questo nome, ecco, però devo anch'io, come dire, approfondire la mia conoscenza. Allora, senti Fabiana, abbiamo ancora pochissimi istanti, per cui ti chiedo, allora noi veniamo a fare la camminata, la passeggiata alle 16, vediamo le rose, poi sentiamo la presentazione del libro. E poi concludiamo, dopo il libro c'è il bicchiere di vino e poi c'è il concerto, ecco, per cui ti chiedo venerdì se velocemente ci puoi dire quali sono i vini e qual è la musica.
1: Sì, allora i vini sono quelli di Marco Pinat, che è un vignaiolo di Savorniano del Torre, appunto in provincia di Udine, che cura piccoli vigneti storici. È un vignaiolo veronegliano, potremmo definirlo, perché appunto quest'anno è il centenario della nascita di Veronelli e quindi diciamo che tutti i vignaioli che ospitiamo insomma hanno questa caratteristica appunto tipica di Veronelli, che è quella appunto di essere molto attento, diciamo, ai valori ambientali, alla conservazione del paesaggio e proprio anche alla salute del consumatore, e di pensare appunto al vino non soltanto come un prodotto commerciale, ma anche in primo luogo come un prodotto culturale che racconta proprio la storia di un territorio. E poi a conclusione appunto della giornata ci sarà appunto, andrà in scena la musica con il duo formato da Katie Maurer e Tony Cosina, che in arte appunto Deep South, che sarà appunto anche questo un omaggio a grandi interpreti femminili come Franklin, Mina, Lady Gaga, Tracy Chapman, Mia Martini, Ornella Vanoni e tante altre, insomma. Quindi ecco, vi aspettiamo perché sarà come sempre un venerdì da ricordare.
0: Beh, mi sembra tutto meraviglioso. Sì.
1: Allora, chi lo desidera poi potrà anche mangiare, pranzare posto delle fragole, prenotarsi anche un cestino, grande novità di quest'anno, e se ci sono famiglie con bambini ci sarà anche un'attenzione per loro, come sempre, grazie appunto a un'attività proposta dal Minimu che si chiama Fiori e Parole.
0: Ok, scusa, adesso spiegaci anche questa cosa del cestino, così abbiamo detto proprio tutto.
1: Beh, diciamo che siccome appunto il Pozzo delle Fragole è un posto magnifico, ma non ha
0: anche
1: posto per tutti,
0: certo,
1: ecco, a volte non tutti riescono a prenotare il tavolo, quindi certo, quest'anno abbiamo pensato che se c'è qualcuno che vuole comunque fermarsi, se anche il tempo lo consente, se c'è qualcuno che vuole comunque fermarsi, se anche il tempo lo consente, c'è la possibilità di scegliere tra

0: L'angolino dopo la parola cestino. A me sì. Allora, Iana, volevi chiedere un'ultima cosa a Martina?
1: Sì, giusto, l'ultima
0: a Fabiana
1: domanda.
0: Martini, scusa.
1: Sì. Sì. Mentre ascoltavo, io stavo riflettendo che in questo periodo moderno in cui tutto corre così veloce, spesso si consuma anche in pochi secondi, voi invece proponete incontri tra le rose, passeggiate lente, conversazioni, ascolto. E che risposta state ricevendo dal pubblico negli ultimi anni?
2: Ma devo dire che abbiamo sempre avuto una grandissima partecipazione, anche perché effettivamente non è facile trovare la possibilità di stare in un momento in cui ancora, diciamo, non fa troppo caldo, in mezzo a tanta bellezza, appunto all'aperto, potendo condividere in maniera molto informale. Appunto, chi è venuto da noi sa che ci sono degli sgabellini molto, molto semplici su cui ci si siede, ma si può appunto fare due chiacchiere, per cui devo dire che c'è sempre una bellissima risposta. E aggiungo anche che qualora il tempo non dovesse essere dalla nostra, il programma avrà comunque luogo nel teatro Franca e Franco Basaglia, però è chiaro che tutti noi speriamo, insomma, se non proprio nel sole, almeno non nella pioggia, perché stare fuori in mezzo alle rose è una cosa, insomma, impagabile. Quindi devo dire che, insomma, è una manifestazione che è cresciuta anche, insomma, facendosi conoscere anche appunto grazie al contributo di trasmissioni come la vostra, e nel corso degli anni, e insomma, c'è sempre tanta gente. Magari non tutti fanno il programma dall'inizio alla fine, qualcuno viene solo per la passeggiata, qualcuno arriva per il libro, qualcuno arriva più tardi, qualcuno arriva dopo e va via prima, ma insomma l'importante è fare un passaggio e così annusare tanta bellezza che è fatta appunto di rose, di piante, ma anche dell'incontro con le persone.
0: Fabiana, noi ti ringraziamo, diamo appuntamento a venerdì prossimo per il primo venerdì di rose, libri, musica e vino. Grazie a Fabiana Martini per essere stata assieme a noi. Buona mattinata.
2: Grazie.
0: E andiamo con la prossima canzone. E poi dopo parleremo ancora di vini. Oggi stiamo prendendo una brutta piega qua a Radio Vagando. Andiamo con la nuova di Fulminacci, Maledetto me.

0: Maledetta timidezza.
1: Maledetto me, la nuova canzone di Fulminacci, questa radio capodistra. Allora, Eiano, noi parliamo ancora di vini. Tu sei giovane, dicono che i giovani non bevono vino, bevono altre cose. Ecco, tu degusti?
2: Io bevo il vino.
1: Lei beve il vino, Iana? Ah, come nient'altro.
2: Ma veramente. Beh,
1: oltre
2: nient'altro.
1: Acqua e altre bevande
2: sì,
1: alcolici. Ok.
2: Sì,
1: okay. Allora, noi parleremo del sabato dei vignaioli. Ci sono stata l'anno scorso, è stato molto molto bello a Cormons entrare proprio in questo contesto di vignaioli indipendenti e

0: di vini molto buoni, questa atmosfera molto di convivialità, di festa, però anche di persone che ti spiegano il loro vino, le loro storie, insomma ci si fa un po' una cultura del vino anche in questi incontri. Allora, noi adesso avremo al telefono Bruna Flaibani, che molto spesso appunto sentiamo per parlare di questo appuntamento, per parlare di vignaioli indipendenti. Io molto spesso l'ho scambiata per la presidente della FIVI, ecco, però sappiamo che non è. Le diamo il buongiorno alla presidente qui su Radio Capodistria. Bruna, benvenuta su Radio Capodistria, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Barbara.
2: Nella mia mente sei diventata la presidente della Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti, ecco perché
1: almeno
2: sei...
1: Almeno fammi la presidente del Friuli Venezia Giulia, vieni,
2: okay.
1: Così.
2: Ok, del presidente del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno dunque a Bruna Flaibani, e tra l'altro io mi sono appassionata alla tua cena di vignaioli di ieri sera, mi dicevi insomma bevete i vostri vini... Siete in 20 e ognuno porta i propri vini. Com'è finita la cena?
1: Ti puoi immaginare, ognuno ha anche portato qualcosa da mangiare e da condividere. È finita tardi, poi assaggia questo, assaggia quell'altro, senti com'è venuta quest'anno, è stata dura stamattina assarsi.
2: lo so, posso immaginare. Anche perché, allora, parlando del sabato del vignaiolo, che è appunto il motivo per cui oggi stiamo chiacchierando con Bruna, che si tiene sabato 9 di maggio in piazza Cormons, anche in quella situazione c'è tanto da assaggiare, perché in media quanti vignaioli sono e quanti tipi di vino porta ogni vignaiolo?
1: Allora, quest'anno saremo in 40 con 3 aziende che vengono da fuori Friuli e abbiamo messo un limite ad ogni azienda di numero di vini, che sono 3, proprio per fare in modo che chi viene possa assaggiare i vini un po' di tutti senza fermarsi magari davanti a un'azienda. Sai che i vignaioli friulani hanno questa caratteristica di avere dai 6 ai 12, 15, 16 vini ad azienda.
2: Oh.
1: E quindi mettendone solo 3 ti dà la possibilità poi di girare all'interno della piazza e assaggiare i vini di tutti volendo, anche perché vengono date delle piccole dosi, non
2: certo.
1: Viene da puntaglio.
2: Certo, però è impossibile assaggiarli tutti effettivamente.
1: Dipende quanto stai, perché la manifestazione inizia alle 11, finisce alle 18, c'è possibilità di mangiare, perché no?
2: 40 vignaioli, 3 vini a testa, sono 120 assaggini, insomma.
1: Sì, ma ripeto, ne daremo veramente
2: è un sorsetto,
1: troppo.
2: Certo, ma certo. Sì. Senti, però allora è bello parlare di questo a quest'ora del mattino, però appunto io ti chiedo innanzitutto come nasce l'evento e qual è lo spirito che lo rende così speciale rispetto ad altri eventi del settore, insomma questo sabato del vignaiolo.
1: Ah, intanto mi verrebbe da dire, perché qui in Friuli siamo fighissimi, però questo è
2: sì.
1: Un evento a livello nazionale. Quindi viene replicato da tante delegazioni in tante zone d'Italia. La caratteristica di quest'anno del sabato del vignaiolo è che può essere fatto in sabati diversi, sempre nel mese di maggio. E noi siamo, diciamo, nella seconda appunto sabato di maggio, e la caratteristica è, secondo me, lo spirito che uno sente subito entrando nella piazza in cui siamo noi vignaioli, perché lì siamo colleghi, non siamo concorrenti, e quindi c'è proprio uno spirito di unità anziché uno spirito di, diciamo, di competizione. Quindi è un evento di comunità, perché poi abbiamo tutta una serie di situazioni che ci contornano, prima di tutte Ibrida, l'associazione musicale che ci sostiene, ci aiuta nell'evento, e quindi è proprio un evento di comunità.
2: Ricordo la piazza è piazza 24 maggio a Cormons, ecco. Comunque uno degli aspetti più belli della giornata ovviamente è la possibilità, prima abbiamo ovviamente scherzato, però è la possibilità di assaggiare il vino, però anche di poterlo acquistare direttamente dagli animali del vignaiolo. Ecco, quanto è importante creare questo contatto diretto tra produttore e pubblico?
1: Ah, secondo noi è fondamentale, perché in realtà non bevi solo un vino, ma bevi una storia e bevi un percorso, e quindi sapere chi c'è dietro a ogni bottiglia raccontata appunto dal vignaiolo e non dal commerciale fa tanta differenza, assolutamente.
2: Senti, probabilmente la faranno più da padrone i vini bianchi, mi immagino.
1: Non è detto, perché poi comunque la scelta sarà sempre a carico del vignaiolo, per cui magari ci saranno vignaioli che porteranno solo un bianco e due rossi, per esempio, o vignaioli che magari porteranno tre bianchi, quindi non è detto, è probabile che ci siano più bianchi perché normalmente in questo momento le aziende producono più bianco che rosso, anche come varietà oltre che quantità.
2: C'è un bianco che quest'anno ha avuto più successo, che è stata un po' la sua annata? Poi conosciamo insomma i bianchi che vengono prodotti in quelle zone, si va sempre, non so, un friulano, un pino grigio, un pino bianco, una malvasia, se insomma guardiamo un po' più da queste parti, ci sono tantissimi vini bianchi. Come, c'è stato un outsider quest'anno o in questo periodo?
1: In realtà quello che mi viene da dirti, perché secondo questa frase a me piace moltissimo, il fatto che per esempio il friulano, che per certi aspetti è poco il vino portabandiera, nel senso che è un po' sottovalutato sia nella bevuta sia a volte anche dai vignaioli stessi, ma il friulano è il vino che parla tutti gli accenti della lingua friulana, perché dovunque tu lo metta dà sempre il suo massimo in maniera diversa. Raramente tu hai un vitigno che può sempre dare ottimi risultati in zone così diverse, quindi secondo me lo considero il vino portabandiera. Poi come sempre può succedere, ci sono varietà che soffrono di più in certe stagioni e questo quindi dipende dal vignaiolo con che annata è fuori, cioè con che annata sta vendendo, ecco.
2: Certo, il friulano, bene, ecco. E senti, allora dicevi prima della collaborazione con Ibrida, che è un'associazione culturale soprattutto che organizza eventi di tipo musicale, però artistici in generale, ecco. E durante la giornata è prevista una jam session aperta ai musicisti indipendenti con la possibilità di suonare insieme in piazza. Diciamo che è importante arricchire un evento dedicato al vino anche con momenti musicali, cioè musica e vino vanno bene assieme comunque, giusto?
1: Sì, tutte le parti artistiche secondo me vanno bene col vino, perché il vino è già di per sé, oltre che un atto agricolo, un atto artistico. Quello che poi per noi è molto importante, che già l'anno scorso l'abbiamo visto, sono venuti tantissimi giovani e tantissime donne e quindi, come spesso succede, i giovani sono più interessati, no, alla musica e ad avere questo sottofondo nelle attività che fanno. E in ogni caso il nostro evento, abbiamo fatto anche alcuni brevi video su questo, è rivolto soprattutto ai giovani, perché il vino sta diventando un qualche cosa staccato dalla realtà delle nuove generazioni, ma non perché le nuove generazioni non bevano alcol, anzi, ma bevono poco vino. E allora ci domandavamo se il modo di raccontare il vino fosse diventato troppo noioso, e noi vignaioli indipendenti in piazza invece saremo per sfatare questa cosa e per rendere il racconto interessante anche per i giovani. E Ibrida da questo punto di vista è il nostro partner perfetto, lo è da sempre, sono anni che noi facciamo questi eventi sempre con Ibrida, tutti gli anni.
2: Poi effettivamente si dice che i giovani bevono male,
1: per cui... Ma non è che bevano male, che in realtà non, il vino non è interessante per loro, magari lo è più un gin tonic, lo è più qualcosa di alcolico, mentre il vino è un prodotto agricolo, si può fare una sola volta all'anno con l'uva, non è possibile replicarlo in un altro momento e vuol dire riportare i giovani a contatto con la terra.
2: A proposito di contatto con la terra, tra gli appuntamenti più originali c'è un salto in vigna, che è una camminata tra i filari con musica dal vivo e arte circense. E si può fare un salto in vigna anche nella tua quest'anno? Come funziona?
1: Sì.
2: In quali vigne?
1: Allora, io normalmente è una cosa che faccio sempre fare chi viene in visita da me, perché il fatto di vedere ogni stagione ha qualcosa da raccontare di diverso in vigna e quindi far vedere tutti i vari momenti fino ad arrivare alla maturazione dell'uva è un qualcosa che soprattutto le nuove generazioni non conoscono, hanno perso, ed è un modo appunto per rifar riprovare quella sensazione dei piedi nella terra, perché ormai siamo veramente disconnessi anziché connessi rispetto al mondo reale, al mondo diciamo agricolo.
2: Sì. Per chi si fosse perso le interviste precedenti o le puntate precedenti, ecco, ti chiedo così, ti faccio un'ultima domanda. Allora, dietro la FIVI c'è un grande lavoro di tutela dei piccoli produttori, della qualità, del rapporto autentico con la terra, ecco. Quali valori vorreste trasmettere al pubblico attraverso un evento come questo? Poi è difficile ovviamente riuscire a trasmetterli, magari in occasioni anche così affollate dove non si riesce a parlare bene con tutti, ecco. poco, però Fivi comunque porta avanti dei messaggi importanti.
1: Assolutamente sì, il messaggio è quello che il produttore Fivi è colui che coltiva la sua uva, vinifica la sua uva e la commercializza col suo marchio. Sembra scontato, ma a volte non lo è, perché tu puoi, diciamo, avere degli altri passaggi nel mezzo che non ti appartengono. Il vignaiolo Fivi segue tutta questa parte, e quindi questo è uno dei messaggi forse più forti, cioè il fatto che sei il creatore del prodotto che alla fine consegni nelle mani di chi beve, e questa è la cosa secondo noi più fondamentale. E poi c'è un altro aspetto che a cui io tengo molto, che è l'effetto collaterale positivo, che è il fatto che si è creato per noi in Friuli in modo particolare un gruppo molto bello che lavora anche fra di loro, quindi come vignaioli, sia su quello che riguarda la burocrazia, per esempio, che è uno degli altri punti fondanti su cui Fivi lavora nell'intermediazione con la parte politica. E quindi il fatto di potersi confrontare su questi argomenti, e non solo su ciò che riguarda la vinificazione o la conduzione agronomica, è fondamentale, perché vuol dire avere qualcuno che fa il tuo stesso percorso, ecco, e quindi un supporto veramente molto bello.
2: Ecco, allora senta, presidente della Fivi del Friuli Venezia Giulia, ci lasci l'indirizzo del sito internet, se te lo ricordi, o anche delle pagine Facebook che possiamo seguire?
1: Sia Facebook che Instagram è Fivi Friuli Venezia Giulia. Invece quello nazionale è il sito www.fivi.it, dove ci sono tutte le informazioni legate a livello nazionale, ma dove viene raccontato anche il sabato del vignaiolo. Se qualcuno vuole andare in qualche altra zona, in qualche altra regione, in un'altra data a fare il sabato del vignaiolo, perché no?
2: Ah beh, certo. Allora, quello più vicino a noi, insomma, questo sabato del vignaiolo è appunto questo sabato.
1: È a Cormons, dovete venire da noi.
2: Sabato 9, dicevamo, in piazza 24 maggio a Cormons, tra l'altro a 10 minuti a piedi dalla stazione dei treni, è molto comodo perché appunto sì, si va in treno. L'evento comincia alle 11, termina alle ore 18. Ringraziamo Bruna Flybani per essere stata assieme a noi su Radio Capodistria, grazie.
1: Grazie a voi, e vi aspettiamo tutti allora il 9 di maggio in piazza Cormons. Grazie.

0: Era colpa del Sauvignon Blanco, e questo è quanto ci dice Rosalia. Noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Radio Vagando anche oggi, puntata che potete risentire in replica sabato, oppure puntata nuova ogni martedì. E noi salutiamo anche la nostra Iana, la ringraziamo per la collaborazione, per l'aiuto che ci ha dato per come dire, come autrice nelle interviste qui a Radio Vagando, e per cui ultime 4 ore di tirocinio.
1: Sì.
0: E dove le farai? In che trasmissione?
1: Giovedì, Calle degli Orti Grandi.
0: Ok, con la nostra Miriam. Grazie, sì. Dunque, Iana, per essere stata con
1: grazie
0: noi. In bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Naturalmente. E io ringrazio Mitya Marsic, che ha curato la parte tecnica, e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Barbara Rizzi, ciao.
2: Radio Vagando, voci dal mondo, passi verso il futuro.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovamente un saluto a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste, coda a tratti per traffico intenso tra La Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Attenzione alla pioggia segnalata su parte dei percorsi di nostra competenza. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle ore 22 fino alle 5:30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradato per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12:30. Elezioni UE, Corva e De Marine, candidati unici per la presidenza dell'Unione e dell'esecutivo. La Camera di Stato prende atto della decisione di Piers Mussar di non indicare un mandatario per la formazione del nuovo governo. Scattano gli esami di maturità. Zelensky annuncia una tregua in risposta ad un'analoga iniziativa di Putin. Organizzazioni umanitarie, allarme per gli attacchi alle cure mediche in zone di guerra. Rincaro dei carburanti in Slovenia. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Sull'Europa centrale staziona una debole area di bassa pressione, mentre una perturbazione poco definita si avvicina da ovest alle nostre regioni. Venti in quota convogliano sulla Slovenia aria umida e relativamente più fredda. Previsioni. Questo pomeriggio ancora generalmente sereno sulle regioni orientali, sul resto del paese nuvolosità da variabile a prevalente con deboli precipitazioni locali a ovest, anche sotto forma di acquazzoni che si estenderanno gradualmente alla Slovenia centrale. Soffierà vento da sud-ovest in rafforzamento nel corso della giornata nelle regioni nord-orientali, temperature massime da 16 a 23 gradi. Domani coperto con acquazzoni e isolati temporali più frequenti a ovest, ancora qualche sprazzo di sole sulle regioni orientali. Soffierà ancora vento sud-occidentale, scirocco lungo la costa, temperature minime mattutine da 8 a 15, massime da 14 a 23. Giovedì le precipitazioni cesseranno gradualmente, seguiranno parziali schiarite. Venerdì tempo generalmente asciutto con nuovi addensamenti a partire da sud. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, più intenso sulle tangenziali e in uscita dai grandi centri urbani. Incolonnamenti si segnalano sull'autostrada del litorale tra Nanos e Postumia in direzione Lubiana e tra Unez e Postumia verso la costa.
5: Ore 12 e 30 minuti.
6: I fatti del giorno.
4: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria, vediamo il sommario delle notizie. La Camera di Stato prende atto della decisione di Piers Mussar di non indicare un mandatario per la formazione del nuovo governo. Si prepara la seconda fase di consultazioni alla ricerca del mandatario premier. Elezioni UI, Corva e De Marin candidati unici per la presidenza dell'Unione e dell'Esecutivo. Scattano gli esami di maturità. Zelensky annuncia una tregua in risposta a un'analoga iniziativa di Putin. Organizzazioni umanitarie, allarme per gli attacchi alle cure mediche in zone di guerra. Rincaro dei carburanti in Slovenia. Come avete sentito dai titoli, sta per partire la seconda fase di consultazioni alla ricerca di un mandatario per formare il nuovo governo in Slovenia. In studio Delio De Sardo.
7: Sì, grazie Dean. Dunque la Camera di Stato ha preso atto stamane alla sessione straordinaria della decisione della Presidente della Repubblica Natasha Piers Mussar di non proporre un candidato mandatario per la formazione del nuovo governo. La parola passa ora al Parlamento, che in questo secondo turno di consultazioni può anche proporre a sua volta un mandatario con la firma di almeno 10 deputati. A margine dell'odierna sessione straordinaria del Parlamento, dichiarazioni dei deputati legate alle discussioni sul futuro mandatario e sul futuro governo. Abbiamo in linea da Lubiana Valerio Fabbri. A te la linea, Valerio.
8: Sì, Delio, buongiorno agli ascoltatori. In questi precisi istanti sta parlando Janez Janša ed è arrivato pochissimi secondi prima della nostra diretta. per la quale si sono dovuti allontanare, ho avuto modo solo di sentire le prime dichiarazioni nelle quali ha detto: noi stiamo lavorando da diverse settimane per cercare una convergenza degli interessi, quindi da alcuni punti programmatici abbiamo proposto la legge della settimana scorsa e adesso vediamo se su questa base si può ragionare per formare una coalizione. Adesso è incalzato dalle domande che proseguono abbastanza, ecco, a ritmo serrato, ma ripeto, ho dovuto allontanarmi perché ci sono appunto le televisioni che stanno riprendendo. Prima di lui ha parlato al termine di una seduta durata in realtà poco meno di 5 minuti, la seduta straordinaria della Camera di Stato, che ha preso atto della scelta della Presidente Pierce Musar di non nominare alcun candidato incaricato per formare un governo, e ha parlato, dicevo, al termine della seduta, e prima di Jansha, il capogruppo di Movimento Libertà, l'ex ministro della difesa Borut Sajovic, che ha detto in pochissime parole che, cioè, adesso si dovrà capire se Resnica, fondamentalmente, ha messo la palla nel campo di Resnica, dicendo che dovrà scegliere cosa fare, se mettersi all'opposizione e quindi anche rimettere la presidenza della Camera di Stato o far parte di quella che potrebbe essere una futura maggioranza. Ha detto che loro si sono impegnati, hanno cercato di avere i 46 voti ma non sono riusciti ad ottenerli. Chiudo dicendo, prima di ridarti la linea, che il secondo giro inizierà formalmente domani, di consultazione domani dal 6 al 19 maggio, e come hai detto tu, come è stato detto anche prima, adesso potranno proporlo anche 10 deputati e vediamo appunto cosa accadrà. Il terzo giro, al termine del quale il 19 maggio le strade sono due: o ci sarà un nuovo governo o la Presidente potrebbe decidere di indire nuove elezioni. Per il momento è tutto, se non ci sono domande.
7: Grazie Valerio, noi ci sentiamo per l'aggiornamento poi nel GR pomeridiano delle 15.30. Ora proseguiamo il GR con le altre notizie.
4: Senza competizioni, la consultazione per il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana, in programma il 31 maggio, alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, risultano in corsa solo Marin Corva per la presidenza dell'Unione Italiana e Paolo De Marin per la guida della giunta esecutiva. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
2: Scaduto alle ore 20 di ieri il termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana, la Commissione Elettorale Centrale avrà ora tempo fino al 7 maggio per accertare e convalidare le proposte pervenute, ma è molto probabile che lo faccia prima, poiché i nomi in lizza sono soltanto due: Marin Corva, candidato alla presidenza dell'Unione, e Paolo De Marin, in corsa per la presidenza della giunta esecutiva. Corva e De Marin, che negli ultimi due mandati hanno guidato rispettivamente l'esecutivo e l'assemblea, non avranno controcandidati con cui confrontarsi nella consultazione del 31 maggio. La loro corsa alle due massime cariche dell'UI doveva essere corredata da almeno 100 firme di sostegno, di cui 80 di soci residenti in Croazia e 20 in Slovenia. La candidatura di De Marin, come gli stesso ha rilevato sul suo profilo Facebook, è stata sottoscritta da ben 1481 connazionali. Cifre analoghe per quanto riguarda il numero di sostegni raccolti sono state registrate anche per Corva. È la prima volta da quando è stato introdotto il voto diretto a suffragio universale nel 2010 che entrambi i candidati risultano residenti in Croazia. Nelle precedenti quattro tornate, infatti, ad una delle due funzioni concorreva sempre un candidato residente in Slovenia. Nello specifico Maurizio Tremo, il presidente UI uscente, che dal 2010 al 2018 è stato a capo della giunta e dal 2018 al 2026 alla guida dell'Unione Italiana. In molti credevano in una ripresentazione di Tremul per la guida dell'esecutivo, invece egli, dopo 35 anni ai vertici dell'UI, ha deciso di lasciare ad altri le redini della massima istituzione minoritaria. Sarà interessante ora conoscere i nomi dei candidati in corsa per i 77 seggi dell'assemblea UI, specialmente specialmente quelli in rappresentanza delle comunità degli italiani della Slovenia. Il futuro presidente dell'Assemblea infatti sarà scelto proprio da quel bacino. L'articolo 32 del regolamento elettorale stabilisce che qualora entrambi i presidenti, UI e giunta esecutiva, risiedono in Croazia, il presidente dell'Assemblea debba essere un membro effettivo residente in Slovenia o viceversa.
5: Gli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie superiori oggi, secondo il calendario degli esami di maturità, sosterranno la prima prova scritta, saggio di sloveno, italiano o ungherese come lingua madre. Al primo modulo dell'esame di maturità generale del periodo primaverile si sono iscritti 7.251 candidati. Gli esami scritti della maturità generale proseguiranno il 29 maggio con la seconda parte dell'esame di sloveno o italiano o ungherese come lingua madre. Gli studenti sosterranno l'esame d'inglese il 30 maggio e quello di matematica il 6 giugno. Gli esami scritti di lingue straniere si terranno nei giorni 9, 11 e 17 giugno. Tra il 1 e il 18 giugno ci saranno gli esami scritti delle materie opzionali. Gli esami orali si svolgeranno nelle scuole tra il 10 ed il 23 giugno. L'Ufficio Nazionale di Statistica SURS ha pubblicato in occasione della Settimana dell'Europa e della Giornata dell'Europa del 9 maggio una serie di dati comparativi che collocano la Slovenia nel contesto socio-economico dell'Unione Europea. Sentiamo Corrado Cimador.
9: La Slovenia si conferma un paese in posizione intermedia all'interno dell'Unione Europea per quanto riguarda i principali indicatori economici e sociali. Nel 2024 il prodotto interno lordo pro capite sloveno è stato pari a 33.060 euro, inferiore alla media dell'UE di 41.600 euro. Il paese si colloca così circa a metà della graduatoria, con 14 stati membri sopra e 12 sotto il livello sloveno. Il tasso di occupazione nella fascia d'età 20-64 anni ha raggiunto il 78,3%, superando di 2,1 punti percentuali la media dell'Unione. Tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, tuttavia, il tasso occupazionale sloveno è risultato inferiore alla media europea. Per quanto riguarda il rischio di esclusione sociale, la Slovenia si colloca tra i paesi con i valori più bassi dell'UE, subito dopo la Repubblica Ceca. La quota di popolazione a rischio è stata pari al 14,4% rispetto a una media europea del 20,9. Sul piano demografico la struttura della popolazione slovena risulta vicina alla media dell'Unione, con il 14,5% di giovani e il 22,1% di persone anziane. Nel confronto europeo la Slovenia presenta inoltre una quota elevata di popolazione attiva, pari al 63,4% nella fascia 15-64 anni. La soddisfazione generale di vita dei cittadini sloveni si colloca ai vertici dell'Unione, con un punteggio medio di 7,7 su 10. Tale valore rappresenta il secondo più alto nell'Unione Europea, alla pari con la Romania e subito dopo la Finlandia. Infine, anche il consumo turistico e gli indicatori di qualità della vita confermano il posizionamento della Slovenia come paese stabile, con livelli relativamente contenuti di rischio sociale e un'elevata percezione del benessere individuale.

0: Volodymyr Zelensky ha precisato che allo stato attuale non è pervenuta a Kiev alcuna richiesta ufficiale da parte russa sulle modalità di sospensione delle ostilità. Nel suo messaggio, il leader ucraino ha ribadito che la vita umana ha un valore incomparabilmente superiore rispetto alle celebrazioni di qualsiasi anniversario. Secondo il presidente, il tempo ancora a disposizione permetterebbe di garantire l'entrata in vigore di una tregua effettiva, aggiungendo che l'Ucraina agirà in modo reciproco a partire dall'avvio del cessate il fuoco. Secondo il ministro degli esteri Andriy Sybiha, si tratta di una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia. Il capo di Castero ha inoltre chiesto a tutti i partner del paese, a tutti gli stati che amano la pace e a tutte le organizzazioni internazionali di sostenere l'appello per la fine delle ostilità. Zelensky ha da parte sua ancora sollecitato la leadership russa a intraprendere passi concreti verso la fine del conflitto, osservando come lo stesso ministro della difesa di Mosca ritenga difficile organizzare la tradizionale parata del 9 maggio senza la cooperazione ucraina. Quest'anno, secondo quanto emerso, le celebrazioni nella capitale russa dovrebbero svolgersi in tono ridotto, senza la presenza di armamenti pesanti. In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato una tregua per l'8 e il 9 maggio, accompagnata dall'avvertimento che eventuali violazioni potrebbero comportare una massiccia risposta missilistica contro Kiev. La proposta di cessate il fuoco era stata avanzata da Putin la scorsa settimana durante una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'ultimo precedente di tregua tra le due parti risale alla Pasqua ortodossa dell'11 e 12 aprile, quando Russia e Ucraina si erano reciprocamente accusate di violazioni dell'accordo.
1: Dopo una nuova escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran nell'area dello stretto di Hormuz, l'Unione Europea ha condannato con fermezza gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti, considerati partner strategici del blocco. In una dichiarazione diffusa dal portavoce dell'alto rappresentante per la politica estera, l'Unione Europea ha espresso forte preoccupazione per la situazione nella regione, chiedendo un'immediata de-escalation e il rispetto della tregua in vigore. Bruxelles ha inoltre ribadito la propria disponibilità a contribuire attivamente agli sforzi diplomatici volti a ridurre le tensioni e a raggiungere una soluzione duratura al conflitto. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ha dichiarato che il segretario generale Antonio Guterres auspica il ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza e che la popolazione palestinese possa riacquistare una qualche forma di controllo sulla propria vita. Nel corso di un briefing con la stampa, Dujarric ha inoltre sottolineato la necessità di eliminare immediatamente tutte le restrizioni che continuano a ostacolare l'ingresso e la distribuzione degli aiuti umanitari nella regione. Secondo le informazioni disponibili, le forze israeliane mantengono attualmente il controllo di oltre il 50% del territorio della striscia di Gaza. La comunità internazionale ha fallito nel proteggere il personale sanitario, gli ospedali e i pazienti nelle zone di conflitto. La denuncia arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e da Medici Senza Frontiere, che condannano quanto sta avvenendo nelle aree di guerra. Sentiamo Delio De Sardo.
2: In occasione del 10° anniversario dell'adozione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU, con la quale gli Stati membri si impegnavano a proteggere il personale medico e umanitario, le infrastrutture, i trasporti e le attrezzature, gli organizzatori avvertono che la situazione oggi è peggiore rispetto a 10 anni fa, poiché la violenza contro le strutture sanitarie, i trasporti e il personale non diminuisce, i danni che questa risoluzione cercava di prevenire non si sono ridotti, si rileva nella dichiarazione congiunta. Avvertono inoltre che la violenza contro gli operatori sanitari e umanitari continua e in molti casi persino aumenta. Quando gli ospedali vengono attaccati non ci troviamo di fronte solo a una crisi umanitaria, ma a una crisi dell'umanità. Gli stati e tutte le parti coinvolte nei conflitti armati devono rispettare le regole che proteggono l'assistenza sanitaria, si legge nel documento. L'assistenza non deve mai diventare una vittima della guerra, sottolineano. Il sistema di sorveglianza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato solo nel 2025 una totale di 1.348 attacchi a strutture mediche che hanno causato la morte di 1.981 persone. Il diritto internazionale umanitario continua a essere violato nei numerosi conflitti che flagellano il mondo. Medici Senza Frontiere denuncia che negli ultimi 10 anni gli attacchi contro le strutture e il personale sanitario sono stati

0: molteplici, hanno incluso bombardamenti aerei su ospedali in Siria e Libano, raid su centri medici in Ucraina e nei territori palestinesi, attacchi con droni contro un ospedale in Myanmar e contro ambulanze chiaramente contrassegnate in Camerun, Haiti e Libano, tragedie che troppo spesso vengono sminuite e persino giustificate con la retorica delle vittime collaterali della guerra, mentre gli ospedali, come le scuole, non dovrebbero mai essere obiettivi militari, si sottolinea nella denuncia.
1: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale hanno subito un aumento. In rialzo di 4,8 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,683 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra una crescita di 2,6 centesimi, stabilendosi a 1,734 euro. In aumento di 2,8 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,380 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per 7 giorni. La regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando per raggiungere la possibilità di offrire carburanti a prezzo agevolato negli orari e nelle giornate in cui sono in funzione solo i distributori self-service. Questo sarebbe possibile grazie all'utilizzo del QR code. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scocimarro. Davide Fifaco.
2: A breve in Friuli Venezia Giulia potrebbe essere possibile rifornirsi di carburante a prezzi agevolati anche ai distributori self-service. Come riporta il quotidiano Il Piccolo, la regione sta lavorando ad un sistema che permetta agli utenti di usare il QR code per una scontistica anche agli automatici ed intanto escluso al momento dei ritocchi in aumento delle agevolazioni attualmente in vigore nelle tre fasce in cui è suddiviso il territorio regionale, sottolineando la competitività del sistema del Friuli Venezia Giulia anche rispetto ai territori confinanti, in particolare dopo l'aumento dei prezzi in Slovenia. Secondo quanto spiegato dall'assessore Scocimarro, il risparmio medio per cittadino del Friuli Venezia Giulia è pari a 104 euro, ma solo fra un anno sarà possibile valutare l'impatto del taglio delle accise da parte dello Stato. Intanto, negli ultimi tre mesi oltre 30.000 persone hanno scaricato l'applicazione per il carburante scontato, un incremento dovuto anche al fatto che non ci sono più i costi della tessera per la quale si pagavano 20 euro. Un aumento di oltre 34%, arrivando al totale di quasi 370.000 persone, con l'app QR FVG che ha superato i 200.000 download. Sconti significativi anche sul diesel, con riduzioni fino a 30 centesimi al litro e fino a 39 centesimi per la benzina nel caso delle auto ibride. L'assessore alla difesa dell'ambiente ha inoltre aggiunto che le risorse generate restano sul territorio. A fronte di entrate complessive stimate tra 120 e 130 milioni di euro, oltre la metà viene restituita sotto forma di sconti. Infine, il modello del Friuli Venezia Giulia attira l'attenzione nazionale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già chiesto di visionare il progetto.
1: Settimana complicata per il mondo della scuola in Italia. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma 2 giornate di sciopero che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. A protestare saranno docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dirigenti, con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. L'agitazione si intreccia con un momento delicato del calendario scolastico. Proprio in queste giornate sono previste le prove nazionali del sapere per la scuola primaria, classi seconde e quinte, uno dei principali motivi della mobilitazione. Negli Stati Uniti sono stati annunciati i vincitori dei premi Pulitzer 2026, tra i riconoscimenti più prestigiosi nel campo del giornalismo. Il premio per il servizio pubblico è stato assegnato a The Washington Post per le sue inchieste sulle politiche economiche e amministrative dell'amministrazione del presidente Donald Trump, descritte come estese, caotiche e spesso incoerenti. La giuria ha sottolineato la capacità del quotidiano di chiarire l'impatto concreto di tali cambiamenti sulla vita dei cittadini americani. I premi Pulitzer furono istituiti per volontà dell'editore Joseph Pulitzer e assegnati per la prima volta nel 1917. I vincitori ricevono un premio in denaro di $15.000, mentre il riconoscimento per il servizio pubblico prevede anche una medaglia d'oro. In occasione della giornata mondiale, l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha ribadito l'importanza dell'igiene delle mani per migliorare le pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni e limitare la diffusione delle malattie contagiose. L'Istituto ha tuttavia sottolineato che la disinfezione non deve sostituire il lavaggio con acqua e sapone. Il lavaggio delle mani resta quindi la misura igienica più efficace, mentre i disinfettanti sono utili soprattutto contro batteri non sporigeni. Il lavaggio consente di rimuovere fisicamente anche virus e spore batteriche, talvolta resistenti ai prodotti disinfettanti. Il NIS evidenzia come dopo l'esperienza della pandemia di Covid-19 sia cresciuta la consapevolezza sull'importanza dell'igiene delle mani, ormai considerata una pratica quotidiana essenziale. Le 12:52 esatti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Delio De Sardo e Maya Novak.
3: Market in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, in idea. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show, don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out, ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
2: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Look into my eyes, boy, enemies love you.
3: Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Torna a segnalare code a tratti per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Prudenza per la pioggia segnalata su parte dei percorsi di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori, svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. Abbiamo armonizzato le basi per il contratto di coalizione. Contiamo di armonizzare anche i contenuti del testo nel giro di una settimana. Il partito Resnizza Verità ha scelto di stare all'opposizione, dove avremo bisogno di voti per la necessaria maggioranza. Lavoreremo per armonizzare le posizioni con il loro gruppo parlamentare. Così il leader del Partito Democratico, Janez Janša, incontrando i giornalisti dopo che la Camera di Stato ha preso atto stamane della decisione della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar di non proporre un candidato mandatario per la formazione del nuovo governo. Ora la parola passa al Parlamento, il secondo turno di consultazioni scatta domani e il nome del mandatario può essere proposto anche da almeno 10 deputati, Janša il più accreditato. La crisi medio orientale sta già causando significative difficoltà operative alle aziende slovene, con ritardi nelle forniture, aumento dei costi e crescente pressione sulla competitività. È quanto emerge da un'indagine condotta dalla Camera di Commercio, che segnala come le conseguenze non siano più solo potenziali ma già evidenti. Secondo i dati raccolti ad aprile su un campione di 56 imprese di medie e grandi dimensioni appartenenti ai principali settori economici, circa il 50% delle aziende ha registrato ritardi nelle consegne negli ultimi 30 giorni. Un ulteriore 25% segna invece una parziale o totale indisponibilità di alcune materie prime e semi lavorati. L'impatto più immediato della crisi riguarda tuttavia l'aumento dei costi. Per far fronte alla situazione, le aziende stanno adottando diverse contromisure, tra cui la ricerca di nuovi fornitori, le revisioni dei listini, l'aumento delle scorte e la modifica delle rotte logistiche. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato la presenza di un secondo caso accertato di antivirus a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico, mentre altri 5 casi risultano sospetti. Il bilancio complessivo è di 7 contagi tra confermati e presunti, inclusi 3 decessi, un paziente in condizioni critiche e 3 persone con sintomi lievi. Tra i casi confermati figura un cittadino britannico di 69 anni, attualmente ricoverato in terapia intensiva in Sudafrica. Il primo caso accertato era invece una cittadina olandese deceduta nei giorni scorsi. La nave si trova attualmente al largo di Capo Verde, le cui autorità hanno vietato lo sbarco dei passeggeri per ragioni sanitarie. A bordo si trovano circa 149 persone provenienti da 23 paesi. Il Museo della Liberazione Nazionale di Maribor inaugura la mostra Contro l'oblio per la pace e la solidarietà in Europa, realizzata sulla riflessione di giovani di diversi paesi sui capitoli più difficili della storia e sull'importanza di mantenere viva la memoria. I partecipanti hanno esplorato temi come genocidi, deportazioni e resistenza, trasformando le loro ricerche in postcard integrati nella mostra per offrire uno sguardo sulle interpretazioni contemporanee del passato. Il progetto, che ha coinvolto oltre 170 giovani e 7 partner europei, mira a promuovere la responsabilità, la democrazia e l'impegno per la pace tra le nuove generazioni. Secondo gli organizzatori, iniziative di questo tipo rafforzano i valori democratici, favoriscono la comprensione reciproca e contribuiscono a costruire un'Europa più unita e consapevole. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
3: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Riccardo Pellegrini presenta
5: Ora Musica.

0: Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti. Allora, oggi nostro ospite sarà Tony Campo per raccontarci il suo singolo, però tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Not Unusual, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61, 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, buongiorno. Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile. È un caso?
1: No, non è un caso, esattamente il giorno del mio compleanno. E quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco. E quindi da lì è uscito Camicia Rossa, ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identificavi e identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita. Ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa di mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa
1: che
0: ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso cioè il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nella registrazione. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, andiamo, vado spedito, non mi fermare,
0: lascia,
1: facciamo
0: così,
1: più di una volta,
0: sì.
1: Lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così il brano, infatti è uscito
0: quando fai così arriva il cuore,
1: esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica, Camicia Rossa è il suo brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronto a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

0: Ora musica, spazio, interviste oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso appunto in questo spazio, che torna domani con un altro ospite.
1: Ora musica.

Ragazza single, sempre contenta, libera, forte e sempre onesta, canta Barbara Bert nella sua nuova canzone Sapore dell'estate, nelle note di questo singolo al primo ascolto qui a Ora Musica. Ne ho ancora due di novità al primo ascolto prima di salutarvi e chiudere la puntata di oggi. Una si intitola Il caldo ed è il singolo firmato Lazzaro.

chiudi casa bene, che poi arriva il caldo. C'è chi lo aspetta, c'è chi lo teme, c'è chi lo ama, c'è chi non lo sopporta. Il caldo, ma poi tutto sommato dura il giro di un attimo. Il caldo, poi dipende un po' da in che zona sei dell'Italia, perché ci sono anche le zone dove il caldo dura di più. Lazzaro con la sua canzone novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: Elma Garelli con Mille Sguardi, questo singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Abbiamo avuto tre novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio, proiettatissime verso l'estate. Tante ne troveremo anche domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Prudenza per la pioggia segnalata su parte dei percorsi di nostra competenza. Parliamo dell'A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani, dopodomani, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto compreso tra la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradato nuovamente in autostrada alla stazione di Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Raccomandiamo la massima attenzione alla guida e vi auguriamo un buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Dova 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: Orca, mega spanto la lavatrice. Ti ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
7: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente criticato Papa Leone XIV, accusandolo di mettere in pericolo i cattolici. Durante un'intervista a The Hugh Hewitt Show, Trump ha contestato la posizione del pontefice sull'Iran e ha sottolineato che il Papa avrebbe dovuto intervenire sulla detenzione dell'imprenditore di Hong Kong Jimmy Lai. Trump ha affermato che secondo lui il Papa considererebbe accettabile il possesso di armi nucleari da parte dell'Iran. L'attacco giunge a 2 giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio, volta a ricucire lo strappo tra Washington e la Santa Sede. Multe ai negozi alimentari in Slovenia per etichettatura errata dei prezzi. L'ispettorato del mercato ha controllato all'inizio dell'anno l'etichettatura dei prezzi nei negozi alimentari, rilevando irregolarità nel 73% dei 457 punti vendita ispezionati. La violazione più comune è stata l'indicazione errata dei prezzi, riscontrata in 280 negozi. Finora gli ispettori hanno emesso 109 multe, 32 avvertimenti e 115 segnalazioni. In un caso è stata persino vietata la vendita fino alla correzione delle mancanze. In altri 202 casi i commercianti hanno dovuto sistemare le irregolarità su indicazione dell'ispettorato, mentre in molti negozi le correzioni sono state immediate. Secondo l'ispettorato, l'etichettatura chiara e visibile dei prezzi è fondamentale perché influenza direttamente le decisioni di acquisto dei consumatori. Nonostante inflazione, carburanti più costosi e contesto internazionale incerto, il turismo globale in ripresa, con la Croazia in crescita tra il 2 ed il 3% rispetto allo scorso anno. La maggior parte dei flussi turistici si concentrerà nei mesi estivi, rendendo i dati attuali solo un indicatore parziale della stagione complessiva. Nuove norme puntano a garantire trasparenza, contrastare il lavoro irregolare e innalzare la qualità dell'offerta, mentre i viaggiatori privilegiano soggiorni brevi, esperienze autentiche e sostenibili. In questo quadro la Croazia mira a rafforzare la propria posizione come destinazione di qualità, valorizzando sicurezza, vicinanza ai mercati europei e un'offerta diversificata durante tutto l'anno. La squadra mobile di Roma ha smantellato una banda di 7 rapinatori specializzata in assalti a gioiellerie e uffici postali. A guidare il gruppo era un 56enne siciliano. Tra il 2023 ed il 2025 i poliziotti hanno ricostruito 4 colpi, tra cui la maxi rapina del 9 marzo 2024 alla gioielleria Grande ai Parioli, quando 2 finti clienti armati anche di pistola con silenziatore portarono via 70 orologi di lusso per oltre 900.000 euro. Le rapine erano pianificate nei minimi dettagli con auto rubate, targhe clonate e dispositivi jammer. 5 membri della banda sono stati arrestati e portati in carcere, mentre 2 sono stati posti ai domiciliari. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'equilibrio e il dialogo interiore sono importantissimi al giorno d'oggi. Biagio Antonacci nel singolo del suo ritorno li nasconde all'interno di un'apparente canzone d'amore. You and me.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà! No matter what, no matter what, you got.

0: going down.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano si verificano code per lavori in corso tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Ricordiamo che per chi viaggia verso la A4 proprio per lavori si viaggia con uno scambio di carreggiata tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo e conseguente corsia di sorpasso chiusa nello stesso tratto sulla carreggiata opposta. Inoltre, fino al 9 maggio rimarranno chiuse l'entrata e l'uscita di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Vi anticipiamo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle ore 18 di domenica 10 l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi viaggia verso Milano. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Market, in località Mattonaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa De Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà è importante. Quest'anno scegli di sostenere chi vive una vecchiaia difficile. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale staziona una debole area di basse pressioni, mentre una debole perturbazione si avvicina da ovest alle nostre regioni. Venti in quota convogliano sul paese, aria più umida, un po' più fredda. Previsioni. Nel pomeriggio generalmente sereno sulle regioni orientali, all'ovest cielo coperto con deboli precipitazioni locali, anche sotto forma di acquazzoni che si estenderanno sulla Slovenia centrale. Soffierà vento sud-occidentale rafforzato a nord-est, temperature massime da 16 a 24 gradi. Domani nuvoloso con rovesci e isolati temporali, più frequenti a ovest, periodi di sole sulle regioni orientali. Soffierà ancora vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa. Temperature minime da 8 a 15 gradi, massime da 14 a 23. Giovedì le precipitazioni cesseranno, non si escludono isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi schiarite nel corso della giornata. Venerdì tempo generalmente asciutto con nuovi addensamenti a partire da sud. La viabilità. Traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Causa lavori sull'autostrada 1, code tra l'area di sosta Studenez e Postumia in direzione Lubiana, nonché tra Unez e Postumia in direzione Capodistria. Il tempo di percorrenza in ambo le direzioni si allunga di circa 20 minuti. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli. La Camera di Stato prende atto della decisione di Piers Mussar di non indicare un mandatario per la formazione del nuovo governo. Levizza sinistra contro la legge di intervento. Mesets pronti a chiedere un referendum consultivo. Prima prova scritta dell'esame di maturità oggi nei licei sloveni, saggio di lingua materna. Il percorso europeo della Serbia sotto pressione, riforme urgenti richieste da Bruxelles. Organizzazioni umanitarie allarme per gli attacchi alle cure mediche in zone di guerra. Trieste ricorda le vittime del 5 maggio 1945, 5 morti negli scontri per l'identità italiana. Come avete sentito dai titoli, sta per partire la seconda fase di consultazioni alla ricerca di un mandatario per formare il nuovo governo in Slovenia. In studio Corrado Cimador.
2: Bentrovati. La Camera di Stato nella sessione straordinaria odierna ha preso atto della decisione della Presidente della Repubblica Natasha Pirc Musa di non proporre un candidato mandatario per la formazione del nuovo governo. Dall'aula del Parlamento emerge tuttavia che le basi per un accordo di coalizione del possibile futuro governo sono già definite. Per le ultime notizie siamo in linea con Valerio Fabbri.
3: Sì, buon pomeriggio Corrado e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. La riunione questa mattina straordinaria è iniziata alle 11, poco prima delle 11:05 era già finita perché era veramente solo una presa d'atto di quanto deciso, quanto era già filtrato comunque, della decisione di Piers Mussar di non indicare un candidato per la formazione di un governo. Poi però si sono susseguite le varie dichiarazioni al termine di questa seduta lampo ed ha iniziato il capogruppo del Movimento Libertà, del partito di maggioranza relativa, Borut Sajovic, che di fatto ha consegnato all'opposizione la coalizione progressista che della precedente legislatura e ha comunque cercato di stanare, ovvero ha detto ora spetta a Resnica decidere se stare all'opposizione o fare maggioranza, se decide di stare all'opposizione deve comunque rimettere anche il mandato della presidenza della Camera, così ha detto Sajovic. Dopo di lui Janša, che è stato molto compassato, prudente, ovvero lui ha detto si parte da questa legge sottoscritta e firmata appunto la settimana scorsa anche da Resnica, oltre che dal trio Nuova Slovenia, Partito Popolare, Focus e Democratici, Ed è proprio su questa base che Jansch ha lasciato intendere, come hai detto anche tu, che si potrebbe costruire una maggioranza ovvero dove vanno definiti i contenuti, i passi concreti e anche ovviamente l'assegnazione di poltrone, risorse, ovvero ministeri. Manca per ora la presa d'atto, la presa di posizione, o quantomeno esprimere appunto la posizione politica di Resnica, per il presidente della Camera di Stato, nonché segretario di Resnica, impegnato in Danimarca, come sappiamo, e sono passati qui davanti ai microfoni ancora Matthias Hante, socialdemocratici, che ha invitato tutti ad abbassare i toni, e Luca Mesez, di Sinistra Levizza, che ha sparato ad alto zero contro la legge di intervento, come abbiamo sentito nei titoli, appunto. E questo per il momento è il quadro di questa giornata, breve da un punto di vista parlamentare, ma comunque intensa e vivace dal punto di vista politico, che inizierà formalmente domani il termine dal 6 maggio al 19, quindi 14 giorni, per poter identificare un nuovo candidato, un nuovo mandatario, che questa volta potrebbe anche venire da 10 deputati che firmano e nominano appunto un candidato per formare il governo. Si va in questa direzione con il presidente del Partito Democratico Sloveno, Janez Janša. Per il momento è tutto.
2: Grazie Valerio, noi proseguiamo con le altre notizie.
1: Nel partito Levizza ritengono che la legge di intervento su cui il Parlamento voterà lunedì introduca politiche dannose per le persone, lo sviluppo del paese e la società. Contro di essa annunciano l'uso di tutti gli strumenti parlamentari disponibili, inclusa la richiesta di un referendum consultivo. Dionisi Botter.
4: Il presidente del partito Sinistra Levizza, Luca Mesez, ritiene che su questa legge di intervento debba tenersi un referendum consultivo, poiché è inaccettabile che un provvedimento con oltre 1 miliardo di euro di conseguenze sulle finanze pubbliche, con interventi profondi nei principali sottosistemi sociali come quello pensionistico o il diritto al lavoro, venga approvato senza dialogo sociale, senza consultazione pubblica e senza alcun confronto governativo, dal momento che nessun ministero partecipa alla sua stesura. Questo accade per la prima volta in Slovenia ed è inaccettabile, ha dichiarato Mesez. Ricordato che la riforma pensionistica è stata preparata per oltre 2 anni, mentre ora si interviene in modo pesante sul sistema senza consultare nessuno. Ha inoltre sostenuto che mentre il suo schieramento avrebbe lavorato per le persone e il lavoro, la nuova maggioranza guidata da Janez Janša lavorerebbe per il capitale. Anche nel Partito Socialdemocratico le misure proposte vengono pesantemente criticate. Il presidente del partito Matthias Hahn mette in guardia contro un'eccessiva fretta nell'approvazione della legge e invita a calmare gli animi. Secondo lui, data l'ampiezza del provvedimento, è necessario procedere con prudenza. La legge è stata proposta dai gruppi parlamentari di Nuova Slovenia, Popolari e Focus, Democratici e Resnica Verità, mentre in prima lettura ha ricevuto anche il sostegno di SDS, che però ha annunciato modifiche per la seconda lettura. Nei partiti che secondo le previsioni andranno all'opposizione nel nuovo mandato si stanno coordinando, secondo le parole di Luca Mesez, su tutte le mosse più importanti. Mesez ritiene, nel caso della legge di intervento, che anche il Movimento Libertà, come l'ISD, non avranno difficoltà a sostenere un referendum consultivo. Tuttavia, il leader dei socialdemocratici, Hahn, non ha mostrato apertura verso questa proposta, affermando che un referendum consultivo porterebbe solo a ritardi senza avere un reale peso politico. Non è quindi favorevole a fare ostruzionismo. La maggioranza parlamentare, ormai definita, e per l'opposizione, resta sostanzialmente solo lo strumento dell'avvertimento politico.
1: Prima prova scritta dell'esame di maturità oggi nei licei sloveni, oltre 7.000 gli studenti che hanno affrontato il saggio di lingua materna. Negli istituti della nostra minoranza, i 2 ginnasi di Capodistria e Pirano, candidati alle prese questa mattina con il saggio d'italiano. Sentiamo com'è andata con Ornella Rossetto.
5: Prima prova scritta dell'esame di maturità già alle spalle per gli studenti del Carli di Capodistria e del SEMA di Pirano, che questa mattina si sono cimentati nel tema di italiano. Ai ragazzi è stato chiesto di proporre alcune riflessioni sull'importanza del legame con la propria terra, meglio su nostalgia, appartenenza in un viaggio alla riscoperta di se stessi, coerentemente con la linea tematica sulla quale si è lavorato in classe durante l'anno, approfondendo alcune opere di autori anche contemporanei che hanno scritto delle radici, da Cesare Pavese a Fulvio Tomizza, da Nelida Milani ed Anna Maria Mori, autrici dello struggente Bora, al Manzoni del celeberrimo Addio ai Monti dei Promessi Sposi, fino a Luigi Pirandello. Una prova dunque impegnativa sì, ma non impossibile da superare, tanto che al Cardi, dopo il compito, si respirava un'atmosfera quasi rilassata. Il tema non sembra aver creato troppi problemi agli studenti. Prova tranquilla, commenta Pietro Russo.
6: È stata quello che mi aspettavo, leggendo i testi, le opere dei vari autori, tutto come previsto.
5: Anche Pietro Vidoni si concede per qualche battuta.
7: È stata comunque una prova impegnativa, perché comunque bisogna ragionare su quello che è il proprio pensiero, anche il proprio percorso di vita, però comunque è stata una traccia interessante, mi è piaciuto.
5: Si dice sollevata dopo il tema Gaia Blažić.
8: Sicuramente mi sento un po' più leggera, è molto bella questa sensazione di aver finito il tema almeno. E sì, mi sento felice, soddisfatta.
5: Un tema interessante questo del legame con le radici.
8: Sicuramente è un argomento molto importante, perché ognuno di noi è legato a un posto, un luogo natio. E per questo era anche un tema molto personale, quindi ognuno poteva svilupparlo in modo diverso.
5: Aspettative rispettate, infine, secondo Daniel Krajnik, che aggiunge.
9: La preparazione in class secondo me è stata fondamentale, diciamo, perché comunque hai una visione chiara di tutte le opere, perché comunque lo trattavamo in class anche con l'insegnante. Ma il tema secondo me è abbastanza interessante, diciamo, piuttosto coinvolgente, perché comunque siamo in un territorio di minoranza ed è giusto farsi due parole riguardo a questo.
5: Superata la prova d'esordio anche per gli studenti delle quarte, domani riprendono le regolari lezioni. Degli esami di maturità si riparlerà nei licei dal 29 maggio, consegna dei diplomi il 13 luglio.
1: La crisi medio orientale sta già influenzando negativamente le operazioni delle aziende slovene, con ritardi nelle forniture, aumento dei costi e crescente rischio per la competitività. Un'indagine condotta dalla Camera di Commercio ha rilevato che circa il 50% delle aziende ha registrato ritardi nelle consegne negli ultimi 30 giorni. Un ulteriore 25% segnala invece una parziale o totale indisponibilità di alcune materie prime e semilavorati. L'impatto più immediato della crisi riguarda tuttavia l'aumento dei costi. Per far fronte alla situazione, le aziende stanno adottando diverse contromisure, tra cui la ricerca di nuovi fornitori, la revisione dei listini, l'aumento delle scorte e la modifica delle rotte logistiche. Multe ai negozi alimentari in Slovenia per etichettatura errata dei prezzi. L'Ispettorato del Mercato ha controllato all'inizio dell'anno l'etichettatura dei prezzi nei negozi alimentari, rilevando irregolarità nel 73% dei 457 punti vendita ispezionati. La violazione più comune è stata l'indicazione errata dei prezzi, riscontrata in 280 negozi. Finora gli ispettori hanno emesso 109 multe, 32 avvertimenti e 115 segnalazioni. In un caso è stata persino vietata la vendita fino alla correzione delle mancanze. In altri 202 casi i commercianti hanno dovuto sistemare le irregolarità su indicazione dell'ispettorato, mentre in molti negozi le correzioni sono state immediate. Secondo l'ispettorato, l'etichettatura chiara e visibile dei prezzi è fondamentale, perché influenza direttamente le decisioni di acquisto dei consumatori.
10: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Tra tensioni politiche e segnali contrastanti da Bruxelles, il percorso europeo della Serbia torna al centro dell'attenzione. Se da un lato non è stata formalmente adottata alcuna misura punitiva sui fondi europei, dall'altro crescono le pressioni affinché Belgrado acceleri le riforme, in particolare nel settore dello Stato di diritto. Sentiamo Maja Novak.
11: La Commissione europea non ha congelato i pagamenti destinati alla Serbia nell'ambito del piano di crescita da 1,5 miliardi di euro, ma avverte che la situazione potrebbe evolversi qualora non vengano rispettate le condizioni.

0: legata a un arretramento nelle riforme della giustizia. Le sue parole hanno provocato una forte reazione politica e mediatica nel paese. Nel tentativo di ridimensionare il caso, la Commissione europea ha chiarito successivamente che non è stata adottata alcuna decisione formale di congelamento dei fondi. Tuttavia, il messaggio resta chiaro: senza progressi concreti, il sostegno finanziario potrebbe essere messo in discussione. Belgrado è ora chiamata ad accelerare gli interventi richiesti, in particolare per garantire maggiore indipendenza al sistema giudiziario, rafforzare l'autonomia della procura contro la criminalità organizzata e limitare l'influenza dell'esecutivo sui tribunali. Secondo il negoziatore serbo per l'adesione all'UE, Daniel Apostolovic, il Ministero della Giustizia ha già avviato una revisione normativa sulla base delle raccomandazioni della Commissione di Venezia, composta da esperti di diritto costituzionale, con la creazione di un gruppo di lavoro dedicato. Intanto è arrivato però un segnale positivo sul piano economico e finanziario. La Serbia entra ufficialmente nel sistema SEPA. L'adesione consentirà a cittadini e imprese di effettuare pagamenti in euro in modo più rapido, economico e trasparente, con transizioni completate entro un giorno lavorativo nell'area dell'euro.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente criticato Papa Leone XIV, accusandolo di mettere in pericolo i cattolici. Durante un'intervista ad Hugh Hewitt Show, Trump ha contestato la posizione del pontefice sull'Iran e ha sottolineato che il Papa avrebbe dovuto intervenire sulla detenzione dell'imprenditore di Hong Kong Jimmy Lai. Trump ha affermato che secondo lui il Papa considererebbe accettabile il possesso di armi nucleari da parte dell'Iran. L'attacco giunge a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio, volta a ricucire lo strappo tra Washington e la Santa Sede. La comunità internazionale ha fallito nel proteggere il personale sanitario, gli ospedali e i pazienti nelle zone di conflitto. La denuncia arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e da Medici Senza Frontiere, che condannano quanto sta avvenendo nelle aree di guerra. Sentiamo Delio De Sardo.
2: In occasione del 10° anniversario dell'adozione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU, con la quale gli Stati membri si impegnavano a proteggere il personale medico e umanitario, le infrastrutture, i trasporti e le attrezzature, gli organizzatori avvertono che la situazione oggi è peggiore rispetto a 10 anni fa, poiché la violenza contro le strutture sanitarie, i trasporti e il personale non diminuisce, i danni che questa risoluzione cercava di prevenire non si sono ridotti, si rileva nella dichiarazione congiunta. Avvertono inoltre che la violenza contro gli operatori sanitari e umanitari continua e in molti casi persino aumenta. Quando gli ospedali vengono attaccati non ci troviamo di fronte solo a una crisi umanitaria, ma a una crisi dell'umanità. Gli stati e tutte le parti coinvolte nei conflitti armati devono rispettare le regole che proteggono l'assistenza sanitaria, si legge nel documento. L'assistenza non deve mai diventare una vittima della guerra, sottolineano. Il sistema di sorveglianza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato solo nel 2025 una totale di 1.348 attacchi a strutture mediche che hanno causato la morte di 1.981 persone. Il diritto internazionale umanitario continua a essere violato nei numerosi conflitti che flagellano il mondo. Medici Senza Frontiere denuncia che negli ultimi 10 anni gli attacchi contro le strutture e il personale sanitario sono stati molteplici e hanno incluso bombardamenti aerei su ospedali in Siria e Libano, raid su centri medici in Ucraina e nei territori palestinesi, attacchi con droni contro un ospedale in Myanmar e contro ambulanze chiaramente contrassegnate in Camerun, Haiti e Libano, tragedie che troppo spesso vengono sminuite e persino giustificate con la retorica delle vittime collaterali della guerra, mentre gli ospedali, come le scuole, non dovrebbero mai essere obiettivi militari, si sottolinea nella denuncia.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato la presenza di un secondo caso accertato di antivirus a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico, mentre altri 5 casi risultano sospetti. Il bilancio complessivo è di 7 contagi tra confermati e presunti, inclusi 3 decessi, un paziente in condizioni critiche e 3 persone con sintomi lievi. Tra i casi confermati figura un cittadino britannico di 69 anni attualmente ricoverato in terapia intensiva in Sudafrica. Il primo caso accertato era invece una cittadina olandese deceduta nei giorni scorsi. La nave si trova attualmente al largo di Capo Verde, le cui autorità hanno vietato lo sbarco dei passeggeri per ragioni sanitarie. A bordo si trovano circa 149 persone provenienti

0: provenienti da 23 paesi. Una breve cerimonia nel centro di Trieste ha ricordato le vittime del 5 maggio 1945, quando in città si svolsero delle manifestazioni per ribadire l'identità italiana del capoluogo giuliano. Negli scontri che seguirono, le truppe jugoslave appena giunte in città spararono sulla folla, uccidendo 5 persone. Alessandro Martegani.
1: Si tratta di uno dei momenti che ogni anno ricordano i giorni difficili e tragici che la città di Trieste visse nell'immediato dopoguerra, finita l'occupazione da parte dei nazisti. Il capoluogo giuliano visse altri 43 giorni di incertezza e terrore con l'occupazione della città da parte delle truppe jugoslave, così come avvenne pochi giorni prima del giorno della liberazione, celebrata in tutta Italia. La città reagì alla nuova occupazione con delle manifestazioni che proprio il 5 maggio del 45 finirono nel sangue. Quel giorno un corteo riuscì a raccogliere centinaia di persone che seguivano la bandiera italiana, ma all'angolo, fra due strade centralissime, Corso Italia e Via Embriani, le truppe jugoslave spararono contro la folla che stava manifestando per riaffermare i legami della città con l'Italia, uccidendo 5 persone, tutte sotto i 30 anni. Quei fatti sono stati ricordati questa mattina proprio in corrispondenza dell'incrocio, dove una targa commemorativa ricorda la morte dei 5 triestini e l'occupazione della città da parte delle truppe di Tito. Una cerimonia breve, anche perché si svolge in un punto di snodo fondamentale per il traffico della città e non è possibile interrompere il flusso per più di qualche minuto. Alla presenza delle autorità della regione Friuli Venezia Giulia e del comune di Trieste sono state deposte corone d'alloro nel corso di una breve cerimonia a cui hanno preso parte anche le associazioni combattentistiche d'arma con i rispettivi lavari, l'assessore regionale Pierpaolo Roberti.
2: Un'altra celebrazione importante per la nostra città, a significare quanto il sentimento di attaccamento alla patria Italia era forte in quel periodo e quanto delle giovani vite vennero spezzate per poter semplicemente sventolare un tricolore, manifestare quel sostegno e quell'appoggio e quella voglia di essere italiani e di tornare ad appartenere all'Italia.
0: La regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando per raggiungere la possibilità di offrire carburanti a prezzo agevolato negli orari e nelle giornate in cui sono in funzione solo i distributori self-service. Questo sarebbe possibile grazie all'utilizzo dei QR code. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scocimarro. Sentiamo Davide Fifacco.
3: A breve in Friuli Venezia Giulia potrebbe essere possibile rifornirsi di carburante a prezzi agevolati anche ai distributori self-service. Come riporta il quotidiano Il Piccolo, la regione sta lavorando ad un sistema che permetta agli utenti di usare il QR code per una scontistica anche agli automatici, ed intanto escluso al momento dei ritocchi in aumento delle agevolazioni attualmente in vigore nelle tre fasce in cui è suddiviso il territorio regionale, sottolineando la competitività del sistema del Friuli Venezia Giulia anche rispetto ai territori confinanti, in particolare dopo l'aumento dei prezzi in Slovenia. Secondo quanto spiegato dall'assessore Scocimarro, il risparmio medio per cittadino del Friuli Venezia Giulia è pari a 104 euro, ma solo fra un anno sarà possibile valutare l'impatto del taglio delle accise da parte dello Stato. Intanto, negli ultimi tre mesi oltre 30.000 persone hanno scaricato l'applicazione per il carburante scontato, un incremento dovuto anche al fatto che non ci sono più i costi della tessera per la quale si pagavano 20 euro. Un aumento di oltre il 34%, arrivando al totale di quasi 370.000 persone, con l'app QRFVG che ha superato i 200.000 download. Sconti significativi anche sul diesel, con riduzioni fino a 30 centesimi al litro e fino a 39 centesimi per la benzina nel caso delle auto ibride. L'assessore alla difesa dell'ambiente ha inoltre aggiunto che le risorse generate restano sul territorio. A fronte di entrate complessive stimate tra 120 e 130 milioni di euro, oltre la metà viene restituita sotto forma di sconti. Infine, il modello del Friuli Venezia Giulia attira l'attenzione nazionale. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha già chiesto di visionare il progetto.
0: Nonostante inflazione, carburanti più costosi e contesto internazionale incerto, il turismo globale in ripresa, con la Croazia in crescita tra il 2 e il 3% rispetto allo scorso anno. La maggior parte dei flussi turistici si concentrerà nei mesi estivi, rendendo i dati attuali solo un indicatore parziale della stagione complessiva. Nuove norme puntano a garantire trasparenza, contrastare il lavoro irregolare e innalzare la qualità dell'offerta, mentre i viaggiatori privilegiano soggiorni brevi, esperienze autentiche e sostenibili. In questo quadro, la Croazia mira a rafforzare la propria posizione come destinazione di qualità, valorizzando sicurezza, vicinanza ai mercati europei e un'offerta diversificata durante tutto l'anno. Le 15:53 minuti, tra pochi secondi è tutto per questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador ed Erika Paternusch.
4: (116) 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste il traffico è momentaneamente bloccato con conseguenti code tra il bivio per la 34 Villesse-Gorizia e Palmanova in direzione Venezia a causa di un incidente. Nella stessa direzione, ma per traffico intenso, segnaliamo code tra Latisana e San Donà di Piave. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, a causa di lavori in corso, si verificano code tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Vi informiamo inoltre che questa notte e nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso per lavori il tratto stradale tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. La fascia oraria dei lavori va dalle ore 22 alle ore 5:30 del mattino successivo. Il traffico sarà deviato verso Spinea. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Market, in località Mattolaia, salumeria specializzata con offerte imperdibili, frutta e verdura fresca ogni giorno, a Dolina, Trieste, località Mattolaia, presso il maneggio cavalli.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Associativa The Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.
5: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
7: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, meglio buon 5 maggio, il giorno in cui la primavera si prende una pausa, infatti oggi c'è pioggia. Comunque, i buoni propositi di inizio anno lo sappiamo, insomma sono già un lontanissimo ricordo e la musica continua a sfornare compleanni e morti illustri come se non ci fosse un domani. Siete su Pomeriggio ore 4, Radio Capodistria, io sono Samuel e oggi partiamo da un signore che di Die Young se ne intendeva. Peccato che lui invece sia vissuto abbastanza a lungo da vedere il suo genere diventare un museo letteralmente. 1948 nasce a Birmingham Bill Ward, batterista e membro fondatore dei Black Sabbath, l'uomo che ha scandito il tempo di uno dei riff più pesanti della storia, quello di Iron Man, quello di Paranoid. Beh, insomma, senza di lui il metal avrebbe avuto un'altra faccia o forse non sarebbe nato affatto, chissà. Die Young è la canzone appena sentita, Muori Giovane, una canzone che parla di bruciare la vita in fretta, senza rimpianti. I Black Sabbath l'hanno scritta quando erano ancora giovani, arrabbiati e affamati. Poi sono invecchiati, hanno litigato, si sono riuniti, hanno litigato ancora e via dicendo. Bill Ward oggi ha 77 anni, è sopravvissuto a tutto, alla droga, agli eccessi, ai tour e alla saggezza forse, insomma, ma il suo rullante, quello originale, suonava, cari amici, come un macigno che rotola giù per una collina, letteralmente. Buon compleanno ancora Bill, continua a battere, anche se il tempo, mannaggia, intanto ha smesso di aspettarti. E dai padri del metal passiamo ad un bassista che ha fatto la storia, ma che se n'è andato troppo presto, forse no, insomma, lui almeno è morto prima di vedere il rock diventare nostalgia. Era il 2015 quando moriva Craig Gruber, bassista degli Elf e dei Rainbow degli inizi. Aveva 64 anni, una carriera spesa nell'ombra di Ronnie James Dio, prima che Dio diventasse il dio del metal, diciamo così. I Rainbow sono stati la sua vetrina, ma la sua musica è sopravvissuta. È un pezzo che profuma di sudore, birra e rock and roll selvaggio, è degli Elf, sentiamolo.

Carolina County Bowl, un titolo che suona come un invito a scatenarsi. Craig Gruber l'ha suonato con gli Elf quando ancora nessuno sapeva chi fosse Ronnie James Dio. Poi la vita, le separazioni, i progetti solisti e tante altre cose. E la morte, infine, puntuale come un orologio. Oggi, nel 2026, non soltanto gli Elf, ma soprattutto i Rainbow sono un brand, un tour nostalgico, una maglietta dei ricordi. Ma quel basso, insomma, è ancora lì a ricordarci che il rock una volta era davvero pericoloso, come dire, ecco, se non altro per i suoi stessi autori e fautori. E dal rock puro passiamo al country più elegante, quello delle donne che sanno aspettare, o forse no, ecco. 1942 nasce a Tremont, Mississippi, Virginia Wynette Pugh, in arte Tammy Wynette, la first lady del country, la voce di Stand By Your Man, una canzone che ha fatto discutere, esaltato, infuriato e tante altre cose. Perché stare accanto al proprio uomo negli anni 60 era un dovere, oggi è una scelta, ma la sua voce, quella resta. Stand By Your Man, Tammy Wynette.

Stand by your man, stai accanto al tuo uomo. Tammy Wynette l'ha cantata con una tale convinzione che ancora oggi, a distanza di decenni, ti fa sorgere il dubbio: ma lo pensava davvero o era solo una canzone, uno slogan o quant'altro? Beh, la sua vita fatta di matrimoni falliti e successi sembra raccontare un'altra storia, ma la musica, si sa, ecco, è più furba della realtà. E lei, da First Lady del country, ha saputo trasformare le sue fragilità in oro. Buon compleanno, Tammy, ovunque tu sia, speriamo che qualcuno ti stia accanto, anche solo per sbaglio. E dal Mississippi voliamo a Londra, dove una ragazza con una voce immensa ha conquistato il mondo e poi ha deciso di prendersi una pausa, perché la fama, si sa, è una gabbia d'oro. 1988, sempre il 5 maggio, nasce a Londra Adele Atkins, la voce, il fenomeno, il ciclone. La ragazza che ha fatto piangere il mondo con Someone Like You e l'ha fatto ballare con Rolling in the Deep, che stiamo per sentire. 6 album, qualche pausa e un successo che non accenna a diminuire anche quando tace.

Rolling in the Deep, rotolando nel profondo. Adele l'ha scritta dopo una rottura ed è diventata un inno per chiunque abbia mai sofferto per amore. Oggi, nel 2026, Adele ha 38 anni, qualche chilo di meno, qualche anello di troppo e una carriera che farebbe impallidire qualsiasi altra artista. Ma la sua vera forza, la sua vera debolezza, anche insomma, è sempre la stessa: saper cantare il dolore come se fosse gioia e la gioia come se fosse dolore. Buon compleanno ad Adele, quindi, e continua a rotolare. Noi intanto ti ascoltiamo e ci sentiamo meno soli. Dalle ballate di Adele direi di passare alle atmosfere cupe di Liverpool. Ian McCulloch, la voce dei The Liquid Bunnymen, compie 60 anni e la sua Killing Moon è ancora lì a ricordarci che il post-punk a volte è più poesia che rabbia. Era il 1959 il suo anno di nascita, voce baritonale, sguardo magnetico, atteggiamento da poeta maledetto. The Killing Moon è la sua firma, una canzone che sembra uscita da un sogno, forse da un incubo, a metà tra il rock e la liturgia.

I Coen The Bunnymen, The Killing Moon, La Luna che uccide. Ian McCulloch l'ha scritta ispirandosi ad una poesia o forse ad un'allucinazione, non si è mai capito, ma il risultato è una delle canzoni più belle e inquietanti degli anni Ottanta. Oggi a 66 anni McCulloch ha perso un po' del suo fascino, diciamo così, insomma, ma la sua voce è ancora quella, profonda, ipnotica, pericolosa, un po' come la luna del resto, ecco. E chiudiamo con un alieno, David Bowie, il duca bianco, l'uomo che cadde sulla terra. Nel 1973 Aladdin Sane conquistò il primo posto in Inghilterra e il mondo non fu più lo stesso. Un gioco di parole su Aladdin Sane, un ragazzo pazzo. L'album fu il successore di Ziggy Stardust e contiene Driving Saturday, una canzone che parla di futuro, di sesso, di televisione o forse di niente, insomma, con Bowie non si sa mai. Un sabato drive-in, quindi, anzi un sabato al drive-in. David Bowie immaginava un futuro in cui la gente avrebbe dimenticato persino come fare l'amore e avrebbe imparato a farlo guardando i video, rimparato, diciamo così. Nel 2026 siamo quasi lì, ecco, tra un po' ci vorrà l'intelligenza artificiale, tipo, come si fa? Click, dovrei fare questa cosa qua, come, che faccio? Insomma, vabbè, che dire. Comunque i video oggi sono, insomma, sono su TikTok più o meno, sono lì. L'amore è, ecco, simbolicamente rappresentato da un like. Bowie ci aveva visto lungo, peccato che la sua profezia si sia quasi avverata e noi intanto però lo ascoltiamo e cerchiamo un senso, almeno un bel riff, insomma, ecco. E anche per oggi quindi il nostro giro tra compleanni e morti illustri si è concluso, ora una pausa, poi il secondo blocco dove le nuove uscite ci aspetteranno al varco, pronte a deluderci.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Nel partito Levizza Sinistra ritengono che la legge di intervento su cui il Parlamento voterà lunedì introduca politiche dannose per le persone, lo sviluppo del paese e la società. Contro di essa annunciano l'uso di tutti gli strumenti parlamentari disponibili, inclusa la richiesta di un referendum consultivo. Secondo il presidente del partito, Luca Messez, è inaccettabile che un provvedimento con oltre 1 miliardo di euro di conseguenze sulle finanze pubbliche e con interventi profondi nei principali sottosistemi sociali venga approvato senza dialogo sociale, senza consultazione pubblica e senza alcun confronto governativo. Forti critiche da parte dei socialdemocratici. Il leader dell'SD, Matthias Hahn, mette in guardia contro un'eccessiva fretta nell'approvazione della legge e invita a calmare gli animi. La Commissione europea ha erogato oggi ulteriori 5 miliardi e 850 milioni di euro per i piani nazionali di ripresa e resilienza della Germania e della Slovacchia, superando così il traguardo simbolico di 400 miliardi di euro nei fondi distribuiti nell'ambito del programma Next Generation EU. Raggiungere i 400 miliardi di euro di erogazioni di Next Generation EU rappresenta molto più di una semplice tappa, è una testimonianza della determinazione dell'Europa nel trasformare una crisi in un'opportunità. Stiamo costruendo un'Unione più verde, più competitiva e più equa per tutti, ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, sottolineando che stiamo entrando nella fase finale di questo programma storico. L'esercito statunitense ha attaccato una nave sospettata di contrabbando di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 2 persone, secondo il comando meridionale degli Stati Uniti, Southcom. L'imbarcazione stava navigando lungo rotte note per il contrabbando di stupefacenti nei Caraibi ed era impegnata in un'operazione di traffico di droga al momento dell'attacco. Il bilancio delle vittime degli attacchi americani contro le navi sospettate di traffico di stupefacenti nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale è quindi salito ad almeno 187 dal settembre dell'anno scorso. L'uomo di 33 anni che lunedì ha investito numerose persone nel centro di Lipsia causando 2 morti e 20 feriti era stato precedentemente ricoverato in un reparto di isolamento di un ospedale psichiatrico. La notizia è stata confermata da un portavoce del Ministero degli Affari Sociali del Land della Sassonia. L'uomo, che si era ricoverato volontariamente, non ha mai rappresentato un pericolo per sé o per gli altri durante il suo soggiorno, motivo per cui non sono stati presi provvedimenti per trattenerlo contro la sua volontà. Originario di Lipsia, sposato e padre di un bambino, risultava già noto alle forze dell'ordine. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.

Bentornati a Pomeriggio Ore 4, Radio Capodistria. Siamo nella seconda parte, quella in cui la musica prova a convincerci che ballare può salvare l'anima e che i numeri su TikTok sono più importanti delle note. Poi anche, insomma, forse che l'hardcore si può trasformare in inquietudine postmoderna, ma insomma ci arriveremo anche lì. Iniziamo con una signora che di ballo se ne intende, almeno ci prova, per quanto riguarda il titolo della canzone appena sentita, Blue Disco, Arlo Parks, con Ambiguous Desire, il suo terzo album. La poetessa malinconica della cameretta che si trasforma in regina della pista da ballo, ecco. Infatti quest'album è molto dance, sintetizzatori modulari, plugin Ableton, campionatori e quant'altro. Ho ballato più che mai, ha dichiarato, ho fatto più amici che mai. Il desiderio è al centro di tutto, una forza vitale, un motore, uno slancio, insomma. Arlo Parks ha trasformato la tristezza in beat, la malinconia in dance, dopo due album di struggimenti da camera anche un po' molto depressi, così ha scoperto che il pubblico a volte ha bisogno di muovere il sedere. E allora via con i synth modulari, i campionatori e quant'altro, le notti brave a New York. Il risultato è quest'album, Blue Disco, un brano che ti fa venire voglia di piangere e ballare allo stesso tempo, ecco, insomma. Ha tentato di in qualche modo far coesistere questi due modi di esprimersi, un'ambiguità appunto, il desiderio e quindi un motore, dice Arlo Parks, ed è molto vero, peccato che il motore a volte si inceppi. Andiamo avanti dalle piste da ballo di New York, voliamo nei cieli londinesi. I Deary parlano di uccelli appunto e di come a volte la natura sia solo una scusa per parlare di noi. Deary con Birding, il loro album di debutto. Il titolo non è solo un omaggio agli uccelli, ma un riferimento al senso di espansione, meraviglia e abbandono che la loro musica evoca. Vogliono attirare l'attenzione sull'impatto diretto che gli esseri umani hanno sul mondo, testi più crudi, strumentazione più pesante, un trio dream pop che si fa sentire. Dei Deary, ascoltiamo Smile.

birding, bird watching, osservare gli uccelli, un hobby da pensionati in teoria, ma i Deary lo trasformano in metafora esistenziale. Perché guardare gli uccelli in fondo è come guardare la musica, ecco, li vedi volare ma non li raggiungi mai. L'impatto degli esseri umani sulla natura è sotto gli occhi di tutti, cari amici, l'impatto della natura sugli esseri umani invece, insomma, la cantano loro, ecco. Smile è un brano che ti fa sorridere, quello appena sentito, ma con un velo di tristezza, come tutte le cose belle del resto. Sorridete, cari amici, ma non troppo, tanto tra un po' tornerà a piovere e quindi dai cieli londinesi atterriamo in Francia, o meglio su TikTok, perché gli Engine de Poltrine hanno scoperto che il successo oggi si misura in visualizzazioni. Buongiorno. Engine de Poltrine, Volume 2 e l'album, dopo l'esibizione al trans musicale di Rance, hanno fatto il botto su Instagram, su TikTok, i numeri sono aumentati, levitati in modo pazzesco, grazie anche al KXP, il loro look sperimentale a base di math, jazz e progressive, ora è altro che gettonato, insomma. Vedremo se conquisterà anche gli ascoltatori del resto del mondo, quelli veri, non solo quelli su TikTok, questione di tempo, ma secondo me sì. Degli Engine de Poltrine ascoltiamo Utspe.

Engine the Poultrine, un nome che sembra una malattia venerea, invece è una band. Math rock, jazz, progressive, roba da intenditori in teoria, ma poi insomma scopri TikTok e lì tutto cambia, perché oggi anche la musica più complessa deve fare i conti con l'algoritmo. Il loro esordio 2 anni fa passò letteralmente inosservato. Oggi invece con Volume 2 sono virali. La qualità però è la stessa, ma i numeri no. Ecco, qui questo è il potere dei social: trasformare un gruppo sconosciuto in fenomeno globale in poche settimane. Poi chissà, tra un mese saranno già dimenticati, forse, non lo so. Ma per ora godetevi il momento, cari amici, anzi cari ragazzi, e godetevi lo scrolling. Dalla Francia torniamo in Svezia. I Matt Wirstan hanno un nuovo album, una voglia matta di liberarsi. Glass and Bones è il loro 5º album, post-punk svedese, chitarre trascinanti. Urgenza di liberarsi e riprendere il controllo, poi la voce di Maya Milner inconfondibile, concerti infuocati, intensiva emotività, dream pop, jangle, insomma roba che ti prende e non ti molla. Dei Matt Haverskan ascoltiamo Shatter.

Glass and Bones, vetro e ossa, fragili, duri, facili da rompere, come la loro musica del resto, insomma, i Mattvarskan sono una di quelle band che non puoi ignorare. Quando la voce di Maya parte, cari amici, ti pianta letteralmente in testa come un chiodo e non esce più. Peccato che fuori dalla Svezia li conoscano in pochi, ma insomma questo è il bello dell'underground, puoi essere bravo, puoi essere intenso, ma se non hai un algoritmo che ti spinge, resti lì a suonare nei club per quattro gatti. I Mattvarskan però insomma hanno una qualità rara, la sincerità è quella, si sa, non si compra con le visualizzazioni. Chiudiamo con una band che viene dal New Jersey, da quei sobborghi industriali dove l'unico orizzonte è una fabbrica abbandonata. Chi? Direte, i Dammers. Force Perspective è il loro album di debutto. La band si spoglia della distorsione heavy per rivelare qualcosa di più freddo, di tagliente, di inquietante. I loro riferimenti sono i Chameleons, per esempio, i The Sound, ma anche l'hardcore in generale. Un passato che si manifesta non nel volume, ma in una velocità implacabile, letteralmente. Roba insomma da cuori infranti. Force Perspective, prospettiva forzata come quella che abbiamo noi quando guardiamo il mondo, per esempio, ecco. Beh, insomma, i Dammers arrivano dal New Jersey, cari amici, una terra che ha dato i natali a Bruce Springsteen e molti altri. Lui cantava il sogno americano, loro cantano l'incubo dei sobborghi, insomma la sensazione di essere intrappolati, di guardare un orizzonte industriale incerto. Love Me Again è la canzone che andremo ad ascoltare, con cui chiudiamo anche la seconda parte di Pomeriggio Ore 4, canzone che chiede amore, ma con la rabbia di chi sa che l'amore forse non arriverà mai, come in tutte le belle canzoni del resto, e come in tutte le belle storie. Dammers.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento: chiusa la 4 Venezia-Trieste verso Venezia per incidente nel tratto tra il bivio per la 34 e Palmanova. Il traffico sta comunque defluendo all'interno del tratto chiuso. Sempre per questo incidente è chiuso l'allacciamento con la 34 in immissione sulla 4 verso Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste, inoltre, a causa del traffico intenso in direzione Venezia, code tra la Tisana e Cessalto. Attenzione a un veicolo in panne segnalato tra la Tisana e il bivio per la 28. E proprio sulla 28, Portogruaro Conegliano, per lavori si viaggia in coda verso Conegliano tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, code tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a pomeriggio ore 4, siamo al terzo blocco, terza parte, quello dove la musica smette di essere un piacevole sottofondo e diventa un pugno nello stomaco, o almeno ci prova. Tori Amos, 33 album, 33 personaggi, 33.000 sfumature di rosso, la sacerdotessa del piano, la voce delle ingiustizie femminili, la cantautrice che ha trasformato il dolore in arte. Provincetown, la canzone appena sentita, brano nuovo, un titolo che sa di mare, di fuga, di piccole comunità dove si può essere se stesse, o almeno dove Tori Amos ci ha sempre creduto. Stiamo parlando di quella che ha cantato Me and the Gun, ecco, dopo essere stata stuprata, quella che ha fondato un movimento, quella che ha 60 anni, ecco, a 60 anni suonati, continua a scrivere canzoni come se il mondo avesse ancora, insomma, bisogno di ascoltare, diciamo così. Forse non è vero, ma Provincetown parla di un villaggio nel Massachusetts, un rifugio per la comunità LGBTQ+, un posto dove Tori Amos si sente a casa. Peccato che la casa per molti sia ancora un lusso, mannaggia, insomma, non mi pare poco, ma lei ci crede e noi intanto ascoltiamo, perché quando Tori sussurra il piano è come se il mondo, ecco, per un attimo si fermasse. In questo terzo giro, niente sconti, cari amici, parliamo di chi torna dopo anni di silenzio, di chi si perde nei propri demoni, di chi lotta contro il sistema, insomma la solita allegria. E iniziamo dai Nightmare on Walks versus Adrian Sherwood. You Bliss è la canzone che sentiamo, un incontro che definire geniale è un eufemismo. George Evelyn, alias DJ Ease, ha affidato i nastri di A Space Out of Sound al maestro del dub Adrian Sherwood. E il risultato è appunto una rivisitazione fresca di un classico nella scia di album come No Protection dei Massive Attack. Sentirete del dub, del reggae, del sound system, insomma roba da intenditori o da chi ha voglia di perdersi. You Bliss.

Iniziamo con un incontro che definire geniale è un eufemismo, oppure no. Nightmare on Walks insieme ad Adrian Sherwood. In a Space Out a Dub è il titolo dell'album, album uscito per celebrare i 20 anni di In a Space Out a Sound. George Evelyn ha affidato i nastri al maestro del dub, appunto Adrian Sherwood. Il risultato è una visione, una rivisitazione, ecco, fresca di un classico, nella scia di album come No Protection dei Massive Attack oppure Lucifer on the Moon degli Spoon. Dub, reggae, sound system, insomma roba da intenditori. You Bliss è la canzone che abbiamo appena sentito, Tu Beatitudine o forse Tu Felicità, dipende dall'interpretazione, non si capisce bene. Ma con il dub non si capisce mai bene niente, quindi è bello proprio per questo. Nightmare on Walks e Adrian Sherwood, due mostri sacri che si incontrano dopo 20 anni e fanno quello che sanno fare meglio, smontare e rimontare canzoni come fossero Lego. E il risultato è questo, insomma, un viaggio sonoro che ti ipnotizza, ti culla e alla fine ti lascia lì da solo a chiederti dove cavolo sei finito. Dallo spazio scendiamo sulla Terra, dove, in Italia per la precisione, i Subsonica tornano con un album che parla di viaggio, forse di fuga, non lo sapremo mai. E quindi che dire, Terre Rare, l'undicesimo disco, l'album del viaggio, l'album dell'apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie, un viaggio nel tempo presente con tutte le sue ferite e i suoi sogni. Ecco, le Terre Rare esplorate sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio sull'altra sponda del Mediterraneo. Il tutto suona un po' hippione e noi dei Subsonica ascoltiamo Al Confine.

Subsonica con Al Confine. 25 anni di carriera dopo aver suonato l'elettronica, il rock, il pop, ora vanno a cercare le terre rare. Dove vanno a cercarle? Sull'altra sponda del Mediterraneo, in Nord Africa forse, oppure in Medio Oriente, posti che oggi sono più al centro delle notizie che delle rotte turistiche, ma loro ci vanno con gli strumenti e ne tornano con suoni organici. Peccato che l'unica cosa organica nel Mediterraneo nel 2026 sia il dolore di chi cerca di attraversarlo per sopravvivere. Ma i Subsonica sono musicisti, non giornalisti, quindi loro prendono ispirazione, la trasformano in canzoni e noi le ascoltiamo mentre il mondo brucia. Al Confine, il singolo appena sentito. Il confine è quello tra un'Italia che si chiude e un Mediterraneo che invece vorrebbe aprirsi. I Subsonica lo attraversano con la musica, noi intanto restiamo qui a guardare come sempre e a sentire anche. E quindi, che dire, dalle sponde del Mediterraneo non ci resta che volare sulle spiagge del surf rock. Lava Love, attenzione, ci portano a prendere il sole e a dimenticare le relazioni tossiche. Lava Love, bel nome. Tan Times è il titolo. L'album parla di come uscire da brutte relazioni e cattivi stati d'animo grazie a notti in compagnia degli amici e fino alle prime ore del mattino in spiaggia. Una ricetta infallibile. Surf rock, grinta garage, indie, psych pop, insomma roba da abbronzatura facile. Ascoltiamo i Lava Love con Hopelessly Devoted to You, seguita da Motion.

Town Times, linee d'abbronzatura, quelle che ti restano addosso dopo l'estate come i rimpianti. I Love Love suonano come se fossero sempre in vacanza, insomma peccato che le vacanze per la maggior parte di noi siano quasi oramai diventate un lusso, ma loro ci credono e ci trascinano in questa loro illusione. Surf rock per sognatori, quindi garage per disillusi. Alla fine l'unica linea che resta è quella tra la realtà e il desiderio di fuggire. E loro intanto continuano a suonare sperando che qualcuno li ascolti mentre il mondo fuori va a rotoli. Chiudiamo con una band che ha impiegato 17 anni per fare un disco, i Ginzu, perché il tempo a volte è solo una scusa. I Ginzu, il quintetto belga che si è formato nel 1999, ha pubblicato 3 album tra il 2000 e il 2009, poi il silenzio. 17 anni dopo esce invece WOVA, W-O-V-A, When Other Worlds Await. Sarebbe l'abbreviazione di appunto When Other Worlds Await. Un lungo processo creativo che ha visto la band sviluppare quasi 90 brani prima di arrivare alla tracklist definitiva. Un ritorno alle radici rock, album più diretto, istintivo, potente, con le varie influenze di giganti del rock come Nirvana, Melvins, Queen, insomma poi anche pittori ci sono di mezzo, Gerhard Richter, Francis Bacon, hanno citato grandi nomi. Canzoni evolutive, dicono, che possono cambiare di settimana in settimana e scomparire per poi riapparire. Ah, pure questa ci mancava. Comunque, Snow White, la canzone con cui chiudiamo, seguita da Out of Control, che è una canzone molto breve, quindi l'ho agganciata. Biancaneve, Snow White, la principessa che aspetta il principe. I Ginzu hanno aspettato 17 anni, appunto, non si sa bene cosa, forse l'ispirazione, forse i soldi, forse il coraggio. Alla fine, insomma, il disco è uscito e suona come se fosse stato registrato ieri, o forse come se fosse stato registrato nel 2009, insomma, non si capisce, ma è bello. Devo dire che è bello perché la musica a volte non ha tempo, anche quando il tempo intorno è finito. Snow White e Out of Control dei Ginzu. We'll be right back.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Il partito Resnizza Verità considera l'iniziativa referendaria contro la legge di intervento annunciata da Levizza a sinistra una politicizzazione inutile, sottolineando che la legge è stata preparata con i partner democratici NSI, SLS e Focus per affrontare rapidamente le problematiche dei cittadini. Ritengono che la legge sia il risultato di una valutazione responsabile che dovrebbe essere adottata senza indugi. Levizza sinistra, al contrario, si oppone alla legge definendola dannosa per la società e annunciando la richiesta di un referendum consultivo. Il presidente dell'SD, Matthias Hahn, ha dichiarato che un referendum consultivo porterebbe solo a un rinvio, dato che non influirebbe sull'orientamento politico, ma riconosce la maggioranza parlamentare che sostiene la legge. Le forze armate slovene celebreranno la giornata dell'esercito il 15 maggio a Novo Mesto, con eventi previsti per la giornata di sabato 16. La giornata includerà presentazione del lavoro e della vita dei soldati, nonché delle loro attrezzature nel centro della città. Le dimostrazioni saranno sia statiche che dinamiche, con esibizioni che si terranno fino alle 17. Alle 18 il programma proseguirà con una cerimonia presso il Palazzo dello Sport Marof, dove si esibirà la banda dell'esercito sloveno, accompagnata da vari ospiti musicali. Annunciata anche la presenza della Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar. L'evento segna anche il 35esimo anniversario del servizio militare in lingua slovena, un'importante pietra miliare per l'identità nazionale. Gli Stati Uniti non vogliono un conflitto nello stretto di Hormuz, ma qualsiasi attacco iraniano contro le navi mercantili incontrerà una risposta devastante da parte delle forze americane. Lo ha dichiarato il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth, definendo la chiusura dello stretto come una forma di ricatto internazionale. Nonostante le crescenti tensioni nella regione, Hegseth ha insistito sul fatto che il cessate il fuoco rimane in vigore e ha esortato l'Iran ad astenersi ad azioni che potrebbero riaccendere il conflitto. La Norvegia ha annunciato la riapertura di 3 giacimenti di gas nel mare del Nord con l'obiettivo di rafforzare l'approvvigionamento energetico dell'Europa. La produzione riprenderà nel 2028 e durerà fino al 2048 con un investimento di 19 miliardi di corone, pari a 1,75 miliardi di euro. Si stima che i giacimenti contengano riserve di gas equivalenti tra i 90 e i 120 milioni di barili. Nonostante le critiche degli attivisti ambientali, il governo norvegese sostiene che lo sviluppo dei giacimenti garantirà la sicurezza energetica in Europa, soprattutto alla luce delle attuali crisi geopolitiche. Il primo ministro croato Andrej Plenković ha esortato il settore turistico a fissare prezzi ragionevoli in vista dell'imminente stagione estiva. Nel corso di una riunione del Consiglio per la gestione dello sviluppo turistico, Plenković ha avvertito infatti che i prezzi avranno un impatto significativo sul numero di visitatori. Il capo del governo croato vede l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei dovuta al peggioramento della crisi in Medio Oriente come un'opportunità per attrarre turisti in Croazia. Secondo le sue parole, la competitività in termini di prezzi e qualità sarà fondamentale. Della stessa opinione pure il ministro del turismo e dello sport, Tonči Glavina, che da tempo mette in guardia sull'importanza della competitività dei prezzi. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Impariamo a lavorare insieme, impariamo a fare nostro il dolore dell'altro. In questo c'è sempre la rinascita, la ricostruzione, il guardare al futuro. È il messaggio lanciato nell'omelia dal cardinale Matteo Zuppi, che nel pomeriggio di domenica a Gemona ha presieduto la messa solenne di ricordo e ringraziamento in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dal terremoto del Friuli. Nella città simbolo del sisma del 1976 si è rinnovata la memoria di una delle ferite più profonde della storia del Friuli Venezia Giulia. Un momento di preghiera e riflessione in un luogo particolarmente significativo come la caserma Goi Pantanali, dove durante il sisma morirono 29 alpini del battaglione Gemona. Il sisma complessivamente causò 990 vittime, 2.500 feriti e 60.000 sfollati.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte di Pomeriggio alle 4, eccola, quindi che dire, insomma, bentornati, siamo sempre qui all'ultimo atto, quello in cui la musica smette di essere ascolto e diventa dichiarazione, o almeno ci prova. E oggi andiamo a chiudere, anzi ad aprire la chiusura, con un gruppo che di dichiarazioni ne ha fatte tante e ha sempre pagato il conto. Kneecap, Finian, il secondo album del trio irlandese che ha trasformato il rap in atto politico, album prodotto da Dan Carey, che ha prodotto Fontaine D.C., Wet Leg e altre grandi band. Trattasi di acid house, come avete sentito, di trip hop, di dubstep, insomma c'è molta oscurità, c'è più confronto, più divertimento e più carburante per il motore inarrestabile di questa forza inarrestabile, dicono loro stessi. Smugglers and Scholars è il titolo della canzone appena sentita, contrabbandieri e studiosi. I Kneecap sono sempre stati un po' entrambi, contrabbandieri di idee, studiosi della rabbia. Il loro irlandese è infatti una bandiera, la loro musica è una molotov. Finian è un titolo che non ha bisogno di traduzione, ecco, forse sì, insomma, ma loro non te la daranno. In un mondo che omologa, che etichetta, che mette in cassetti, loro letteralmente spaccano tutto. Beh, insomma, la spaccatura a volte lascia solo macerie, ma loro intanto continuano a suonare, a farci sentire vivi, almeno incavolati, ed è un bene. Quindi dai ribelli irlandesi passiamo ai sopravvissuti del Britpop, i Dodgy, che sono tornati e sembra che il tempo per loro sia soltanto un'opinione. Hello Beautiful è il titolo dell'album, uscito a 10 anni dal precedente. Matthew Priest dice così: c'è una magia nei Dodgy che non è mai svanita. E insomma, 35 anni dopo sono ancora insieme, questa già è una magia, secondo me. Hanno attraversato il Britpop, i festival, i successi, e ora tornano come dei giovincelli con un disco che celebra tutto questo e che guarda avanti. Sentiamo Call It What You Want, Dodgy.

Call it what you want, chiamalo come vuoi. I Doji sono una di quelle band che hanno segnato gli anni 90 e poi sono letteralmente spariti. Non erano geniali, non erano rivoluzionari, erano solo piacevoli, diciamo così. E forse è per questo che sono ancora qui, perché la piacevolezza a volte dura più della rabbia, ecco. Insomma, anche un album che si intitola Hello Beautiful, ciao bella, beh, un po' un saluto al mondo, alla vita, alla musica. È un titolo che la dice lunga. Peccato che il mondo a volte non risponda. Beh, vabbè, dettagli. Dai sopravvissuti passiamo agli esploratori, i Pigeon, dalla cittadina di Margate, un viaggio cosmico senza confini. Outer National è infatti il titolo dell'album, album di debutto del quintetto psichedelico. Sentirete dell'afro disco, del crowd rock, del post punk, del punk funk. Veramente un bel album, ricordo un po' i primi Hot Chip ascoltati per esempio in un loft newyorkese. Ecco, l'atmosfera è quella, un disco di ampio respiro, intriso di groove e di ricerca di un significato di casa. Black James Dean, Pigeon.

Black James Dean, James Dean nero, un ossimoro, una sfida, un enigma, insomma, i Pigeon non hanno paura di mescolare generi, culture, suggestioni, e il risultato è un sound che ti avvolge, che ti trascina e alla fine ti lascia un po' lì da solo a chiederti dove cavolo sono finito, come un viaggio del resto più o meno. La loro musica è quindi fatta per essere ballata, ma anche per essere ascoltata e per essere, insomma, in qualche modo capita. E io ho fatto di tutto per capirla. I risultati sono dubbi, ma insomma, che dire. Ho goduto comunque di Black James Dean dei Pigeons. E cari amici, chiudiamo con un uomo che si è fatto da solo, che ha registrato un disco in camera con gli strumenti sotto il letto e che non segue nessuna logica commerciale, perché la musica a volte è soltanto un bisogno, anche primario, aggiungerei. Drug Bug, Hell for a Basement, il secondo album del progetto solista di Alex, il cognome chissà qual è, lui si fa chiamare soltanto Alex. Una suite di quasi 11 minuti all'inizio, poi un'altra di oltre 8 minuti alla fine, che è quella che sentiamo e che, come se non bastasse, si intitola Requiem. In mezzo c'è del progressive rock, del chamber pop, del noise, dello shoegaze, una lista infinita di strumenti: chitarra, basso, batteria, clarinetto, spinetta, organo a pompa, glockenspiel, balalaika, persino semi di cacio. I semi di cacio quasi quasi me li procuro per i miei progetti di metal estremo. Vabbè, comunque, un disco autoprodotto, distribuito di domenica, senza strategia, votato 8.3 su Album of the Year. Che dire, non ci resta che passare a Requiem, la fine, la chiusura, la messa da morto, per un disco che parla di depressione, di solitudine, di una casa che è un seminterrato. Che dire, Drug Bug è quindi l'esempio perfetto di come la musica oggi possa essere fatta da chiunque, ovunque e senza bisogno di major o manager. Basta un computer, basta qualche strumento, i semi di cacio per esempio, è una voglia matta di dire qualcosa. Peccato che il mercato sia saturo e che la maggior parte di questi dischi rimanga nell'ombra, ma lui, Alex, non sembra preoccuparsene molto. Continua infatti a produrre, a pubblicare, a sperare. E per qualcuno, per esempio per i 2500 votanti sul forum, questa musica è importante, forse anche più di quella che passa in radio. Noi intanto la trasmettiamo, perché anche l'ombra a volte merita un riflettore. E con questo Requiem, questo addio tra le righe, si chiude la nostra puntata del 5 maggio. Abbiamo avuto ribelli irlandesi, sopravvissuti del Britpop, esploratori psichedelici e un uomo solo con i suoi strumenti sotto il letto. E poi, insomma, la solita grande verità, cari amici, che la musica è tutto questo, è la rabbia, è la nostalgia, è il viaggio, è la solitudine ed è anche il tentativo disperato di dire qualcosa in un mondo che ha smesso di ascoltare. Non vale per voi, cari amici, ovviamente, grazie per averci ascoltato, io sono Samuel. Ricordate che anche il seminterrato più buio, se ci suoni dentro, diventa una cattedrale. Forte questa, ogni tanto mi vengono bene. Buon ascolto, buona vita e se possibile buona musica. Ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Torniamo a segnalare per incidente la chiusura della 4 Venezia-Trieste verso Venezia tra l'innesto con la 34 e Palmanova, con conseguenti code a partire dalla barriera di Trieste-Lisert. Sempre di conseguenza è chiuso sulla A34 lo svincolo di Missione in A4 verso Venezia, con code a partire da Gradisca. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano per lavori si verificano code verso Conegliano tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale, in direzione opposta tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Sulla tangenziale di Mestre verso Trieste code tra Terraglio e il bivio per la A4 a causa del traffico intenso. In direzione Padova si viaggia in coda tra Castellana e la rotatoria Marghera. Torniamo in A4 nel tratto Padova-Venezia verso Trieste, rallentamenti tra l'innesto con la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Restate all'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno
7: a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Ciccarelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, curato da Massimo Cobessi.

0: Nei mesi scorsi è arrivato un nuovo riconoscimento per il cammino Via Flavia, che collega su strade e sentieri Muggia ad Aquileia in 5 tappe per complessivi 115 km e percorso da un migliaio di escursionisti all'anno. Dopo l'entrata nel registro dei cammini regionali attraverso il coordinamento di Promoturismo FVG, dallo scorso febbraio è arrivata la notizia dell'inserimento del cammino da parte del Ministero del Turismo nel catalogo nazionale dei cammini religiosi italiani. Una scelta favorita dalla presenza lungo il percorso di chiese, di culti diversi e dalle testimonianze storico-architettoniche della capillare opera di evangelizzazione operata dalla Chiesa di Aquileia con il suo patriarcato. A gestire il cammino da qualche anno è l'associazione Amici di Muggia Vecchia e abbiamo con noi il responsabile dell'associazione, Diego Masiello. Ecco, noi in linea.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto, benvenuto a Sconfinamenti. Allora Masiello, partiamo da... per un neofita spieghiamo un attimo dal principio che cos'è il cammino Via Flavia.
1: Sì, allora, innanzitutto il cammino Via Flavia fa parte della rete regionale dei cammini che è riconosciuta dalla regione attraverso Promoturismo FVG, che ricordiamolo, oltre al cammino Via Flavia comprende anche il cammino delle Pievi della Carnia, la Romea Strata, il cammino Celeste, il cammino di Sant'Antonio, il cammino di San Cristoforo e il cammino delle 44 chiesette votive nelle valli del Natisone. Quindi tutta l'area regionale, diciamo, è coperta da questi cammini. Cosa sono i cammini? I cammini sono delle proposte per l'escursionista che, oltre a toccare, come le escursioni in zone naturalistiche o montane, oltre a toccare appunto questi luoghi naturalistici, toccano anche delle città, dei paesi, non disdegnano l'asfalto e quindi entrano direttamente nei centri delle città e quindi spiegano anche la cultura e il modo di vita dei centri urbani.
0: E quindi parliamo di un cammino che appunto non è che si rifà solamente a sentieri, tratturi, ma quindi mi sta dicendo anche... passiamo per le strade asfaltate, no? Ah, per questo proposito, parliamo anche perché questo cammino è suddiviso in 5 tappe, no?
1: Il cammino di Via Flavia è suddiviso in 5 tappe, ma questa è solo la nostra proposta, no? Dopo averla testata. Diciamo, noi consigliamo anche le persone di gestirsi un po' il cammino come loro vogliono, quindi se uno cammina più lentamente o più velocemente, più diminuire o aumentare il numero delle tappe.
0: Le tappe sono Lazzaretto, Bagnoli della Rosandra, Bagnoli della Rosandra Miramare, Miramare Monfalcone, Monfalcone Fossalion, Fossalion Aquileia, perché appunto si parte da Muggia e arriva fino alla Basilica di Aquileia, no? Quindi sali scendi come è la morfologia del terreno carsico fino a Monfalcone e poi tutto in piano. Lungo strada, sì. Diceva, ma anche un po' e un po', no? No.
1: Sì, per esempio Muggia, il tracciato è sia su strade bianche anche su asfalto. Poi l'arrivo a Trieste dalla zona di Dolina, dopo l'ex ferrovia Trieste-Arpelle, il tracciato arriva a San Giacomo, quindi chiaramente tocca l'asfalto fino a Miramare. Poi a Miramare inizia, diciamo, la tappa più lunga, quella che un po' spaventa anche i camminatori, no? Perché ci sono due possibilità, c'è una variante che si aggira sui 30 km giornalieri, okay, e invece una via normale sui 22, no?
0: Ah, per quindi... questo il percorso non è così ben definito come chilometraggio, guardavo il sito e vedevo che era un po'...
1: A due possibilità, no? La variante alta, che permette di raggiungere il santuario di Monte Grisa, è più lunga, no? E diciamo chi compie il percorso così con uno spirito più religioso fa la tappa
0: più lunga,
1: più lunga per toccare anche il santuario di Monte Grisa.
0: E alla fine quali chiese si toccano? Perché si parte dalla chiesa di Muggia Vecchia, del santuario di Muggia Vecchia, giusto?
1: Si parte... Questo sentiero è bello e ha preso anche è stato inserito nel catalogo dei cammini perché riesce a toccare sia cattedrali, sia chiese, ma anche piccole chiesette di campagna o capitelli, no? Quindi da Muggia Vecchia, dal santuario di Muggia Vecchia, a Muggia tocca chiaramente il Duomo, poi la chiesetta di Santa Barbara, c'è una chiesetta piccola.
0: Quindi
1: anche
0: c'è un bel saliscendi, no? Vedo.
1: È un saliscendi, certo. Poi raggiunge l'area di Sant'Oligo, a Dolina c'è la chiesa centrale, poi c'è la chiesa Bagnoli, a Trieste da San Giacomo, dove tra l'altro a San Giacomo arriva il cammino di San Giacomo dalla Slovenia, da San Giacomo si arriva alla cattedrale di San Giusto, scendendo nella città vecchia si toccano le chiese retrostanti il municipio, e poi il trittico sulla costa, dove si toccano le chiese di altri culti come la chiesa greco-ortodossa, quella serbo-ortodossa, la chiesa luterana, volendo uno può raggiungere anche la sinagoga, che è staccata diciamo un po' dall'itinerario principale, ma si fa presto. Poi a Barcola, e a Barcola raggiunge chi fa la variante alta, arriva a Prosecco, dove c'è una piccola chiesetta, dove una chicca che forse pochi sanno, quando Sissi soggiornava a Miramare, a piede raggiungeva Prosecco, sì, e si recava in questa piccola chiesetta.
0: E la chiesetta quella a Contovello, quando si passa per strada,
1: esatto,
0: del Friuli.
1: Esatto, esatto, sull'angolo. E poi insomma la chiesa di Santa Croce, le chiese di Santa Croce, e poi si arriva a
0: Duino,
1: a Sistiana, Duino, Monfalcone. Monfalcone ci sono due chiese importanti, e poi si raggiunge le grandi chiese di Grado e Aquileia, che si strettamente legati alla storia del patriarcato.
0: E quindi un percorso composito, sì, appunto, al di là anche dal punto di vista morfologico, anche spirituale, bel corposo, diciamo così. E come funziona se io per esempio domani volessi fare questo percorso? Penso sia come lo stesso principio del, non so, il Cammino di Santiago, il tanto famoso Cammino di Santiago, oppure altri cammini che ci sono anche qua in Italia. E con il libricino, i timbri.
1: Certo. Innanzitutto, allora, la gestione, come ha detto lei, la gestione della via è fatta dall'associazione Amici di Muggia Vecchia, quindi legati al santuario, dove abbiamo un sito sia in lingua italiana che in lingua inglese, e dove noi consegniamo anche ad eventuali richiedenti la famosa credenziale. Cos'è la credenziale? La credenziale è un piccolo libricino dove si possono apporre i timbri che si trovano principalmente negli uffici di promoturismo o nelle chiese, no? Che una volta finito il cammino, avendo timbrato molti di questi punti tappa, chiamiamoli così, ad Aquileia si può ritirare negli orari di apertura della sacrestia il famoso testimonium, quello che attesta che tu hai fatto il cammino. Lei ha parlato di Santiago, chiaramente tutti gli altri cammini a livello europeo possono solo che cercare di copiare il cammino di Santiago, perché l'organizzazione è anche l'aiuto che le pubbliche amministrazioni danno a quel cammino non è replicato da nessun'altra parte.
0: E infatti penso al Cammino di Santiago, ma penso che so che in Italia si sta sviluppando molto questa concezione di fare dei cammini. Penso a quello tra Bologna e Firenze sull'Appennino, che non mi ricordo come si chiama, forse lei mi può aiutare, ma non lo so.
1: Ce ne sono tantissimi.
0: Ce ne sono tantissimi,
1: ormai.
0: No? Sì, sì, infatti sono tantissimi. Ma a prescindere da questo, quello che volevo dire è che c'è anche un risvolto turistico non indifferente adesso, no? Perché si parla molto di turismo, e questo un cammino può essere un qualcosa in più che può offrire la regione, il territorio locale, insomma. No?
1: Certo, certo. Allora, è già da anni che la regione Friuli Venezia Giulia partecipa alla grande fiera dei cammini di Milano, a fare la cosa giusta. E in questa fiera tutte le regioni d'Italia propongono i loro cammini, e ce ne sono veramente tantissimi. no? Quindi la nostra regione, questi 8 cammini ufficializzati sono molto ambiti. Proprio abbiamo fatto una riunione poche settimane fa e Promoturismo ha confermato che nel 2025 c'è stato un grossissimo interesse sui cammini della nostra regione, oltre che dal pubblico italiano, anche dal pubblico centroeuropeo. E ciò si collega perché c'era a Roma il Giubileo e tutte le aree, tutti i cammini attorno alla regione Lazio, diciamo, erano intasati, non ci trovava più posto. Quindi i pellegrini del centro Europa hanno messo il naso anche nei nostri cammini, no? E il risultato è stato molto bello, cioè i nostri sentieri, i nostri cammini sono ben curati e passano attraverso territori naturalistici, storici e culturali molto pregnanti, e quindi in previsione possiamo pensare che nei prossimi anni, oltre ai camminatori italiani, ci possono essere sempre di più dei camminatori del centro Europa, come già succede per esempio per l'Alpe Adria Trail, che non è un cammino ma è un sentiero è lungo, più montano, però molto frequentato.
0: Alpe Adria Trail è lo stesso Sentiero Italia, che entrambi si concludono a Muggia, no? Se non erro.
1: Esatto, proprio domenica, abitando io sul cammino e quindi anche sul tracciato del Sentiero Italia, ho sentito bacchettare un po' sulle strade, sono uscito e c'erano due coppie, una di romani che facevano la Via Flavia e due che invece avevano iniziato il Sentiero Italia, cioè lo facevano al contrario, però era il terzo anno che loro facevano a pezzetti il Sentiero Italia.
0: Sì, anche perché ricordiamo che finisce a Pantelleria, se non erro.
1: In Sardegna, sì, 500
0: km. Farlo tutto sarebbe un po'.
1: Dal punto di vista turistico è importante, no? E infatti sempre Promoturismo quest'anno ha abbinato al discorso dei cammini anche: fai questo cammino, qua potrai gustare questo cibo, questo vino, e quindi una diciamo conoscenza dei cibi locali, certo, e quindi delle nostre abitudini.
0: Questo cammino nasce come, mi pare di capire, un percorso naturalistico o religioso? A questo punto mi viene da chiedere.
1: Il cammino è nato da parte di Renato Cavaliere e di alcune sue amiche di Monfalcone che erano andate a fare il cammino di Santiago, erano ritornate e si erano detti: ma perché nella Venezia Giulia non c'è un cammino che colleghi, diciamo, il Golfo di Trieste ad Aquileia, che è un po' il centro, diciamo, dei cammini, di parte dei cammini della regione, come luogo, insomma, storicamente più importante. E quindi hanno tracciato questo cammino sfruttando già il grande lavoro fatto dal Club Alpino Italiano principalmente, e quindi il cammino tocca, diciamo, sentieri e tratturi già percorsi da Sentieri del CAI o da altri percorsi, no? E quindi, come dicevo all'inizio, puntando anche, attraversando anche i centri urbani, riesce a mescolare sia natura che cultura urbana, soffermandosi certamente sul discorso religioso.
0: Perché adesso verrà dato anche un riconoscimento di cammino religioso, un qualcosa di più particolare rispetto a riconoscimento, cioè un riconoscimento nazionale ma religioso o non religioso? Mi stavo incartando, mi dica lei.
1: Il cammino Via Flavia attualmente ha due riconoscimenti, quello della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quello del Ministro del Turismo.
0: Manca quello religioso, infatti, no.
1: È inserito nel catalogo dei cammini religiosi italiani. Quindi sì, diciamo, bastano due attestazioni.
0: Ah, ecco, vabbè. E invece il nome, il cammino Via Flavia.
1: Sì.
0: Chiaramente qua, per qua passava la Via Flavia, è chiaro. Quindi un'intuizione storica, un bisogno del territorio di ritornare, di ritrovare le proprie origini, per il motivo per cui avete dato questo nome.
1: Allora, chi ha tracciato la via ha pensato di chiamarla Via Flavia proprio per recuperare la Via Flavia romana, no? Che collegava Tergeste a Pola, no? E con chiaramente anche un tragitto che viene chiamato Via Flavia, ma aveva anche altri nomi, che collegava Aquileia a Tergeste, no?
0: Chiaro.
1: Quindi non c'era la strada Monfalcone Grado,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: da Aquileia si andava verso Gradisca di Sonzo, quindi si andava dove finiscono le alture carsiche, e poi
0: e
1: si passava a Duino, dove ci sono ancora i solchi,
0: sì, sì,
1: della vecchia Via Flavia romana, e poi si raggiungeva a Prosecco c'era il bivio, no? Si scendeva o a Tergeste o si proseguiva per l'altipiano carsico per raggiungere addirittura l'area di Basovizza e poi Fiume, mentre da Trieste si andava verso Pola.
0: Bivio, sì, che dove c'è anche la strada vicentina o napoleonica, mi sembra che era quello l'abbrivio per arrivare in città, se non erro.
1: Sì, la zona di Contovello sicuramente si scendeva lì, no? E protetti sotto le rupi, no? Quindi bisogna sempre stare attenti in quei tempi,
0: all'epoca, esatto.
1: Chi circolava e quindi la via ricorda appunto la Via Flavia romana, e nei nostri intenti c'è sempre quella idea che sarebbe molto bello far continuare il cammino Via Flavia proprio verso Pola. Adesso ci sarà.
0: Facciamo una pausa e riprendiamo, perché infatti volevo riprendere proprio con questo, da questa parte qui. Facciamo un paio di minuti di pausa e riprendiamo parlando del cammino Via Flavia.
1: Perfetto.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, puntata di oggi dedicata al cammino via Flavia. E con noi in collegamento telefonico Diego Masiello dell'associazione Amici di Muggia Vecchia. Stavamo parlando appunto del cammino via Flavia, 115 km da Muggia fino ad Aquileia, suddiviso in 5 tappe. E si parlava appunto del prossimo passo di questo cammino che potrebbe collegarsi, ci stava spiegando Masiello, ad altri camminamenti istriani, no? Si parlava di c'è il cammino di Beato Bonifacio, se non erro, qualcosa del genere.
1: Esatto. Allora, se l'idea quella, come si parlava, era quella di andare a portare il cammino di via Flavia a Pola, c'è già il sentiero Bonifacio che nella prima parte da Trieste a Muggia Vecchia diciamo percorre lo stesso percorso della via Flavia, e quindi dagli scavi archeologici della Basilica di Muggia Vecchia il sentiero Bonifacio entra in Slovenia e, attraversando le città di Capodistria, di Isola, di Pirano, di Sicciole, entra in Croazia, arriva a Buje d'Istria, sale a Grisignana, scende verso Krasica, dove c'è il monumento del Beato, Krasica, scende in valle, risale a Verteneglio, e a Verteneglio direttamente sulla costa ad Aila, e poi ad Aila a Cittanova. Quindi questo è il sentiero Bonifacio.
0: Che già esiste, quindi pertanto
1: il sentiero Bonifacio già esiste da diversi anni. Quest'anno verrà data alle stampe anche una guida proprio nell'ottantesimo anno della scomparsa del Beato, e quindi diciamo questo tratto è già fattibile, anche perché lo stesso sentiero del Beato Bonifacio attraversa dei sentieri che sono già segnalati da segnavie sloveni e anche da segnavie europei, come l'E12, un sentiero che della Finlandia porta fino in Grecia, e quindi basterebbe poco, diciamo, per creare questo un percorso lineare e collegare quindi Aquileia a Pola. Abbiamo già avuto delle interlocuzioni con gli amici croati, poi il discorso si è un po' raffreddato, ma insomma non abbiamo premura, quindi prima o dopo cercheremo di fare qualcosa.
0: Diciamo che esistono già 2-3 segmenti, basterebbe solamente una spinta per unire questi 3 segmenti tra Aquileia e Pola.
1: Esatto, e anche vedere appunto se anche da parte croata e slovena c'è la volontà di farlo questo cammino.
0: No, beh, se d'altra parte se è stato fatto anche con la Parenzana, che insomma sono stati uniti i 3 percorsi, insomma, una roba che evidentemente si può fare, mi viene da pensare.
1: Quando c'è la volontà si riesce a fare tutto,
0: appunto,
1: certo.
0: Infatti. Per quanto, tornando al cammino via Flavia originario, questo attuale, avete contezza di quanta gente attraversa ogni anno questo percorso, non so, tramite i timbri, tramite...
1: Sì, allora, noi è da pochi anni che siamo nati come gestori, no, del cammino via Flavia. Non essendoci iscrizione obbligatoria, quindi le persone possono camminare in maniera autonoma.
0: Sì, per questo chiedo, perché appunto non è che ci sia un'iscrizione, cioè bisogna fare ski pass.
1: Esatto, no, non c'è da pagare niente, quindi chi ha piacere può richiedere le credenziali sono, diciamo, vengono fornite con una piccola donazione e quindi noi abbiamo da un paio d'anni il numero delle persone che hanno chiesto le credenziali, che sono circa 500 persone. no? All'anno.
0: All'anno, ah, ok.
1: All'anno. Bene. Ma noi, diciamo, avendo anche dei punti di controllo, chiamiamoli così, sul percorso, no? Qualche amico del bed and breakfast che mi dice: guarda, quest'anno abbiamo avuto tanti, possiamo calcolare che sicuramente più di 1000 persone all'anno negli ultimi 2-3 anni hanno fatto il cammino.
0: Addirittura.
1: 99% italiani, uh-huh. E di questo 99% il 98% è fatto da donne.
0: Addirittura, più donne?
1: Sì, la Via Flavia è un cammino che piace alle donne, perché probabilmente confronto altri cammini, è un cammino breve, tocca delle città, quindi tocca dei posti che hanno servizi, tutto il percorso è affiancato dalla possibilità di prendere dei bus, treni, certo. Quindi è un cammino, chiamiamolo sicuro, chiamiamolo protetto. No?
0: Oltre il panorama che magari aiuta.
1: E il panorama spettacolare, certo, no? Veramente un davanzale sul golfo e sulla pianura. E poi se torniamo ai numeri, no? Prendiamo il 1000 per fare un conto tondo, possiamo stimare che un camminatore spenda 100 euro al giorno per dormire e mangiare, sono 5 giorni, sono 500 euro camminatore, moltiplica per 1000, vuol dire che il cammino Via Flavia porta sul territorio regionale 500.000 euro all'anno.
0: Insomma, le famose ricadute che vanno molto.
1: La microeconomia, che non è tanto micro, quindi è un cammino, insomma, che porta il suo mattoncino nell'economia del Friuli Venezia Giulia.
0: Infatti, lei adesso accennava all'accoglienza, ma appunto la mia domanda è: ci sono dei luoghi di accoglienza preposti con delle convenzionati lungo il percorso, oppure uno si un po' arrangia come riesce?
1: Allora, sia sulla guida, però chiaramente la guida è ferma a quando è stata scritta 3 anni fa, quindi nel frattempo alcuni di quei punti sosta per passare la notte hanno cambiato prezzo, sono stati chiusi, via. Ma c'è sia un gruppo Facebook, Via Flavia un cammino da fare, sia un sito www.camminoviaflavia.it dove chi organizza il proprio cammino ha dei riferimenti di alcuni alberghi, bed and breakfast, stanze, anche parrocchie che possono ospitare a donativo le persone, e quindi chiamano in autonomia e prenotano. Alcuni di questi punti sosta sono convenzionati, nel senso che sanno che, insomma, i camminatori di Via Flavia sono delle persone non troppo esigenti, no? E quindi possono godere.
0: Chi fa queste cose è un po' spartano di suo, no?
1: Piccola attenzione, certo.
0: Certo. E poi a questo punto ricordiamo appunto i social, perché oggigiorno sono immancabili per ogni iniziativa. Voi avete, come stavo dicendo, con una pagina Facebook e una pagina Instagram,
1: Facebook,
0: no?
1: Via Flavia un cammino da fare, poi c'è www.camminoviaflavia.it e anche Instagram Cammino Via Flavia.
0: Ma è stato realizzato anche un libro, giusto? Dico bene?
1: Ed è stata la Ediciclo di Portoguaro ha editato la ristampa, perché la prima è andata a ruba, Il Cammino Via Flavia di Ediciclo Editori di Portoguaro, autori Alberto Fiorina con il mio aiuto.
0: Chiaro. E in tutto ciò la mia domanda è: l'associazione Amici di Muggiavecchia, quale pulsante di tutta l'iniziativa, cosa fa? Contribuisce anche a tenere vivo il sentiero, a rinnovarlo, a fare, insomma, a mantenerlo,
1: sì,
0: a mantenerlo?
1: Sì, allora innanzitutto l'associazione gestisce il punto informativo, no?
0: Okay.
1: Qualcuno domanda come devo fare, quindi ormai consiglio: vai sul sito, vai sul gruppo Facebook, ti mandiamo le credenziali Uh-huh. Poi sai, nel mondo dei cammini ci sono le toppe, quelle che si attaccano sullo zaino.
0: Sì, esatto.
1: Se uno non riesce a prendere il testimonio da qui lei, allora noi glielo mandiamo a casa. No? Non siamo un'agenzia di turismo, quindi noi non consigliamo, non prenotiamo posti da uh-huh. dormire, ma diamo l'elenco di tutte le varie possibilità, trasporto bagagli, navette e tutti questi accessori. E, la manutenzione che facciamo è una manutenzione minima, no? Anche perché sull'asfalto è competenza dei vari enti pubblici.
0: Sì, chiaro,
1: no?
0: Certo. Sì.
1: E per quanto riguarda...
0: No, mi riferivo magari a segnaletica, queste cose qua.
1: Sì, la segnaletica è competenza nostra, eventuali piccoli smottamenti su sentieri, visto che siamo sempre su sentieri CAI, e la stessa commissione dei sentieri dei CAI che interviene, con cui abbiamo un rapporto squisito, e quindi diciamo è un cammino che vorremmo sia sempre molto autonomo, come deve essere un cammino, e che si autosostenga da solo, quindi con le persone che vengono, che prenotano, che lasciano dei soldini sul uh-huh. territorio, e quindi che sia bello, che ci sia un buon nome del cammino, in modo che continui a venire gente e quindi che il ciclo continui, no? Quindi una minima manutenzione su tutto il discorso, poi il cammino deve andare avanti solo.
0: No, chiaro. Ma da un punto di vista amministrativo, le amministrazioni locali, beh, so che il comune di Muggia vi è vicino, no? Ma le altre comunità come hanno...
1: Allora, era... Il comune di Muggia è quello che ci sta vicino, perché come punto di partenza, no? Gli siamo simpatici, poi giochiamo in casa, quindi come abbiamo la sede a Muggia, e quindi c'è una bella, chiaro, collaborazione col comune di Muggia, ma anche con tutti gli altri comuni, perché comunque quando un cammino viene inserito nei cammini regionali del Friuli Venezia Giulia, Promo Turismo FVG, per includere il tuo cammino nella rete regionale, esige una partnership con tutti i comuni in cui il cammino passa. Quindi noi abbiamo dovuto chiedere, diciamo, la collaborazione a tutti i 9 comuni che uh-huh. Via Flavia tocca, e quindi ogni comune ha deliberato nei loro consigli comunali l'ok all'attraversamento della Via Flavia sul loro territorio, e qualsiasi problematica che noi andiamo a affrontare, insomma, è una tematica istituzionalizzata, no? Okay. Quindi abbiamo un rapporto, fino adesso non abbiamo avuto problematiche noiose, ma solo cose simpatiche, organizzare qualche evento, tra cui con Aquileia un mese fa, il Festival dei Cammini, che è stato fatto, molto importante a livello nazionale, che anche come Via Flavia abbiamo partecipato.
0: Siccome ci stiamo avviando al finale, direi brevemente, in 4 battute, un invito finale. Perché un ascoltatore dovrebbe mettersi lo zaino in spalla e percorrere la Via Flavia?
1: Ma perché Via Flavia in pochi giorni ti porta a toccare tutte le diversità di questo nord-est italiano, di questo alto Adriatico. In primis perché il punto più settentrionale del mare Adriatico, dove l'Europa si tuffa a Mo Falcone nel Mediterraneo, abbiamo la convergenza di areali naturalistici diversi, abbiamo acqua in superficie, acqua sottoterra, coste di sabbia, coste di roccia, correnti marine, lingue diverse, culture diverse, religioni diverse,
0: labora.
1: Quindi un piccolo labora che ogni tanto non manca, abbiamo anche il libeccio però,
0: sì.
1: E quindi in 5 giorni puoi veramente imparare tante cose.
0: Esatto, bene, siamo giunti alla conclusione di questo appuntamento con il cammino Via Flavia. Grazie a Diego Masiello dell'associazione Amici di Musavecchia per essere stati con noi e arrivederci.
1: Grazie, arrivederci a tutti.
0: Questi ultimi minuti li dedichiamo al nuovo numero di Panorama, uscito nelle edicole di Fiume, di Istria, Trieste, Gorizia, settimanale della Edit di Fiume. Questi i temi usciti nel numero di questa settimana. Cominciamo con il diario. Fiume, 3 maggio 1945, un 3 maggio storico. La città renderà omaggio anche a coloro che, all'indomani dell'ingresso dell'esercito jugoslavo, furono sommariamente giustiziati come nemici del popolo. Opinioni, la battana che gira in tondo, ormai nessuno sembra più capace di uscire dal pantano e di smettere di riprodurre schemi che hanno fatto il loro tempo. Riflessioni, identità istriana, il cerchio si restringe, una realtà secolare rischia il deterioramento se non proprio l'annullamento. In primo piano, dove Zara non mente, la verità scritta sulle lapidi. A Zara per la riapertura degli spazi di Palazzo Borelli, l'ambasciatore italiano in Croazia Paolo Trichilo ha fatto tappa al cimitero comunale della città dalmata. Un investimento per il futuro, si è concluso l'intervento di restauro della sede della comunità degli italiani Giuseppina Martinuzzi di Albona. Intervista, siamo anche scritti da ciò che facciamo. Giacomo Pedini presenta le linee della sua direzione artistica del dramma italiano di Fiume. Scenari, alleanza atlantica senza USA, Trump ha già etichettato tale possibile futura organizzazione, orfana di Washington, come una tigre di carta. L'intervento, d'arma poliglotta, il Consiglio di Stato italiano ha emesso una sentenza che rafforza il principio del bilinguismo per i funzionari pubblici in Alto Adige. Per quanto riguarda società e costume, la giustizia e i diritti ai tempi dell'intelligenza artificiale. Le tecnologie possono avere effetti concreti sulla sicurezza, ma sono affidabili? Emergenze, il peso dell'obesità. Il nuovo report OCSE stima che, senza un cambio di passo, entro il 2050 la longevità farà aumentare del 31% i nuovi casi di patologie multifattoriali. Nuove sfide, fuga dalla città per ritrovare la dimensione umana. Un documento dell'Agenzia Europea per l'Ambiente ci fa riflettere su come sviluppare strategie a favore di sostenibilità ed equilibrio psicofisico. Patrimonio, il Giotto a Padova, tra eredità medievale e sguardo contemporaneo. Che cosa significano gli affreschi della Cappella degli Scrovegni per la città veneta? Il settimanale Panorama ne parla con Federica Millozzi. Per quanto riguarda i ritratti, la grande partita di Sergio Vatta. Lo zaratino fu un allenatore che insegnava ai ragazzi il gioco del calcio e soprattutto li aiutava a crescere. Autori, intellettuale Giramondo, per comprendere a fondo la produzione letteraria di Marina Torossi Tevini, è utile considerare la sua passione per il viaggio, inteso come occasione di piacere e al tempo stesso di conoscenza. Per quanto riguarda i libri consigliati, una divertente parodia di sorprendente attualità. Nel romanzo Un pezzo grosso, Orson Welles smonta con feroce ironia il mito della democrazia. Tra virgolette da esportazione,

0: Austria le contraddizioni del suo paese, denunciando corruzione e compromessi morali. Moda, l'arte di essere visti, l'ITIS Academy di Trieste, esamina come stile e creatività diano alla musica la sua forma fisica attraverso capi indossati dalle icone pop. Reportage a Cormos tra vigneti e storia. Siamo nel cuore del Collio, un borgo ricco di gioielli da visitare e da gustare, perché no. E infine l'enoguida Sauvignon Blanc di Croazia, un piacere inaspettato, seppure non sia uno dei vitigni più coltivati, è in forte ascesa. L'Istria, per quanto riguarda l'Istria nel calice, il Sauvignon Blanc nostro di Thomas Montona. E con questo siamo giunti al termine del nostro appuntamento quotidiano con Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Ciccarelli alla console un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
1: Sigla single della settimana.
2: L'amore può diventare una contraddizione, una maledizione se si sa già vedere nel futuro e prevederne la fine non troppo felice. Così dice Teddy Swims nel suo nuovo singolo, nel quale non vuole essere il signor Saputello. Un brano per il quale potremmo sapientemente dire che assomiglia fin troppo alla filastrocca di Somebody That You Used To Know di Gautier. Con noi per questa settimana c'è Mr. Know It All.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, torniamo a segnalare la chiusura per incidente della 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia nel tratto tra l'innesto con la 34 e Palmanova, con code a partire dallo svincolo di Redipuglia. Inoltre, a causa del traffico intenso, proprio a Redipuglia, in uscita in direzione Trieste, si verificano code. Sulla 34 Villesse-Gorizia, in conseguenza all'incidente in A4, è chiuso lo svincolo di immissione in A4 in direzione Venezia, con code a partire da Gradisca. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano verso la 4 code per lavori tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello. In direzione Conegliano code tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste il traffico intenso provoca code tra Terraglio e il bivio per la 4. Inoltre si verificano code in direzione Padova-Milano in uscita allo svincolo di Terraglio e tra Castellano e la rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria, scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa centrale staziona una debole area di basse pressioni, mentre una debole perturbazione si avvicina da ovest alle nostre regioni. In quota affluisce sul paese aria più umida e un po' più fredda. Previsioni. In serata e nella notte coperto, parzialmente sereno sulle regioni orientali. Sporadici acquazzoni locali a ovest. Nella Slovenia nord-orientale continuerà a soffiare vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa. Domani nuvoloso con rovesci e isolati temporali più frequenti a ovest. Periodi di sole sulle regioni orientali. Soffierà vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa. Temperature minime da 8 a 15 gradi, massime da 14 a 23. Giovedì le precipitazioni cesseranno. Non si escludono isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi schiarite nel corso della giornata. Venerdì parzialmente sereno, possibili isolati rovesci sull'arco alpino. Sabato soleggiato e caldo. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese a causa di un incidente sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria, chiusa la corsia di sorpasso presso Raubar Comanda, iniziano a formarsi code. Tra le 22 e le 4 e mezza del mattino sarà effettuato un trasporto eccezionale di pale eoliche tra il porto di Capodistria e il valico di Obregie con la Croazia. Potrebbero verificarsi incolonnamenti.
2: Ore 19:30 minuti.
3: Il giornale della sera.
2: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, datato martedì 5 maggio. I titoli: governo in bilico, Janša lavoro per una nuova coalizione, ma il partito Resnica Verità si schiera all'opposizione. Levizza sinistra contro la legge di intervento, Messers pronti a chiedere un referendum consultivo. Prima prova scritta dell'esame di maturità oggi nei licei sloveni, saggio di lingua materna. Lingua italiana in primo piano, competizione Umago per gli studenti delle scuole italiane in Croazia. Il percorso europeo della Serbia sotto pressione, riforme urgenti richieste da Bruxelles. Trieste ricorda le vittime del 5 maggio 1945, 5 morti negli scontri per l'identità italiana. Bentrovati da Corrado Cimador. Dopo che la Camera di Stato ha preso atto della scelta della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar di non nominare un candidato incaricato di formare il governo, il leader dell'SDS Janez Janša ha dichiarato di essere al lavoro per definire i contenuti specifici dell'accordo di coalizione tra le forze di centrodestra. Janša intende fare affidamento anche sui voti di Resnica Verità per la fiducia, anche se il partito del Presidente della Camera di Stato Zoran Stevanović ha deciso di rimanere all'opposizione. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Dopo l'accordo programmatico su temi e contenuti inizia la parte più difficile. Al termine della seduta a Lampo della Camera di Stato, nella quale i deputati hanno ascoltato le motivazioni formali di Pirc-Musar di non indicare alcun politico per formare il prossimo esecutivo, Janša si è presentato davanti ai microfoni per illustrare il quadro della situazione. Servirà almeno una settimana, ha detto, per distribuire le varie cariche ministeriali, ma prima ancora l'accordo di coalizione dovrà comunque passare per il processo decisionale degli organi di tre partiti: il Partito Democratico Sloveno, che guida le danze, Nuova Slovenia, che dovrà coordinarsi con i Popolari e Focus di Marko Lotrič, e i Democratici di Andrzej Loger. Solo dopo inizierà la fase in cui la coalizione proporrà candidati ministri alla Camera di Stato, a partire dal Premier. Per arrivare ai 46 voti necessari per la fiducia, la base di partenza è la legge approvata la settimana scorsa per ridisegnare numeri e profilo del governo, espressi ora in 20 punti programmatici per lo sviluppo della Slovenia, dalla lotta alla corruzione allo sviluppo economico. Come è noto, anche Resnica ha votato quella legge poiché, ha ricordato Janša, i punti di partenza sono coerenti con il loro programma. Tuttavia, Stevanović ha dichiarato anche di voler rimanere all'opposizione, nella consapevolezza comunque che i voti per la fiducia non sono poi gli stessi necessari per governare. E Movimento Libertà, tramite il capogruppo Borut Sajovic, ha già messo nel mirino questo questa ambiguità, chiedendo a Stevanovic di scegliere se far parte della futura maggioranza o stare all'opposizione. In qual caso, ha detto l'ex ministro della difesa, dovrebbe anche rimettere il mandato da presidente del Parlamento, ipotesi in realtà esclusa da Janša.
2: Nel partito Levizza Sinistra ritengono che la legge di intervento su cui il Parlamento voterà lunedì introduca politiche dannose per le persone, lo sviluppo del paese e la società. Contro di essa annunciano l'uso di tutti gli strumenti parlamentari disponibili, inclusa la richiesta di un referendum consultivo. Sentiamo Dionisi Botter.
5: Il presidente del partito sinistra Levizza, Luca Mesez, ritiene che su questa legge di intervento debba tenersi un referendum consultivo, poiché è inaccettabile che un provvedimento con oltre 1 miliardo di euro di conseguenze sulle finanze pubbliche, con interventi profondi nei principali sottosistemi sociali come quello pensionistico o il diritto al lavoro, venga approvato senza dialogo sociale, senza consultazione pubblica e senza alcun confronto governativo, dal momento che nessun ministero partecipa alla sua stesura. Questo accade per la prima volta in Slovenia ed è inaccettabile, ha dichiarato Mesez. Ricordato che la riforma pensionistica è stata preparata per oltre 2 anni, mentre ora si interviene in modo pesante sul sistema senza consultare nessuno. Ha inoltre sostenuto che mentre il suo schieramento avrebbe lavorato per le persone e il lavoro, la nuova maggioranza guidata da Janez Janša lavorerebbe per il capitale. Anche nel Partito Socialdemocratico le misure proposte vengono pesantemente criticate. Il presidente del partito Matthias Hahn mette in guardia contro un'eccessiva fretta nell'approvazione della legge e invita a calmare gli animi. Secondo lui, data l'ampiezza del provvedimento, è necessario procedere con prudenza. La legge è stata proposta dai gruppi parlamentari di Nuova Slovenia, Popolari e Focus, Democratici e Resnica Verità, mentre in prima lettura ha ricevuto anche il sostegno di SDS, che però ha annunciato modifiche per la seconda lettura. Nei partiti che secondo le previsioni andranno all'opposizione nel nuovo mandato si stanno coordinando, secondo le parole di Luca Mesez, su tutte le mosse più importanti. Mesez ritiene, nel caso della legge di intervento, che anche il Movimento Libertà, come l'ISD, non avranno difficoltà a sostenere un referendum consultivo. Tuttavia, il leader dei socialdemocratici, Hahn, non ha mostrato apertura verso questa proposta, affermando che un referendum consultivo porterebbe solo a ritardi senza avere un reale peso politico. Non è quindi favorevole a fare ostruzionismo. La maggioranza parlamentare ormai definita e per l'opposizione resta sostanzialmente solo lo strumento dell'avvertimento politico.
2: Il partito Resnica Verità considera l'iniziativa referendaria sulla legge di intervento annunciata dalla Levizza Sinistra un'inutile politicizzazione. Resnica quindi non ha intenzione di bloccare la legge di intervento, poiché l'ha elaborata insieme ai propri partner democratici, NSI, SLS e Focus, con l'obiettivo di risolvere rapidamente ed efficacemente i problemi concreti che affliggono i cittadini. Si legge in un comunicato che precisa che il partito ha consapevolmente deciso di intraprendere la strada dell'azione politica costruttiva, invece di opporsi e cercare pretesti per un blocco della normativa pratica che ritiene comune nella politica slovena. Resnica si è assunta la propria responsabilità ed ha elaborato soluzioni legislative, recita ancora il comunicato. Le forze armate slovene celebreranno la giornata dell'esercito il 15 maggio a Novo Mesto, con eventi previsti per la giornata di sabato 16. La giornata includerà presentazioni del lavoro e della vita dei soldati, nonché delle loro attrezzature nel centro della città. Le dimostrazioni saranno sia statiche che dinamiche, con esibizioni che si terranno fino alle 17. Alle 18 invece il programma proseguirà con una cerimonia presso il palazzetto dello sport Marof, dove si esibirà la banda dell'esercito sloveno accompagnata da vari ospiti musicali. Annunciata anche la presenza della Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar. L'evento segna anche il 35esimo anniversario del servizio militare in lingua slovena, un'importante pietra miliare per l'identità nazionale. Prima prova scritta, e cambiamo tema, dell'esame di maturità oggi nei licei sloveni. Oltre 7.000 gli studenti hanno affrontato il saggio di lingua materna. Negli istituti della nostra minoranza, i 2 ginnasi di Capodistria e Pirano, candidati alle prese questa mattina con il saggio di italiano. Sentiamo com'è andata Ornella Rossetto.
6: Prima prova scritta dell'esame di maturità già alle spalle per gli studenti del Carli di Capodistria e del Sema di Pirano, che questa mattina si sono cimentati nel tema di italiano. Ai ragazzi è stato chiesto di proporre alcune riflessioni sull'importanza del legame con la propria terra, meglio su nostalgia, appartenenza in un viaggio alla riscoperta di se stessi, coerentemente con la linea tematica sulla quale si è lavorato in classe durante l'anno, approfondendo alcune opere di autori anche contemporanei che hanno scritto delle radici da Cesare Pavese a Fulvio Tomizza, da Nelida Milani ed Anna Maria Mori, autrici dello struggente Bora, al Manzoni del celeberrimo Addio ai Monti dei Promessi Sposi, fino a Luigi Pirandello. Una prova dunque impegnativa sì, ma non impossibile da superare, tanto che al Carli, dopo il compito, si respirava un'atmosfera quasi rilassata. Il tema non sembra aver creato troppi problemi agli studenti. Prova tranquilla, commenta Pietro Russo.
7: È stata quello che mi aspettavo, leggendo i testi, le opere dei vari autori, tutto come previsto.
6: Anche Pietro Vidoni si concede per qualche battuta.
8: È stata comunque una prova impegnativa, perché comunque bisogna ragionare su quello che è il proprio pensiero, anche il proprio percorso di vita, però comunque è stata una traccia interessante, mi è piaciuto.
6: Si dice sollevata dopo il tema Gaia Blažić.
9: Sicuramente mi sento un po' più leggera, è molto bella questa sensazione di aver finito il tema almeno. E sì, mi sento felice, soddisfatta.
6: Un tema interessante questo del legame con le radici.
9: Sicuramente è un argomento molto importante, perché ognuno di noi è legato a un posto, luogo nativo. E per questo era anche un tema molto personale, quindi ognuno poteva svilupparlo in modo diverso.
6: Aspettative rispettate, infine, secondo Daniel Krajnik, che aggiunge.
10: La preparazione in classe secondo me è stata fondamentale, diciamo, perché comunque hai una visione chiara di tutte le opere, perché comunque lo trattavamo in classe anche con l'insegnante. Ma il tema secondo me è abbastanza interessante, diciamo, piuttosto coinvolgente, perché comunque siamo in un territorio di minoranza ed è giusto farsi due parole riguardo a questo.
6: Superata la prova d'esordio anche per gli studenti delle quarte, domani riprendono le regolari lezioni. Degli esami di maturità si riparlerà nei licei dal 29 maggio, consegna dei diplomi il 13 luglio.
2: Si è svolta presso la scuola elementare italiana Galileo Galilei di Umago la sesta edizione della competizione nazionale di lingua italiana, lingua materna, promossa dall'Agenzia per l'Educazione e la Formazione della Repubblica di Croazia in collaborazione con il settore scuola della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Un appuntamento che ogni anno riunisce gli studenti delle scuole con lingua di segnamento italiana in Croazia, offrendo loro l'occasione di confrontarsi e mettere alla prova le proprie competenze linguistiche. Sentiamo Beatrice Zizzi.
11: Alla competizione hanno preso parte 72 alunni suddivisi in tre categorie, in rappresentanza di 11 scuole elementari e 4 scuole medie superiori con lingua di insegnamento italiana presenti sul territorio croato. La prova aveva l'obiettivo di valutare le competenze degli studenti nell'utilizzo dell'italiano come lingua materna, attraverso esercizi di comprensione, lessico e grammatica. Tema centrale della preparazione per tutte e tre le categorie sono stati i testi dello scrittore Fulvio Tomizza, autore di riferimento per la letteratura della comunità italiana dell'area istriana. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l'albergo UMAG, dove sono stati annunciati i vincitori della competizione. Per la prima categoria, dedicata alle classi quarte delle scuole elementari, il primo premio è andato a Timea Yazin della scuola elementare italiana Galileo Galilei di Umago, che ci ha raccontato la sua esperienza.
12: Abbiamo letto La scoperta dei Bill di Fulvio Tomizza e la prova trattava dell'ascolto di questo libro e del scritto di questo libro, e poi c'era grammatica. Era un po' più facile di quello che aspettavo. Quella con più facilità era l'ascolto, perché sentivo e il testo, mentre quella che ho fatto con più difficoltà era la grammatica. Non me l'aspettavo, no? Ma sono tanto contenta.
11: Nella seconda categoria, riservata alle classi settime e ottave, si è distinta Virginia Vendrame della scuola elementare italiana Bernardo Parentin di Parenzo, che ha apprezzato in particolare il testo Avere la bicicletta, sottolineando anche le difficoltà incontrate, soprattutto nella parte grammaticale.
13: Ma sì, mi è piaciuto, aveva un italiano, diciamo, non quello che si usa tutti i giorni, ecco, un italiano un po' desueto, però mi è piaciuto molto. C'era la prima parte di comprensione del testo, la seconda parte del lessico e la terza parte era riflessione, diciamo, era sulla grammatica.
14: Qual è stata la parte più facile e quella più difficile?
13: Quella più difficile penso la grammatica e la parte più facile forse il lessico. Sono molto emozionata e c'è sempre un po' la sorpresa, diciamo. Sì, molto.
11: Infine, per le scuole medie superiori, il primo posto è stato conquistato da Nicole de Belluch della scuola media superiore italiana Dante Alighieri di Pola. Nel corso della cerimonia sono stati inoltre premiati anche i partecipanti alla gara di lingua italiana organizzata dall'Unione Italiana, svoltasi lo scorso 5 marzo.
2: La Commissione elettorale della Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano ha preso atto delle liste elettorali per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana e per il rinnovo dell'Assemblea del locale sodalizio. Le liste presentate sono tre: Impegno e Futuro, Noi per la Comunità e Semo De Qua. Le elezioni si svolgeranno il 31 maggio 2026.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Tra tensioni politiche e segnali contrastanti da Bruxelles, il percorso europeo della Serbia torna al centro dell'attenzione. Se da un lato non è stata formalmente adottata alcuna misura punitiva sui fondi europei, dall'altro crescono le pressioni affinché Belgrado acceleri le riforme, in particolare nel settore dello Stato di diritto. Sentiamo Maja Novak.
15: La Commissione europea non ha congelato i pagamenti destinati alla Serbia nell'ambito del piano di crescita da 1,5 miliardi di euro, ma avverte che la situazione potrebbe evolversi qualora non vengano rispettate le condizioni richieste. Da Bruxelles sottolineano infatti che il rispetto dei criteri viene monitorato costantemente e che eventuali regressi, soprattutto nel sistema giudiziario, potrebbero incidere sull'erogazione

0: Successivamente che non è stata adottata alcuna decisione formale di congelamento dei fondi. Tuttavia, il messaggio resta chiaro: senza progressi concreti il sostegno finanziario potrebbe essere messo in discussione. Belgrado è ora chiamata ad accelerare gli interventi richiesti, in particolare per garantire maggiore indipendenza al sistema giudiziario, rafforzare l'autonomia della procura contro la criminalità organizzata e limitare l'influenza dell'esecutivo sui tribunali. Secondo il negoziatore serbo per l'adesione all'UE Daniel Apostolovic, il Ministero della Giustizia ha già avviato una revisione normativa sulla base delle raccomandazioni della Commissione di Venezia, composta da esperti di diritto costituzionale, con la creazione di un gruppo di lavoro dedicato. Intanto è arrivato però un segnale positivo sul piano economico e finanziario. La Serbia entra ufficialmente nel sistema SEPA. L'adesione consentirà a cittadini e imprese di effettuare pagamenti in euro in modo più rapido, economico e trasparente, con transizioni completate entro un giorno lavorativo nell'area dell'euro.
1: L'Unione Europea è pronta ad affrontare tutti i possibili scenari, lo ha dichiarato la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen in risposta alle recenti minacce del capo dello Stato americano Donald Trump di imporre dazi sull'importazione di automobili dall'Unione. Ha inoltre esortato Washington a rispettare gli obblighi previsti dall'accordo commerciale UE-Stati Uniti. La contraerea degli Emirati Arabi Uniti è nuovamente entrata in azione, come annunciato dal Ministero della Difesa, per contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. La situazione resta tesa nello stretto di Hormuz, dove gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione Project Freedom per garantire la sicurezza della navigazione. Gli Stati Uniti hanno inoltre ribadito di aver aperto un corridoio per facilitare il passaggio sicuro. Nel frattempo è previsto per domani a Pechino un incontro tra il capo della diplomazia cinese Wang Yi e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Questo incontro si svolge a pochi giorni dalla visita di Donald Trump in Cina, prevista per il 14 maggio, anche se la data non è ancora stata confermata ufficialmente. Gli Stati Uniti non vogliono un conflitto nello stretto di Hormuz, ma qualsiasi attacco iraniano contro le navi mercantili incontrerà una risposta devastante da parte delle forze americane. Lo ha dichiarato il segretario alla difesa USA Pete Hegseth, definendo la chiusura dello stretto come una forma di ricatto internazionale. Nonostante le crescenti tensioni nella regione, Hegseth ha insistito sul fatto che il cessate il fuoco rimane in vigore e ha esortato l'Iran ad astenersi da azioni che potrebbero riaccendere il conflitto. Il primo ministro croato Andrej Plenković ha esortato il settore turistico a fissare prezzi ragionevoli in vista dell'imminente stagione estiva. Secondo le sue parole, i prezzi avranno un impatto significativo sul numero di visitatori. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
2: Nel corso di una riunione del Consiglio per la gestione dello sviluppo turistico che si è svolta a Zagabria, il premier croato Andrej Plenković si è rivolto ai rappresentanti del settore invitandoli a fissare prezzi ragionevoli. Questo è il singolo aspetto più importante che influenzerà questa stagione, ha dichiarato. Il capo del governo ha poi ricordato che secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica l'inflazione ad aprile si attestava al 5,8% su base annua e ha messo in guardia contro l'aumento dei prezzi dei servizi che potrebbero ulteriormente alimentare l'inflazione. Plenković comunque vede l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei a livello globale dovuto al peggioramento della crisi in Medio Oriente come un'opportunità per attrarre turisti in Croazia. Secondo le sue parole, la competitività in termini di prezzi e qualità sarà fondamentale per la prossima stagione estiva. Della stessa opinione il ministro del turismo e dello sport Tonči Glavina, che da tempo mette in guardia sull'importanza della competitività dei prezzi. Glavina ha anche sottolineato che i paesi concorrenti stanno abbassando i margini in tutta la catena di valore del settore turistico, cosa che anche la Croazia dovrebbe fare. Dall'inizio dell'anno, intanto, nel paese sono stati registrati 2,3 milioni di arrivi di turisti e 6 milioni e mezzo di pernottamenti, ovvero 3 milioni in più, pari all'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Plenković ha valutato l'andamento del flusso turistico come molto positivo, sottolineando in particolare la crescita del 5% degli arrivi nella parte continentale della Croazia.
1: Una breve cerimonia nel centro di Trieste ha ricordato le vittime del 5 maggio 1945, quando in città si svolsero delle manifestazioni per ribadire l'identità italiana del capoluogo giuliano. Negli scontri che seguirono, le truppe jugoslave, appena giunte in città, spararono sulla folla uccidendo 5 persone.

0: Siamo Alessandro Martegani.
1: Si tratta di uno dei momenti che ogni anno ricordano i giorni difficili e tragici che la città di Trieste visse nell'immediato dopoguerra, finita l'occupazione da parte dei nazisti. Il capoluogo giuliano visse altri 43 giorni di incertezza e terrore con l'occupazione della città da parte delle truppe jugoslave, così come avvenne pochi giorni prima del giorno della liberazione, celebrata in tutta Italia. La città reagì alla nuova occupazione con delle manifestazioni che proprio il 5 maggio del 45 finirono nel sangue. Quel giorno un corteo riuscì a raccogliere centinaia di persone che seguivano la bandiera italiana, ma all'angolo, fra due strade centralissime, Corso Italia e Via Embriani, le truppe jugoslave spararono contro la folla che stava manifestando per riaffermare i legami della città con l'Italia, uccidendo 5 persone, tutte sotto i 30 anni. Quei fatti sono stati ricordati questa mattina proprio in corrispondenza dell'incrocio, dove una targa commemorativa ricorda la morte dei 5 triestini e l'occupazione della città da parte delle truppe di Tito, una cerimonia breve, anche perché si svolge in un punto di snodo fondamentale per il traffico della città e non è possibile interrompere il flusso per più di qualche minuto. Alla presenza delle autorità della regione Friuli Venezia Giulia e del comune di Trieste sono state deposte corone d'alloro nel corso di una breve cerimonia a cui hanno preso parte anche le associazioni combattentistiche d'arma con i rispettivi lavari, l'assessore regionale Pierpaolo Roberti.
2: Un'altra celebrazione importante per la nostra città, a significare quanto il sentimento di attaccamento alla patria Italia era forte in quel periodo e quando delle giovani vite vennero spezzate per poter semplicemente sventolare un tricolore, manifestare quel sostegno e quell'appoggio e quella voglia di essere italiani e di tornare ad appartenere all'Italia.
0: Oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova più di 2000 persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, accompagnato dalla sua handbike, simbolo delle sue molteplici vite di pilota, atleta paralimpico e uomo che ha trasformato la sofferenza in energia. Alla cerimonia erano presenti la sua famiglia, gli atleti di Obiettivo 3 e numerosi rappresentanti del mondo dello sport e delle istituzioni. Don Marco Pozza durante l'omelia ha ricordato l'insegnamento più potente di Zanardi: non arrendersi mai e cercare sempre di spingere per 5 secondi in più. Un addio che trasforma la sua eredità in una sfida collettiva: vivere con tenacia, gioia e sempre con la curiosità di imparare. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, in sala di regia Igor Vigini. Sono le 19:52 minuti e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria, frutto della sinergia tra le redazioni radio e TV del centro regionale di Capodistria. In studio Roberto Siglian. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Pairappapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Dannusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappapà.
3: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che verrà ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo, alle frequenze radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
4: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
5: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati all'ascolto. Riaperta la 4 Venezia-Trieste, chiusa nelle scorse ore a causa di un incidente verso Venezia tra il bivio per la 34 e Palmanova. Si stanno quindi smaltendo al momento le code che si sono formate in A34 Villesse Gorizia verso la 4 tra Gradisca e il bivio per la 4 stesso. Sulla 28 Portogruaro Conegliano a causa di lavori si verificano code in entrambe le direzioni nel tratto tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale. Ricordiamo che proprio a causa degli stessi lavori fino alle 24 di sabato 9 maggio restano chiuse le rampe di uscita e entrata allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro, come svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
8: Oggi torna la settimana tipo delle competizioni europee per club di calcio, martedì e mercoledì Champions League, giovedì Europa e Conference League. Stasera in programma la prima semifinale di ritorno del massimo torneo continentale. A Londra tornano ad affrontarsi Arsenal e Atletico di Madrid. La sfida riparte dal risultato di parità 1-1 maturato una settimana fa nel match d'andata estremamente equilibrato disputato a Madrid. L'Atletico del portiere sloveno Jan Oblak va alla caccia della sua quarta finale di Champions League Coppa Campioni. Nelle precedenti tre ha sempre perso e sempre in maniera sfortunata. Nel 1974 fu battuto in una doppia finale dal Bayern Monaco. Nella prima partita avanti per 1-0, nei supplementari aveva subito al 120esimo minuto il gol di Schwarzenbeck, il quale con un gran tiro da fuori area portò la sfida alla ripetizione in quanto all'epoca non c'erano ancora i rigori. Due giorni dopo il Bayern vinse per 4-0. Poi l'Atletico tornò in finale nel 2014 quando fu sconfitto dal Real Madrid alla termine dei tempi supplementari dopo che nei tempi regolamentari fu raggiunto al 93esimo minuto da un gol di Sergio Ramos. Nel 2016 altra finale con il Real, nell'occasione la soluzione fu rimandata ai calci di rigore, vinse il Real senza errori dal dischetto. L'Arsenal invece in Champions League insegue la seconda finale della sua esistenza. L'unico precedente risale a 20 anni fa quando venne superato dal Barcellona per 2-1. Anche l'Arsenal in quella circostanza non fu sorretto dalla buona sorte. Malgrado fosse presto rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione combinata al portiere Lehmann, andò in vantaggio con Campbell, però nell'ultimo quarto d'ora di partita fu prima raggiunto dalla rete di Eto'o e poi superato dalla segnatura di Belletti. Domani la seconda semifinale, la sfida stellare tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ricomincerà dal 5-4 in favore dei parigini. Ancora calcio, completata ieri la 35esima giornata della Serie A. Nei posticipi del lunedì hanno vinto entrambe le squadre romane. I gelorossi, battendo la Fiorentina in classifica, si sono portati a meno 1 dal quarto posto occupato dalla Juventus in zona Champions, mentre la Lazio, vincendo in trasferta, ha ulteriormente inguaiato la Cremonese, ormai ad un passo dalla retrocessione. Vediamo il riepilogo dei risultati. Pisa, Lecce 1-2, Udinese, Torino 2-0, Como, Napoli 0-0, Atalanta, Genoa 0-0, Bologna, Cagliari 0-0, Sassuolo, Milan 2-0, Juventus, Verona 1-1, Inter, Parma 2-0, Cremonese, Lazio 1-2, Roma, Fiorentina 4-0. In classifica Inter 82 punti, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62, Atalanta 55, Lazio 51, Bologna Sassuolo 49, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Fiorentina e Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20 e Pisa 18 punti. Verona e Pisa già retrocesse in Serie B. Torniamo a Londra, dove sono in corso i mondiali a squadre di tennis tavolo. La competizione imboccando la lunga dirittura d'arrivo con la fase di eliminazione diretta a cominciare dai sedicesimi di finale. Oggi in campo femminile l'Italia è approdata agli ottavi battendo il Portogallo per 3-1. La Croazia invece è stata superata dal Giappone per 3-0. In campo maschile stasera la Slovenia affronterà la Germania. Ieri l'Italia è stata battuta dalla Croazia per 3-2. La Croazia era andata avanti nel punteggio per 2-0 in seguito alle vittorie di Gacin e Puzar rispettivamente su e Bode e Mutti. Poi l'Italia ha riequilibrato le sorti della sfida con i successi di Faso e Oyebode, rispettivamente su Ban e Puzar. Nel quinto match a dare il passaggio del turno la Croazia è stato Gacina contro Mutti. La Croazia negli ottavi se la vedrà con la vincente tra Svezia e Ungheria. La grande favorita del torneo ovviamente è la Cina, che comunque nella fase a gironi ha perso due partite con Corea del Sud e Svezia. Oggi, come vediamo nelle immagini, nei sedicesimi di finale la squadra cinese si è imposta sull'Australia per 3-0. Passiamo allo sport americano. Sono cominciate le semifinali di conference tanto nel basket NBA quanto nell'hockey su ghiaccio NHL. Per quanto riguarda il basket, stanotte i Los Angeles Lakers, ancora privi di Luka Doncic, vanno a far visita ai campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, migliore squadra della Lega nella regular season. Ieri intanto all'Ovest è arrivato un risultato sorpresa. In gara 1 i Minnesota Timberwolves sono andati ad espugnare il campo dei San Antonio Spurs. Dopo 9 giorni dall'infortunio al ginocchio sinistro, per Minnesota è tornato a giocare Anthony Edwards, che ha vinto subito il duello di stanza con Victor Wembanyama, segnando 11 punti nell'ultimo quarto di gioco. 104-102 risultato in favore di Minnesota. Con le immagini siamo al Madison Square Garden di New York, dimora dei Knicks, che hanno battuto di 39 punti i Philadelphia 76ers, i quali arrivavano all'appuntamento dalla grande impresa compiuta nel primo turno contro i Boston Celtics, battuti alla settima decisiva partita. Ieri New York, che ha avuto in Jalen Brunson il miglior marcatore della partita con 35 punti, si è imposta per 137-98. L'altra semifinale all'est vede opposti i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers. Due le partite disputate ieri anche nell'hockey su ghiaccio NHL. I riflessi filmati documentano la vittoria in casa dei Carolina Hurricanes sui Philadelphia Flyers. Successo in rimonta per 3-2 all'overtime, Philadelphia avanti per 2-0, è stata prima raggiunta e poi superata da Carolina, che si è imposta con la regola della sudden death, golden goal di Taylor Hall al 19esimo minuto del supplementare. Carolina conduce per 2-0 nella serie. All'ovest i Vegas Golden Knights sono in vantaggio per 1-0 sugli Anaheim Ducks. Celebrati oggi a Padova i funerali di Alex Zanardi, scomparso venerdì scorso all'età di 59 anni. Ultimo saluto a Padova, sua città adottiva, nella Basilica di Santa Giustina. Numerosi presenti accanto ai familiari e agli amici, molti personaggi del mondo dello sport, tra i quali pure Bebe Vio e Alberto Tomba. Sull'altare anche la handbike, sua compagna di vita nei momenti lieti e meno lieti. Una vita non soltanto sportiva, da Zanardi vissuta più di una volta e sempre da grande campione a tutto tondo.
7: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. Che cosa ci riserva la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto in programma a giugno? Ce lo svelerà Marianna Jelicic-Buic, ideatrice e organizzatrice della manifestazione. Parleremo poi del riconoscimento del dialetto fiumano quale patrimonio culturale immateriale della Croazia. Buon ascolto. Giugno per la comunità nazionale italiana sarà l'insegna dell'Istroveneto con la 15ª edizione che quest'anno prenderà il via con una serata celebrativa che vuole ricordare quanto successo in questi 15 anni. Ne abbiamo parlato con Marianna Jelicic-Buic, ideatrice e organizzatrice della Kermes, che viene cofinanziata, ricordiamo, per tramite dell'Unione Italiana, del governo croato, della regione istriana e dalla regione Veneto, ma sentiamo l'intervista. Allora Marianna Jelicic-Buic, alle porte abbiamo la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, 14ª del Dimena Cantando. Ecco, si sta lavorando intensamente perché sarà un'edizione importante. Che cosa ci riserva quest'anno il Festival più bel del mondo?
1: Beh, per quest'anno stiamo veramente lavorando tantissimo, già siamo partiti a settembre per organizzare tutto, perché avremo una serata in più, ovvero quella che è la cerimonia d'apertura, in realtà sarà la serata di apertura e sarà un'occasione per ripercorrere insieme questi 15 anni di festival, i 13 in realtà di Dimmela Cantando, e ripercorrere insieme tutti questi anni, vedendo come un po' siamo cambiati noi e com'è cambiato il festival. Quello che sicuramente posso annunciare adesso è quindi che inizieremo il 6 giugno, questa sarà l'apertura, e il festival si chiuderà il 27 con Dimmela Cantando, la finale. Quindi un mese intero molto ricco, molto impegnativo. In pratica solamente le domeniche sono libere. Anche quest'anno avremo 3 appuntamenti con Dimmela Cantando in Italia, nel litorale sloveno, e poi a Buie correremo su Esopo il palco, e molti altri appuntamenti importanti.
0: Ecco, tra gli appuntamenti importanti sicuramente quello rivolto ai più giovani, e quest'anno, da quanto così abbiamo potuto sentire e scoprire, c'è stata una grande partecipazione.
1: Esatto, i due concorsi, quindi quello letterario e quello video, entrambi alla 15ª edizione anche loro, quest'anno veramente si è dimostrato un interesse che non abbiamo avuto in tale numero negli anni precedenti. Quasi 150 lavori per ciò che riguarda il concorso letterario e 25 video, questo numero veramente superato alla grande rispetto alle edizioni passate, e quindi questo mi rende molto felice, perché c'è questo grande ingaggio da parte degli insegnanti, delle scuole, dei ragazzi, delle famiglie, che hanno il piacere di scrivere, di esprimersi, di fare i loro filmati in Istroveneto, e ovviamente questo ci rende molto felici e conferma l'impegno profuso in questi anni per promuovere, diffondere, proteggere e amare la nostra lingua.
0: Ecco, lei ha elogiato in modo particolare le scuole dell'ex Buiese e i Rovignesi.
1: Sì, effettivamente queste scuole in realtà creano un problema, perché poi limitano la nostra scelta di quella che può essere la giuria che andrà a valutare i lavori. Veramente un grande elogio, perché proprio tutto il Buiese in maniera molto importante, ma anche proprio le scuole di Rovigno si sono mostrate fortemente presenti. Quello che spiace sicuramente è notare l'assenza, per ciò che riguarda il concorso letterario in primo luogo, delle scuole della vicina Slovenia. Quindi questo, ecco, mi dispiace, non so se forse l'informazione non sia giunta oppure ci siano molti altri impegni, però in qualche modo, ecco, mi lascia un po' di amaro in bocca.
0: Comunque abbiamo capito, un mese di appuntamenti, di manifestazioni varie, oltre il Dimmela Cantando sicuramente il Corremo Suso per Palco mette in scena, in mostra, i lavori dei nostri cori, delle filodrammatiche, come si articoleranno queste serate? Si concentreranno tutte a buio? Avete scelto di ripetere l'iniziativa dell'altro anno, quando insomma anche queste serate erano itineranti?
1: Abbiamo apprezzato tanto l'impegno che ci mettono le comunità intorno a Buie, e non soltanto, proprio nel circondario, nel senso più ampio della parola. Si mettono veramente a disponibilità, si impegnano tantissimo, e quindi anche quest'anno abbiamo deciso di proporre le serate, 8 complessivamente, un po' in giro per il territorio, in modo da far sentire, far respirare l'Istroveneto tutto il territorio, proprio per smarcarlo da questa sensazione che sia un qualcosa legato strettamente solamente a Buie e sia lontano in realtà dalle persone, quando sono le persone che devono creano il programma, ma poi anche lo fruiscono, e quindi di abbracciare tutto il territorio, perché lavorando poi insieme e avendo anche un affiatamento maggiore, un maggiore coinvolgimento, ci offre la possibilità di godere tutti assieme per una volta all'anno, però per un mese intero, di questo nostro dialetto.
0: Ecco, probabilmente i partecipanti sono già noti, filodrammatiche di gruppi giovanili, filodrammatiche storiche che ormai sono note in tutta l'Istria.
1: Assolutamente sì, con questo che purtroppo il periodo è quello che è, no? Nel senso che arriviamo ai margini della conclusione dell'anno scolastico, ma anche della chiusura delle attività delle diverse comunità, che comunque ci tengono molto a partecipare. Il numero, dico, va sempre in crescendo, e noi siamo molto felici che ci sia questo interesse, questa sentita partecipazione, perché le comunità hanno già dato il loro ok e il loro interesse a partecipare nel mese di febbraio, quando abbiamo inviato la prima comunicazione. Questo vuol dire che effettivamente tutto il lavoro che viene svolto anche nelle nostre comunità ha un'occasione in più di essere apprezzato, anche magari laddove il pubblico non ha avuto modo, perché non è andato a Torre piuttosto che a Castelvenere. Ecco, esiste questa possibilità di vederci un po' tutti, e siamo sempre stati molto attenti a mescolare le carte in tavola, nel senso che magari le comunità che arrivano, quelle del territorio, non si esibiscono sul proprio territorio. Esatto.
0: E così qualche indiscrezione su quella che poi sarà la serata finale, la serata forse più impegnativa e più importante?
1: Ma direi che quest'anno in realtà i giochi sono un po' cambiati, perché l'accento sarà sulla serata di apertura. È stata concepita, come ho detto prima, come un ripercorrere insieme tutti i nostri traguardi, tutte le tappe del festival, ma in realtà sarà anche un momento per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito e creduto fermamente in questa manifestazione, che è nata in maniera molto semplice, in modo sommesso, con pochissimi mezzi finanziari, e che invece si è trasformata in un evento internazionale riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini della nostra regione. E quindi l'accento in qualche modo va soprattutto all'apertura, ma non desidero sminuire la chiusura, che sicuramente sarà altrettanto importante. Speriamo nel buon tempo, quindi di poter essere accolti in piazza San Servolo. Avremo 13 canzoni in gara, ne sono state scelte 14, purtroppo una è stata ritirata, però insomma sono cose che succedono. Sentiremo nomi veramente nuovi e nuovissimi, e avremo anche personaggi che conosciamo già bene, che siamo abituati a sentire in questi anni.
0: Aspettando adesso il Festival dell'Istroveneto, le faccio un'ultima domanda, una sua considerazione, ecco, sull'accoglimento da parte della Croazia anche del dialetto fiumano nella lista dei beni culturali immateriali. Anche questo un momento molto importante per la comunità nazionale italiana tutta.
1: Questo io lo vivo come l'ultima conferma di un lavoro che è stato iniziato molti anni fa, e per essere onesti tutti insieme, ricordiamo che questa è stata un'iniziativa voluta e e ha proprio preso il via da parte di Maurizio Trémul, che insieme alla Susanna Todorovic hanno iniziato questo processo in Slovenia cercando di far riconoscere

battaglie da portare avanti, quelle a livello culturale, perché la cultura è quella che ci fa riconoscere, e soprattutto col riconoscimento dei nostri, delle nostre parlate, dei nostri idiomi, noi facciamo un duplice bene. Da un lato riconosciamo e facciamo riconoscere la nostra cultura e la nostra identità, e dall'altro apportiamo alla cultura degli stati nei quali viviamo. Quindi è una soluzione vincente per entrambi, e va a confermare che la comunità nazionale italiana, insieme a tutte quelle che sono le diverse realtà, arricchiscono una regione, arricchiscono uno Stato. Quindi io mi complimento con tutti quelli che hanno lavorato in questi anni per il riconoscimento delle nostre parlate, e per ultime, forza Fiume, sono molto fiera di voi.

0: brano in dialetto fiumano presentato al Festival delle Canzonette Fiumane del 2024 da Alida Del Caro, un brano che in pratica fa da introduzione alle dichiarazioni che andremo a sentire sull'importanza del riconoscimento di questo idioma quale patrimonio immateriale della Croazia. L'iter è stato simile a quello dell'istroveneto e dell'istriotto, riconosciuti rispettivamente nel 2021 e nel 2023. La valutazione positiva della competente commissione che ha preso in esame i materiali pervenuti è stata del marzo 2025, ma la ratifica ufficiale è arrivata nei primi giorni dello scorso aprile e naturalmente c'è stata grande soddisfazione da parte della locale comunità degli italiani guidata da Enea De Sardo, che ha subito rilevato.
1: È arrivata l'ufficialità, il nostro bellissimo dialetto fiumano ha ottenuto finalmente lo status di bene culturale immateriale protetto della Repubblica di Croazia e quindi entra nello stesso gruppo dell'istroveneto e dell'istriotto. Per noi a Fiume si tratta di un traguardo importantissimo che è stato raggiunto grazie alla visione della nostra ex presidente Melita Sciucca, che si è data da fare e ha continuato a seguire la pratica anche dopo aver dato le dimissioni e ha saputo quindi mettere assieme tutte quelle iniziative.

0: iniziative dalla carta stampata al lavoro con i ragazzi nelle scuole, alle ricerche di livello accademico, al Festival delle Canzonette Fiumane, per quindi dimostrare al nostro Ministero della Cultura che il fiumano è ancora presente, è vivo e in continua evoluzione e che quindi merita anche di essere protetto.
1: Enea De Sardo, che cosa cambia secondo voi d'ora in poi? Questo è un importante riconoscimento, oltre che per la lingua, anche per la presenza, secondo me, della componente italiana in città.
0: Innanzitutto darà ulteriore visibilità alla nostra comunità e a tutti i fiumani anche a livello istituzionale, sarà sicuramente un ulteriore stimolo per tutte le attività che organizziamo in comunità e poi vedremo di capire anche in quali modi si potrebbe concretizzare per delle ulteriori iniziative questo importante riconoscimento.
1: Ecco, credo che voi avete così una grande collaborazione costante di contatti con il mondo della diaspora fiumana, col mondo degli esuli, e credo che questo sarà pure per loro una grande notizia, Enea.
0: Assolutamente, c'è tanto entusiasmo, tanta felicità e ora vedremo di cavalcare quest'onda per continuare sempre di più e sempre meglio su questa linea.
1: L'idioma del capoluogo quarnerino diventa così una delle 35 parlate protette a livello nazionale e si affianca, come abbiamo detto, all'istroveneto e all'istrioto. Laura Markic, poliedrica personalità della CNI, scrittrice, poetessa e attrice fiumana, non nasconde la propria soddisfazione.
2: Allora te lo dico in fiuman, finalmente, era una roba che aspettavamo da tanto tempo, credo lungaggini burocratiche, certe volte forse anche poca volontà, ma penso che chi ha lavorato tanto per questo traguardo, e siamo tutti noi che abbiamo, ecco, credo, collaborato con la comunità per riuscire a fare questo importante traguardo, penso che i fiumani se lo merita, a mio avviso, visto che parliamo proprio tutti quanti lo stesso dialetto, lo stesso idioma con delle varianti, se avessi potuto fare anche prima e ficcar drento all'istroveneto anche il fiuman, ma pazienza, la senda così, adesso siamo, diciamo, tutti a questo livello. Penso che esiste tanta roba scritta, due vocabolari, se produci in fiuman, se tiene, cos'è, è veramente una cosa secondo me molto molto importante che dobbiamo festeggiare ed è un motivo per aiutarne ad andare avanti, ecco, con entusiasmo. Quindi il dialetto
1: quasi quasi un motivo d'orgoglio, Laura, per i fiumani, per tutto il Quarnero e per tutta la comunità nazionale italiana, se vogliamo, anche se diciamo fiumano e di tutti i fiumani poi.
2: Certo, perché è l'idioma della città, è stato relegato, adesso ho letto se la decisione ministeriale dove si spiega che il dialetto sia vecchio dialetto, che è parlato dai fiumani, che è delegato al territorio, ma anche in passato, anche basta una generazione, insomma, più vecchia, e anche diciamo ai miei tempi, se posso dire, che insomma, diciamo, quando ero anche bambina, io sentivo le persone croate della città parlare in fiumano, e questa era la lingua della città, per cui ci si esprimeva anche più, diciamo, le persone più anziane hanno sempre parlato croate, no? Hanno sempre usato il fiumano anche come lingua franca, in fin dei conti è la lingua continuo a dire lingua perché essendo anche scritto, avendo così tante testimonianze scritte è assolutamente, credo, alla pari di una lingua, e quindi sì, sicuramente motivo d'orgoglio. Adesso festeggiamo, siamo proprio contenti, ecco.
1: Senti,
2: perché
1: Laura, che cosa cambierà d'ora in poi secondo te?
2: Non lo so, devo fare, ma forse è più facile, ecco, se per le cose burocratiche è molto più facile fare delle applicazioni al ministero, applicare anche ai concorsi europei, sai, tutte queste cose che hanno da fare con le carte. E che al Fiumano erano precluse tutti questi concorsi, quindi credo anche forse per l'ottenimento dei mezzi. Proprio per avere un riconoscimento anche a livello sia proprio dello Stato, ma anche della stessa Unione Europea. Per cui è importante proprio dal punto di vista culturale, burocratico, amministrativo, la nostra stessa posizione di comunità nazionale ne guadagna tantissimo.
1: E poi al di là di tutto c'è questa grande affermazione, se vogliamo dire così, simbolica e morale, no? Che certo, paga di tutto.
2: Certo, quindi tutte le cose insieme, quindi il riconoscimento pubblico e la soddisfazione morale, tutto si sposa e credo sia appunto una bella iniezione per permettere al Fiumano di durare ancora tanti e tanti, non dico anni, ma dico secoli.
1: E su questo importante riconoscimento ancora la dichiarazione di Marin Corva, presidente uscente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
3: È un grande significato per, diciamo, diversi motivi. Ecco, vorrei sottolineare magari due. Il primo perché mette in evidenza l'importanza del dialetto fiumano per tutto il territorio. L'abbiamo visto anche perché c'è stata una reazione molto positiva, ovviamente non solo da parte nostra che ovviamente ci poteva stare, ma anche da parte della maggioranza che effettivamente ha apprezzato tantissimo questo riconoscimento, l'impegno qui permettetemi di ringraziare in particolar modo Melita Sciucca che ci ha messo anima e corpo in questo progetto. E l'altro aspetto positivo è che come giustamente l'ha detto anche la collega Mariana durante la riunione, un po' si chiude un cerchio. Grazie ad altre persone abbiamo nel corso degli anni approvato l'Istrio Veneto e abbiamo approvato l'Istriotto, e con il Fiumano adesso chiediamo un po' il cerchio delle nostre parlate istro-quarnerine, permettetemi questo commento, che diventano parte integrante di quello che è il patrimonio di tutto il territorio, il che, come ho detto, sarà un po' compito di coloro che ci seguiranno, e è in pratica un grande così, impegno, perché adesso la comunità nazionale italiana, l'Unione Italiana, dovrà ulteriormente sviluppare iniziative, impegnarsi ulteriormente nello sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione di queste tre parlate.
1: Va detto infine che la notizia sul riconoscimento, oltre che dalla comunità nazionale italiana, è stata presa con grande soddisfazione pure dalla maggioranza, almeno a giudicare del forte applauso che ha suscitato in sede di consiglio municipale il presidente dell'organismo Robert Kurelic, che ne ha dato informazione in apertura della seduta del 9 aprile scorso. Ha sottolineato che il dialetto fiumano, idioma romanzo che si parla a Fiume nei dintorni del XV secolo, rappresenta un'importante identità culturale e linguistica della città, ed è stato qui interrotto per l'appunto da un lungo e fragoroso applauso prima di concludere come il fiumano non sia oggi soltanto parte dell'identità cittadina, ma come esso rappresenti la multiculturalità della città nel corso dei secoli. E noi per oggi ci fermiamo qui, a tutti un grazie per l'averci seguito, e da Lionella Pausina Quavita un buon proseguimento di giornata e un a risentirci martedì prossimo.
4: In minoranza.

0: Dance, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Programma che si apre come sempre con un saluto da parte del sottoscritto Andrea F. Ben arrivati, ben approdati ad Album Charts, 60 minuti con noi qui su Radio Capodistria, spasso per le classifiche degli album, per questo si chiama Album Charts, più venduti, ascoltati, streamati, downloadati in Inghilterra, Stati Uniti d'America e anche in chiusura in Italia. Le tre classifiche che noi vediamo, in coda abbiamo l'assaggio, l'anticipazione del nostro solo, unico e inimitabile featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente, come al solito ve lo anticipo con un brano soltanto in chiusura, poi lunedì nel suo spazio apposito, mezz'ora all'interno di pomeriggio ore 4, ce l'andiamo ad ascoltare nei dettagli, esplorarne i momenti più interessanti assieme. Uno spazio che so che molti di voi aspettano, perché insomma vi dà modo e ci dà modo anche a noi del resto di conoscere ogni settimana un disco nuovo. La settimana scorsa un disco molto ruvido, abrasivo, che ci ha un po' delusi, un EP di una band chiamata Lifeguard. Dove andremo a parare questa settimana lo scopriamo negli ultimi minuti di questo programma e quindi vi invito a restare sintonizzati. Sintonizzati anche per tutta la musica di cui sono capaci le classifiche che vi arriva qui dai nostri leggendari 1170 in AM in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB, Capodistria, cercate il nome della nostra splendida località e siamo noi, o in web, in streaming completamente gratuito, in chiaro, senza account, registrazione, password o rotture di scatole, www.radiocapodistria.si. Più avanti vi ricordo anche i nostri e i miei social, ma adesso andiamo con la classifica per iniziare con la musica di un programma che di musica si occupa appunto. La prima chart che noi vediamo è quella britannica, la classifica compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. Centesima posizione questa settimana, un disco che mi dà subito modo di ascoltare grande musica, perché prima di entrare nella top 10 siamo curiosi, ci piace ascoltarci un po' di musica dal passato. C'è difatti 40 Lakes Compilation dei Rolling Stones, doppio album che usciva nel 2002 nella sua versione originale e prima, contiene tutto una serie di grandi successi. Nel secondo CD c'è un brano di un disco degli anni 80, secondo me un po' bistrattato, degli Stones. Aveva degli argomenti anche molto politici, parlava di America Latina, di quelli che erano gli interventi pesanti della politica statunitense in un mondo già abbastanza violento e corrotto. Era un disco che si intitolava Undercover, la title track aveva un video splendido intitolato Undercover of the Night.

Veramente futuristica la produzione sound di questo brano, 1983, Undercover of the Night nei Rolling Stones, dalla compilation 40 Licks, i loro più grandi successi. C'è anche questa, fra le varie tracce, le penso siano 40 tracce, perché si intitola 40 Licks, che compongono questo album alla numero 100 della classifica britannica, che ha aperto così alla grande la nostra album charts di oggi. Ancora benvenuti in Andrea F, ci tuffiamo subito nella top 10 inglese, numero 10 The Highlights The Weeknd, numero 9 risale Sabrina Carpenter con Man's Best Friend. Lei si fa una domanda che si sono posti forse anche i suoi fan nel vederla in quella copertina, no? Con quell'abitino un po' succinto, inginocchiata di fronte ai pantaloni di questo uomo che la tiene per i capelli. Difatti il singolo dice When did you get so hot? E la traduzione penso non sia necessaria.

When did you get so hot? Si chiede Sabrina Carpenter, The Man's Best Friend, numero 9 nella classifica britannica. La numero 8 c'è Ed Sheeran con la sua Mathematics Tour Collection. The Essential Michael Jackson, anche questa è una compilazione essenziale come quella degli Stones che abbiamo sentito prima. Alla numero 7, numero 6 Fleetwood Mac con la compilation 50 Years Don't Stop, che in Inghilterra a quanto pare è essenziale perché sta in classifica da 387 settimane. Numero 5 scendono i BTS con Arirang. Numero 4 sale invece Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasionally, l'ultimo singolo, uno dei brani più gettonati, come si diceva una volta, sulle nostre frequenze, American Girls.

Povero Harry Styles, lui è rimasto single, povero, tutto solo, soletto, nessuno che lo vuole, nessuna che lo guarda, assolutamente non desiderato, solo e abbandonato, mentre i suoi amici hanno avuto la fortuna di sposarsi con ragazze principalmente americane. È di questo che parla il brano in realtà, e non sto scherzando, American Girls parla per l'appunto, è una specie di ode alla vita seria che i suoi amici hanno fatto mettendo la testa a posto, lui invece a quanto pare no. Kiss All The Times, Disco Occasionally, numero 4 nella classifica britannica, numero 3 Olivia Dean, The Art Of Loving, seconda posizione c'è la bravissima Ray con This Music May Contain Hope. Ora, mi sono visto un bel po' di sua performance, intanto sorprendente quando esegue musica dal vivo con una sezione fiati, coristi, batteristi, percussionisti, chitarristi, insomma sono in tantissime, una vera e propria band che fa tutto dal vivo, niente basi, niente registrato, alla faccia dell'intelligenza artificiale o delle tecnologie contemporanee. La cosa che mi ha stupito è anche che lei, il suo più grande successo, che noi adesso ci ascolteremo, lo introduce ogni volta con un brano diverso, con un suono diverso, con un citato diverso di qualcos'altro, così che fino all'ultimo momento non vi rendete conto che state per ascoltare Where Is My Husband?

0: Where is my husband? Se lo chiede Rachel Agatha Keane in arte Ray. Se l'avete vista, lei dal vivo ha un qualcosa che ricorda Amy Winehouse. Non è soltanto lo stile, non è soltanto la musica, ma è anche la forma del suo viso, questo neo vicino alla bocca, il trucco degli occhi. Insomma, c'è qualcosa e già questo è un grossissimo complimento. Comunque, al di là dei paragoni, è bravissima per conto suo, senza doversi paragonare a nessuno. Questa era Ray, This Music May Contain Hope, alla numero 2 della classifica ufficiale britannica. In testa, alla numero 1, c'è un artista, un cantautore che arriva dall'Irlanda, si chiama Dermot Kennedy, con un disco che si intitola The Weight of the Woods, ovvero sia Il Peso dei Boschi. Siamo pronti a passare alla classifica americana, che è la chart di Billboard, una top 200 come sempre bella pasciuta, bella esagerata. Noi grosso modo per par condicio andiamo a cercare qualcosa che sta vicino alla numero 100 per sentire insomma qualcosa che è paragonabile come classifica e come posizione a quello che sentiamo dalle altre nostre chart. Però intanto vi devo dire che in basso, al numero 200 questa settimana, gli americani piazzano un album intitolato When We Fall, All Fall Asleep, Where Do We Go, che era questo disco di Billie Eilish che rientra nelle classifiche dopo essere stato presente per 360 settimane. Lo saltiamo però perché andiamo circa nella zona metà classifica, come vi dicevo, e per trovare che questa settimana proprio alla numero 100 c'è Gracie Abrams con The Secret of Us. Uno dei suoi singoli che ci ascoltavamo era That's So True.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

That's so true, è così vero che Gracie Abrams sta al numero 100 della classifica americana, talmente vero che ce la siamo ascoltata per sentire qualcosa dalla zona bassa della chart prima di entrare nella zona rovente, ovvero sia la top 10, dove la numero 10 c'è Kiss All The Times, Disco Occasional di Harry Styles, già sentito dalla classifica britannica. Numero 9, Hey, c'è Bad Bunny di BT Rad Bass Photos. Numero 8, Don't Oliver con Octane. Numero 7, Olivia Dean, The Art of Loving. Ecco, fra lei e Ray, la musica soul pop in Inghilterra, made in UK, è messa decisamente bene. Due ottime voci e due personaggi di gran gusto musicale e di grande capacità. Magari fossero tutti così. Ce l'andiamo subito ad ascoltare con Let Alone the One You Love.

Let Alone the One You Love, la bravissima Olivia Dean, una delle più belle voci della musica made in UK, insieme a quella di Ray, nella classifica americana con il suo album The Art of Loving alla numero 7. Numero 6 c'è Luke Combs con The Way I Am, il country che è ancora a forte presa nella chart statunitense come sempre. Numero 5 Yeat con ADL, nuova entrata. Numero 4 ancora un po' di country, Morgan Wallen con I'm the Problem. Visto il grande successo di questo disco, omaggiamolo questa volta non con il solito brano che ci ascoltiamo insieme a Post Malone, ma uno degli ultimi singoli intitolato Lies, Lies, Lies. Thank you.

Lies, non male questo singolo di Morgan Wallen dalla classifica statunitense numero 4 l'album I Am The Problem. Terza posizione c'è Melanie Martinez con Hades, suo nuovissimo disco che è uscito il 27 di marzo, quindi veramente recente come album, il suo quarto album in studio, e ha iniziato la sua strada verso il successo con un singolo, devo dire, abbastanza strano, che parla di possessione, intitolato Possession.

0: Quasi 5 milioni di visualizzazioni in meno di due mesi. Melanie Martinez, Possession, da questo suo album, che comunque contiene un sacco di brani dai titoli strani. C'è uno che si chiama Spazzatura, Garbage, uno che si chiama Il Vaticano, The Vatican, uno si intitola White Boy with a Gun, ragazzo bianco con una pistola. Quindi anche un po' di controversia, se vogliamo, di provocazione da parte di questa intelligente artista, la numero 3 della classifica ufficiale americana. La top 200 di Billboard, che vede ancora la numero 2, Ye, nuova entrata con Bully. Lo salto volentieri, come salto volentieri BTS in testa con Ari Rang. E siamo pronti a passare alla chart italiana, l'ultima che noi vediamo, la classifica della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Numero 100 questa settimana c'è Kid Yugi con The Globe. Noi ci si ferma alla numero 97, un po' di musica che ci porta al passato. Backup 1987-2012, e mi sembra il 21esimo disco in studio di Jovanotti, una raccolta che contiene tutti i suoi successi in questo periodo, appunto 1987-2012, ma lanciava anche tutta una serie di singoli come Tensione Evolutiva, ad esempio Ti Porto Via Con Me, Estate, Terra degli Uomini. E oggi però facciamo un salto all'indietro, perché Jovanotti è di casa sulle nostre frequenze e lo dice chiaramente in questo brano.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Questa è la mia casa in pieno mood tropicale africano. Giovanotti da Backup 1987-2012. Voglio segnalare agli amanti di Giovanotti e agli appassionati di musica italiana, di buona musica italiana, che nel nuovo disco di Bungaro, il mio buon amico Bungaro, intitolato Fuoco Sacro, c'è una canzone intitolata La Lontananza con un duetto con Giovanotti che è veramente una favola. Spero che sia uno dei singoli prossimamente, ne parleremo sulle nostre frequenze. Entriamo nella chart italiana top 10 questa settimana, vicinissimi al vertice. Numero 10 Achille Lauro, Comuni Mortali. Numero 9 Artifive, La Bella Vita. Saturn Kid con No Regular Music 2.5 alla numero 8. BTS Ari Rang alla numero 7. Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, e lo vedevamo anche la zona bassa della chart, alla numero 6. Numero 5 Hey Bad Bunny di BT Rarmas Photos, ben piazzato anche in Italia. Numero 4 Olly, Tutta Vita Sempre, per fortuna che grazie a lui sappiamo che è questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non c'è tanto sole fuori, ma è questa domenica, caro Holly, insieme a Julie, dall'album Tutta Vita Sempre, numero 4 nella chart italiana. Numero 3 invece Jolie, Tutto È Possibile. Fra l'altro saluto chi non ci ascolta la domenica, ma chi ci ascolta in replica notturna alle 2 del mattino, quindi già nel lunedì, chi ci ascolta in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. Numero 3, Jolie, Tutto È Possibile, dicevo, la sua è invece una canzone d'amore.

Canzone d'amore Joliet sulle nostre frequenze nella classifica italiana da tutte possibili numero 3 questa settimana. Numero 1 c'è Salmo con Elvis Back 10 Years Later o 10 Years Later, comunque la vogliate mettere, nuova entrata direttamente al vertice. La nuova entrata che interessa a noi invece sta alla numero 2, Blanco con Ma, questo suo nuovo disco che ci si è presentato con un duetto con Gianluca Grignani intitolato Peggio del Diavolo.

Peggio del diavolo, bel singolo di Blanco Gianluca Grignani che ci porta a concludere lo spazio classifiche e anche la classifica italiana. Manca ancora l'appello, solo e solamente il nostro featured album, il solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale qui di Radio Capodistria. Ed è un disco, udite udite, che segna il ritorno di un grande artista, Joe Jackson, musicista veramente fantastico, musicista britannico in circolazione praticamente dal 1979 come carriera da solista, 71 anni, appena pubblicato un nuovo album, ha annunciato anche un tour mondiale. Il titolo del disco, devo dire, è abbastanza significativo per i tempi che viviamo, difatti si intitola Hope and Fury, ovvero sia la speranza e la furia. Difatti ha ben

0: sperare oggi c'è un po' da essere furiosi, diciamoci la verità. Un disco, dicono molti, che fonde le sue capacità cantautorali con il jazz, con il rock, io direi anche con produzioni contemporanee, come sentirete nel singolo che ci fa da sigla di coda, intitolato I'm Not Sorry. Il suono che ha scelto Joe Jackson è un suono decisamente moderno e contemporaneo. Il suo 24esimo album della sua discografia, ma 23esimo mi pare se escludiamo una delle sue compilation, penso. Parleremo di Joe Jackson nei dettagli lunedì nello spazio apposito, 17:30, in replica significa da 1 a 1:30 del mattino, nell'ambito di pomeriggio ore 4. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, il mio staff tecnico per la messa in onda, vi dà appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche, un nuovo featured album, esattamente come oggi lo è questo grandioso disco. Un abbraccio a tutti voi da Andrea FM. Please.
1: Featured album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Hope and Fury, del nuovissimo disco del grande Joe Jackson.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Aurizzi.

Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F.

La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, meglio buon 5 maggio, il giorno in cui la primavera si prende una pausa, infatti oggi c'è pioggia. Comunque, i buoni propositi di inizio anno lo sappiamo, insomma sono già un lontanissimo ricordo e la musica continua a sfornare compleanni e morti illustri come se non ci fosse un domani. Siete su Pomeriggio Ore 4, Radio Capodistria, io sono Samuel e oggi partiamo da un signore che di Die Young se ne intendeva. Peccato che lui invece sia vissuto abbastanza a lungo da vedere il suo genere diventare un museo letteralmente. 1948 nasce a Birmingham Bill Ward, batterista e membro fondatore dei Black Sabbath, l'uomo che ha scandito il tempo di uno dei riff più pesanti della storia, quello di Iron Man, quello di Paranoid. Beh, insomma, senza di lui il metal avrebbe avuto un'altra faccia o forse non sarebbe nato affatto, chissà. Die Young è la canzone appena sentita, Muori Giovane, una canzone che parla di bruciare la vita in fretta, senza rimpianti. I Black Sabbath l'hanno scritta quando erano ancora giovani, arrabbiati e affamati. Poi sono invecchiati, hanno litigato, si sono riuniti, hanno litigato ancora e via dicendo. Bill Ward oggi ha 77 anni, è sopravvissuto a tutto, alla droga, agli eccessi, ai tour e alla saggezza forse, insomma, ma il suo rullante, quello originale, suonava, cari amici, come un macigno che rotola giù per una collina, letteralmente. Buon compleanno ancora Bill, continua a battere, anche se il tempo, mannaggia, intanto ha smesso di aspettarti. E dai padri del metal passiamo ad un bassista che ha fatto la storia, ma che se n'è andato troppo presto, forse no, insomma, lui almeno è morto prima di vedere il rock diventare nostalgia. Era il 2015 quando moriva Craig Gruber, bassista degli Elf e dei Rainbow degli inizi. Aveva 64 anni, una carriera spesa nell'ombra di Ronnie James Dio, prima che Dio diventasse il dio del metal, diciamo così. I Rainbow sono stati la sua vetrina, ma la sua musica è sopravvissuta. È un pezzo che profuma di sudore, birra e rock and roll selvaggio, è degli Elf, sentiamolo.

Carolina County Bowl, un titolo che suona come un invito a scatenarsi. Craig Gruber l'ha suonato con gli Elf quando ancora nessuno sapeva chi fosse Ronnie James Dio. Poi la vita, le separazioni, i progetti solisti e tante altre cose. E la morte, infine, puntuale come un orologio. Oggi, nel 2026, non soltanto gli Elf, ma soprattutto i Rainbow sono un brand, un tour nostalgico, una maglietta dei ricordi. Ma quel basso, insomma, è ancora lì a ricordarci che il rock una volta era davvero pericoloso, come dire, ecco. Se non altro per i suoi stessi autori e fautori. E dal rock puro passiamo al country più elegante, quello delle donne che sanno aspettare, o forse no, ecco. 1942, nasce a Tremont, Mississippi, Virginia Wynette Pugh, in arte Tammy Wynette, la first lady del country, la voce di Stand By Your Man, una canzone che ha fatto discutere, esaltato, infuriato e tante altre cose. Perché stare accanto al proprio uomo negli anni 60 era un dovere, oggi è una scelta, ma la sua voce, quella resta. Stand By Your Man, Tammy Wynette.

Stand by your man, stai accanto al tuo uomo. Tammy Wynette l'ha cantata con una tale convinzione che ancora oggi, a distanza di decenni, ti fa sorgere il dubbio: ma lo pensava davvero o era solo una canzone, uno slogan o quant'altro? Beh, la sua vita fatta di matrimoni falliti e successi sembra raccontare un'altra storia, ma la musica, si sa, ecco, è più furba della realtà. E lei, da First Lady del Country, ha saputo trasformare le sue fragilità in oro. Buon compleanno, Tammy, ovunque tu sia, speriamo che qualcuno ti stia accanto, anche solo per sbaglio. E dal Mississippi voliamo a Londra, dove una ragazza con una voce immensa ha conquistato il mondo e poi ha deciso di prendersi una pausa, perché la fama, si sa, è una gabbia d'oro. 1988, sempre il 5 maggio, nasce a Londra Adele Atkins, la voce, il fenomeno, il ciclone. La ragazza che ha fatto piangere il mondo con Someone Like You e l'ha fatto ballare con Rolling in the Deep, che stiamo per sentire. 6 album, qualche pausa e un successo che non accenna a diminuire anche quando tace.

Rolling in the Deep, rotolando nel profondo. Adele l'ha scritta dopo una rottura ed è diventata un inno per chiunque abbia mai sofferto per amore. Oggi, nel 2026, Adele ha 38 anni, qualche chilo di meno, qualche anello di troppo e una carriera che farebbe impallidire qualsiasi altra artista. Ma la sua vera forza, la sua vera debolezza, anche insomma, è sempre la stessa: saper cantare il dolore come se fosse gioia e la gioia come se fosse dolore. Buon compleanno ad Adele, quindi, e continua a rotolare. Noi intanto ti ascoltiamo e ci sentiamo meno soli. Dalle ballate di Adele direi di passare alle atmosfere cupe di Liverpool. Anne McCulloch, la voce dei The Liquid The Bunnymen, compie 60 anni e la sua Killing Moon è ancora lì a ricordarci che il post-punk a volte è più poesia che rabbia. Era il 1959 il suo anno di nascita, voce baritonale, sguardo magnetico, atteggiamento da poeta maledetto. The Killing Moon è la sua firma, una canzone che sembra uscita da un sogno, forse da un incubo, a metà tra il rock e la liturgia.

I Coen The Bunnymen, The Killing Moon, La Luna che uccide. Ian McCulloch l'ha scritta ispirandosi ad una poesia o forse ad un'allucinazione, non si è mai capito, ma il risultato è una delle canzoni più belle e inquietanti degli anni Ottanta. Oggi a 66 anni McCulloch ha perso un po' del suo fascino, diciamo così, insomma, ma la sua voce è ancora quella, profonda, ipnotica, pericolosa, un po' come la luna del resto, ecco. E chiudiamo con un alieno, beh, David Bowie, il duca bianco, l'uomo che cadde sulla terra. Nel 1973 Aladdin Sane conquistò il primo posto in Inghilterra e il mondo non fu più lo stesso. Un gioco di parole su Aladdin Sane, un ragazzo pazzo. Beh, l'album fu il successore di Ziggy Stardust e contiene Driving Saturday, una canzone che parla di futuro, di sesso, di televisione o forse di niente, insomma, con Bowie non si sa mai. Un sabato drive-in, quindi, anzi un sabato al drive-in. David Bowie immaginava un futuro in cui la gente avrebbe dimenticato persino come fare l'amore e avrebbe imparato a farlo guardando i video. Rimparato, diciamo così. Beh, nel 2026 siamo quasi lì, ecco, tra un po' ci vorrà l'intelligenza artificiale, tipo, come si fa? Click, dovrei fare questa cosa qua, come, che faccio? Insomma, vabbè, che dire. Comunque i video oggi sono, beh, insomma, sono su TikTok più o meno, sono lì. L'amore è, ecco, simbolicamente rappresentato da un like. Bowie ci aveva visto lungo, peccato che la sua profezia si sia quasi avverata e noi intanto però lo ascoltiamo e cerchiamo un senso, almeno un bel riff, insomma, ecco. E anche per oggi quindi il nostro giro tra compleanni e morti illustri si è concluso, ora una pausa, poi il secondo blocco dove le nuove uscite ci aspetteranno al varco, pronte a deluderci.

Bentornati a Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Siamo nella seconda parte, quella in cui la musica prova a convincerci che ballare può salvare l'anima e che i numeri su TikTok sono più importanti delle note. Poi anche, insomma, forse che l'hardcore si può trasformare in inquietudine postmoderna, ma insomma ci arriveremo anche lì. Iniziamo con una signora che di ballo se ne intende, almeno ci prova, per quanto riguarda il titolo della canzone appena sentita, Blue Disco, Arlo Parks, con Ambiguous Desire, il suo terzo album. La poetessa malinconica della cameretta che si trasforma in regina della pista da ballo, ecco. Infatti quest'album è molto dance, sintetizzatori modulari, plugin Ableton, campionatori e quant'altro. Ho ballato più che mai, ha dichiarato, ho fatto più amici che mai. Il desiderio è al centro di tutto, una forza vitale, un motore, uno slancio, insomma. Arlo Parks ha trasformato la tristezza in beat, la malinconia in dance, dopo due album di struggimenti da camera anche un po' molto depressi, così ha scoperto che il pubblico a volte ha bisogno di muovere il sedere. E allora via con i synth modulari, i campionatori e quant'altro, le notti brave a New York. Il risultato è quest'album, Blue Disco, un brano che ti fa venire voglia di piangere e ballare allo stesso tempo, ecco, insomma. Ha tentato di in qualche modo far coesistere questi due modi di esprimersi, un'ambiguità appunto, il desiderio e quindi un motore, dice Arlo Parks, ed è molto vero, peccato che il motore a volte si inceppi. Andiamo avanti dalle piste da ballo di New York, voliamo nei cieli londinesi. I Dury parlano di uccelli appunto e di come a volte la natura sia solo una scusa per parlare di noi. Dury con Birding, il loro album di debutto. Il titolo non è solo un omaggio agli uccelli, ma un riferimento al senso di espansione, meraviglia e abbandono che la loro musica evoca. Vogliono attirare l'attenzione sull'impatto diretto che gli esseri umani hanno sul mondo, testi più crudi, strumentazione più pesante, un trio dream pop che si fa sentire. Dei Dury, ascoltiamo Smile.

Birding, bird watching, osservare gli uccelli, un hobby da pensionati in teoria, ma i Deary lo trasformano in metafora esistenziale. Perché guardare gli uccelli in fondo è come guardare la musica, ecco, li vedi volare ma non li raggiungi mai. L'impatto degli esseri umani sulla natura è sotto gli occhi di tutti, cari amici, l'impatto della natura sugli esseri umani invece, insomma, la cantano loro, ecco. Smile è un brano che ti fa sorridere, quello appena sentito, ma con un velo di tristezza, come tutte le cose belle del resto. Sorridete, cari amici, ma non troppo, tanto tra un po' tornerà a piovere e quindi dai cieli londinesi atterriamo in Francia, o meglio su TikTok, perché gli Engine de Poltrine hanno scoperto che il successo oggi si misura in visualizzazioni. Buongiorno. Engine de Poltrine, Volume 2 e l'album, dopo l'esibizione al trans musicale di Rens, hanno fatto il botto su Instagram, su TikTok, i numeri sono aumentati, levitati in modo pazzesco, grazie anche al KXP, il loro look sperimentale a base di math, jazz e progressive, ora è altro che gettonato, insomma. Vedremo se conquisterà anche gli ascoltatori del resto del mondo, quelli veri, non solo quelli su TikTok, questione di tempo, ma secondo me sì. Degli Engine de Poltrine ascoltiamo Utspe.

Angie in the Portrine, un nome che sembra una malattia venerea, invece è una band. Math rock, jazz, progressive, roba da intenditori in teoria, ma poi insomma scopri TikTok e lì tutto cambia, perché oggi anche la musica più complessa deve fare i conti con l'algoritmo. Il loro esordio 2 anni fa passò letteralmente inosservato. Oggi invece con Volume 2 sono virali. La qualità però è la stessa, ma i numeri no. Ecco, qui questo è il potere dei social: trasformare un gruppo sconosciuto in fenomeno globale in poche settimane. Poi chissà, tra un mese saranno già dimenticati, forse, non lo so. Ma per ora godetevi il momento, cari amici, anzi cari ragazzi, e godetevi lo scrolling. Dalla Francia torniamo in Svezia. I Matt Wirstan hanno un nuovo album, una voglia matta di liberarsi. Glass and Bones è il loro 5º album, post-punk svedese, chitarre trascinanti. Urgenza di liberarsi e riprendere il controllo. Poi la voce di Maya Milner, inconfondibile. Concerti infuocati, intensiva emotività, dream pop, jangle, insomma roba che ti prende e non ti molla. Dei Matt Haverskan ascoltiamo Shatter.

Glass and Bones, vetro e ossa, fragili, duri, facili da rompere, come la loro musica del resto, insomma, i Mattvarskan sono una di quelle band che non puoi ignorare. Quando la voce di Maya parte, cari amici, ti pianta letteralmente in testa come un chiodo e non esce più. Peccato che fuori dalla Svezia li conoscano in pochi, ma insomma questo è il bello dell'underground, puoi essere bravo, puoi essere intenso, ma se non hai un algoritmo che ti spinge, resti lì a suonare nei club per quattro gatti. I Mattvarskan però insomma hanno una qualità rara, la sincerità è quella, si sa, non si compra con le visualizzazioni. Chiudiamo con una band che viene dal New Jersey, da quei sobborghi industriali dove l'unico orizzonte è una fabbrica abbandonata. Chi? Direte i Dammers. Force Perspective è il loro album di debutto. La band si spoglia della distorsione heavy per rivelare qualcosa di più freddo, di tagliente, di inquietante. I loro riferimenti sono i Chameleons, per esempio, i The Sound, ma anche l'hardcore in generale. Un passato che si manifesta non nel volume, ma in una velocità implacabile, letteralmente. Roba insomma da cuori infranti. Force Perspective, prospettiva forzata come quella che abbiamo noi quando guardiamo il mondo, per esempio, ecco. Beh, insomma, i Dammers arrivano dal New Jersey, cari amici, una terra che ha dato i natali a Bruce Springsteen e molti altri. Lui cantava il sogno americano, loro cantano l'incubo dei sobborghi, insomma la sensazione di essere intrappolati, di guardare un orizzonte industriale incerto. Love Me Again, la canzone che andremo ad ascoltare, con cui chiudiamo anche la seconda parte di Pomeriggio Ore 4, canzone che chiede amore, ma con la rabbia di chi sa che l'amore forse non arriverà mai, come in tutte le belle canzoni del resto, e come in tutte le belle storie. Dammers.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a pomeriggio ore 4, siamo al terzo blocco, terza parte, quello dove la musica smette di essere un piacevole sottofondo e diventa un pugno nello stomaco, o almeno ci prova. Tori Amos, 33 album, 33 personaggi, 33.000 sfumature di rosso, la sacerdotessa del piano, la voce delle ingiustizie femminili, la cantautrice che ha trasformato il dolore in arte. Provincetown, la canzone appena sentita, brano nuovo, un titolo che sa di mare, di fuga, di piccole comunità dove si può essere se stesse, o almeno dove Tori Amos ci ha sempre creduto. Stiamo parlando di quella che ha cantato Me and the Gun, ecco, dopo essere stata stuprata, quella che ha fondato un movimento, quella che ha 60 anni, ecco, a 60 anni suonati, continua a scrivere canzoni come se il mondo avesse ancora, insomma, bisogno di ascoltare, diciamo così. Forse non è vero, ma Provincetown parla di un villaggio nel Massachusetts, un rifugio per la comunità LGBTQ+, un posto dove Tori Amos si sente a casa. Peccato che la casa per molti sia ancora un lusso, mannaggia, insomma, non mi pare poco. Ma lei ci crede e noi intanto ascoltiamo, perché quando Tori sussurra il piano è come se il mondo, ecco, per un attimo si fermasse. In questo terzo giro, niente sconti, cari amici, parliamo di chi torna dopo anni di silenzio, di chi si perde nei propri demoni, di chi lotta contro il sistema, insomma la solita allegria. E iniziamo dai Nightmare on Walks versus Adrian Sherwood. You Bliss è la canzone che sentiamo, un incontro che definire geniale è un eufemismo. George Evelyn, alias DJ Ease, ha affidato i nastri di A Space Out of Sound al maestro del dub Adrian Sherwood. E il risultato è appunto una rivisitazione fresca di un classico nella scia di album come No Protection dei Massive Attack. Sentirete del dub, del reggae, del sound system, insomma roba da intenditori o da chi ha voglia di perdersi. You Bliss.

Iniziamo con un incontro che definire geniale è un eufemismo, oppure no? Nightmare on Walks insieme ad Adrian Sherwood. In a Space Out a Dub è il titolo dell'album, album uscito per celebrare i 20 anni di In a Space Out a Sound. George Evelyn ha affidato i nastri al maestro del dub, appunto Adrian Sherwood. Il risultato è una visione, una rivisitazione, ecco, fresca di un classico, nella scia di album come No Protection dei Massive Attack oppure Lucifer on the Moon degli Spoon. Dub, reggae, sound system, insomma roba da intenditori. You Bliss è la canzone che abbiamo appena sentito, Tu Beatitudine o forse Tu Felicità, dipende dall'interpretazione, non si capisce bene. Ma con il dub non si capisce mai bene niente, quindi è bello proprio per questo. Nightmare on Walks e Adrian Sherwood, due mostri sacri che si incontrano dopo 20 anni e fanno quello che sanno fare meglio, smontare e rimontare canzoni come fossero Lego. E il risultato è questo, insomma, un viaggio sonoro che ti ipnotizza, ti culla e alla fine ti lascia lì da solo a chiederti dove cavolo sei finito. Dallo spazio scendiamo sulla Terra, dove, in Italia per la precisione, i Subsonica tornano con un album che parla di viaggio, forse di fuga, non lo sapremo mai. E quindi che dire, Terre Rare, l'undicesimo disco, l'album del viaggio, l'album dell'apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie, un viaggio nel tempo presente con tutte le sue ferite e i suoi sogni. Ecco, le Terre Rare esplorate sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio sull'altra sponda del Mediterraneo. Il tutto suona un po' hippione e noi dei Subsonica ascoltiamo Al Confine.

Subsonica con Al Confine. 25 anni di carriera dopo aver suonato l'elettronica, il rock, il pop, ora vanno a cercare le terre rare. Dove vanno a cercarle? Sull'altra sponda del Mediterraneo, in Nord Africa forse, oppure in Medio Oriente, posti che oggi sono più al centro delle notizie che delle rotte turistiche, ma loro ci vanno con gli strumenti e ne tornano con suoni organici. Peccato che l'unica cosa organica nel Mediterraneo nel 2026 sia il dolore di chi cerca di attraversarlo per sopravvivere. Ma i Subsonica sono musicisti, non giornalisti, quindi loro prendono ispirazione, la trasformano in canzoni e noi le ascoltiamo mentre il mondo brucia. Al Confine, il singolo appena sentito. Il confine è quello tra un'Italia che si chiude e un Mediterraneo che invece vorrebbe aprirsi. I Subsonica lo attraversano con la musica, noi intanto restiamo qui a guardare come sempre e a sentire anche, e quindi che dire, dalle sponde del Mediterraneo non ci resta che volare sulle spiagge del surf rock. Lava Love, attenzione, ci portano a prendere il sole e a dimenticare le relazioni tossiche. Lava Love, bel nome. Tan Times è il titolo. L'album parla di come uscire da brutte relazioni e cattivi stati d'animo grazie a notti in compagnia degli amici e fino alle prime ore del mattino in spiaggia. Una ricetta infallibile. Surf rock, grinta garage, indie, psych pop, insomma roba da abbronzatura facile. Ascoltiamo i Lava Love con Hopelessly Devoted to You, seguita da Motion.

Town Times, linee d'abbronzatura, quelle che ti restano addosso dopo l'estate come i rimpianti. I Love Love suonano come se fossero sempre in vacanza, insomma peccato che le vacanze per la maggior parte di noi siano quasi oramai diventate un lusso, ma loro ci credono e ci trascinano in questa loro illusione. Surf rock per sognatori, quindi garage per disillusi. Alla fine l'unica linea che resta è quella tra la realtà e il desiderio di fuggire. E loro intanto continuano a suonare sperando che qualcuno li ascolti mentre il mondo fuori va a rotoli. Chiudiamo con una band che ha impiegato 17 anni per fare un disco, i Ginzu, perché il tempo a volte è solo una scusa. I Ginzu, il quintetto belga che si è formato nel 1999, ha pubblicato 3 album tra il 2000 e il 2009, poi il silenzio. 17 anni dopo esce invece WOVA, W-O-V-A, When Other Worlds Await. Sarebbe l'abbreviazione di appunto When Other Worlds Await. Un lungo processo creativo che ha visto la band sviluppare quasi 90 brani prima di arrivare alla tracklist definitiva. Un ritorno alle radici rock, album più diretto, istintivo, potente, con le varie influenze di giganti del rock come Nirvana, Melvins, Queen, insomma poi anche pittori ci sono di mezzo, Gerhard Richter, Francis Bacon. Hanno citato grandi nomi. Canzoni evolutive, dicono, che possono cambiare di settimana in settimana e scomparire per poi riapparire. Ah, pure questa ci mancava. Comunque, Snow White, la canzone con cui chiudiamo, seguita da Out of Control, che è una canzone molto breve, quindi l'ho agganciata. Biancaneve, Snow White, la principessa che aspetta il principe. I Ginzu hanno aspettato 17 anni, appunto, non si sa bene cosa, forse l'ispirazione, forse i soldi, forse il coraggio. Alla fine, insomma, il disco è uscito e suona come se fosse stato registrato ieri, o forse come se fosse stato registrato nel 2009, insomma, non si capisce, ma è bello. Devo dire che è bello perché la musica a volte non ha tempo, anche quando il tempo intorno è finito. Snow White e Out of Control dei Ginzu. We'll be right back.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Quarta ed ultima parte di Pomeriggio alle 4, eccola, quindi che dire, insomma, bentornati, siamo sempre qui all'ultimo atto, quello in cui la musica smette di essere ascolto e diventa dichiarazione, o almeno ci prova. E oggi andiamo a chiudere, anzi ad aprire la chiusura, con un gruppo che di dichiarazioni ne ha fatte tante e ha sempre pagato il conto. Kneecap, Finian, il secondo album del trio irlandese che ha trasformato il rap in atto politico, album prodotto da Dan Carey, che ha prodotto Fontaine D.C., Wet Leg e altre grandi band. Trattasi di acid house, come avete sentito, di trip hop, di dubstep, insomma c'è molta oscurità, c'è più confronto, più divertimento e più carburante per il motore inarrestabile di questa forza inarrestabile, dicono loro stessi. Smugglers and Scholars è il titolo della canzone appena sentita, contrabbandieri e studiosi. I Kneecap sono sempre stati un po' entrambi, contrabbandieri di idee, studiosi della rabbia. Il loro irlandese è infatti una bandiera, la loro musica è una molotov. Finian è un titolo che non ha bisogno di traduzione, ecco, forse sì, insomma, ma loro non te la daranno. In un mondo che omologa, che etichetta, che mette in cassetti, loro letteralmente spaccano tutto. Beh, insomma, la spaccatura a volte lascia solo macerie, ma loro intanto continuano a suonare, a farci sentire vivi, almeno incavolati, ed è un bene. Quindi dai ribelli irlandesi passiamo ai sopravvissuti del Britpop, i Dodgy, che sono tornati e sembra che il tempo per loro sia soltanto un'opinione. Hello Beautiful è il titolo dell'album, uscito a 10 anni dal precedente. Matthew Priest dice così: c'è una magia nei Dodgy che non è mai svanita. E insomma, 35 anni dopo sono ancora insieme, questa già è una magia, secondo me. Hanno attraversato il Britpop, i festival, i successi, e ora tornano come dei giovincelli con un disco che celebra tutto questo e che guarda avanti. Sentiamo Call It What You Want, Dodgy.

Call it what you want, chiamalo come vuoi. I Doji sono una di quelle band che hanno segnato gli anni 90 e poi sono letteralmente spariti. Non erano geniali, non erano rivoluzionari, erano solo piacevoli, diciamo così. E forse è per questo che sono ancora qui, perché la piacevolezza a volte dura più della rabbia, ecco. Insomma, anche un album che si intitola Hello Beautiful, ciao bella, beh, un po' un saluto al mondo, alla vita, alla musica. È un titolo che la dice lunga. Peccato che il mondo a volte non risponda. Beh, vabbè, dettagli. Dai sopravvissuti passiamo agli esploratori, i Pigeon, dalla cittadina di Margate, un viaggio cosmico senza confini. Outer National è infatti il titolo dell'album, album di debutto del quintetto psichedelico. Sentirete dell'afro disco, del crowd rock, del post punk, del punk funk. Veramente un bel album, ricordo un po' i primi Hot Chip ascoltati per esempio in un loft newyorkese. Ecco, l'atmosfera è quella, un disco di ampio respiro, intriso di groove e di ricerca di un significato di casa. Black James Dean, Pigeon.

Black James Dean, James Dean nero, un ossimoro, una sfida, un enigma, insomma, i Pigeon non hanno paura di mescolare generi, culture, suggestioni, e il risultato è un sound che ti avvolge, che ti trascina e alla fine ti lascia un po' lì da solo a chiederti dove cavolo sono finito, come un viaggio del resto più o meno. La loro musica è quindi fatta per essere ballata, ma anche per essere ascoltata e per essere, insomma, in qualche modo capita. E io ho fatto di tutto per capirla. I risultati sono dubbi, ma insomma, che dire. Ho goduto comunque di Black James Dean dei Pigeons. E cari amici, chiudiamo con un uomo che si è fatto da solo, che ha registrato un disco in camera con gli strumenti sotto il letto e che non segue nessuna logica commerciale, perché la musica a volte è soltanto un bisogno, anche primario, aggiungerei. Drug Bug, Hell for a Basement, secondo album del progetto solista di Alex, il cognome chissà qual è, lui si fa chiamare soltanto Alex. Una suite di quasi 11 minuti all'inizio, poi un'altra di oltre 8 minuti alla fine, che è quella che sentiamo e che, come se non bastasse, si intitola Requiem. In mezzo c'è del progressive rock, del chamber pop, del noise, dello shoegaze, una lista infinita di strumenti: chitarra, basso, batteria, clarinetto, spinetta, organo a pompa, glockenspiel, balalaika, persino semi di cacio. I semi di cacio quasi quasi me li procuro per i miei progetti di metal estremo. Vabbè, comunque, un disco autoprodotto, distribuito di domenica, senza strategia, votato 8.3 su Album of the Year. Che dire, non ci resta che passare a Requiem, la fine, la chiusura, la messa da morto, per un disco che parla di depressione, di solitudine, di una casa che è un seminterrato. Che dire, Drug Bug è quindi l'esempio perfetto di come la musica oggi possa essere fatta da chiunque, ovunque e senza bisogno di major o manager. Basta un computer, basta qualche strumento, i semi di cacio per esempio, è una voglia matta di dire qualcosa. Peccato che il mercato sia saturo e che la maggior parte di questi dischi rimanga nell'ombra, ma lui, Alex, non sembra preoccuparsene molto. Continua infatti a produrre, a pubblicare, a sperare. E per qualcuno, per esempio per i 2500 votanti sul forum, questa musica è importante, forse anche più 2500 votanti sul forum, questa musica è importante, forse anche più di quella che passa in radio. Noi intanto la trasmettiamo.

di dire qualcosa in un mondo che ha smesso di ascoltare. Non vale per voi, cari amici, ovviamente, grazie per averci ascoltato, io sono Samuel. Ricordate che anche il seminterrato più buio, se ci suoni dentro, diventa una cattedrale. Forte questa, ogni tanto mi vengono bene. Buon ascolto, buona vita e se possibile buona musica. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.